la chart che ci dà modo di trovare qualche grande disco dal passato. Per esempio, se prendo la classifica inglese e vado alla numero 100, c'è 1962-1966, quello che viene spesso chiamato l'album rosso dei Beatles, una compilation che usciva nel 1973, pensate, rimane attuale, rimane in classifica. Di questi tempi si parla molto di Paul McCartney, del suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Lui fa un sacco di interviste, ha fatto un sacco di concerti, apparizioni televisive. Mi sembra più che naturale che un disco pieno di successi storici, esattamente, ce ne sono tantissimi su questo album, ritorni nelle classifiche. Brani come Help, come Drive My Car, Norwegian Wood, From Me to You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, o anche A Hard Day's Night, dedicata a tutti quelli che magari nel weekend hanno passato una giornata un po' interessante.

Il suono della grande musica dei Beatles, Paul McCartney di recente ha detto: adesso dopo tanti anni posso dirlo, eravamo la band più importante al mondo, probabilmente siamo stati la band più importante della storia della musica. Non l'ha fatto per autoincensarsi, ma perché spesso e volentieri minimizzava dicendo no, eravamo soltanto ragazzi e così via. Ma adesso, dice, anche da anziano mi ritrovo a suonare le nostre canzoni, vedere quante generazioni le amano, ci si riconoscono, quanti musicisti si dicono influenzati da questo, ed effettivamente devo dire che da ragazzini abbiamo fatto un bel lavoro. Classifica britannica, abbiamo ascoltato un po' di musica dal passato, numero 100 questa settimana, 1962-1966, la compilation rossa dei Beatles. Io mi ricordo quando me la regalò un amico, andai a iniziare a studiare un po' il repertorio di questa grande band di cui inizialmente da bambino ancora non capivo la grandezza. Entriamo nella top 10 britannica, numero 10 c'è Ed Sheeran con il suo Mathematics Tour Collection. Ogni volta che muove un piede, muove un dito, il disco ha la brutta abitudine di ritornare in classifica, brutta abitudine perché come quel suo brano intitolato Bad Habits. One, two.

Le mie cattive abitudini portano a te, una dichiarazione d'amore un po' strana, no? Quasi un po' pentita. Ed Sheeran da questo suo album Mathematics Tour Collection, che è praticamente la scaletta dei suoi tour in concerto, quindi ogni tanto ci aggiunge un disco, un brano nuovo alla compilation, man mano che pubblica cose che chiaramente entrano nella scaletta dei concerti quando li fa. Beato lui. Numero 10 nella classifica americana, numero 9 c'è Michael Ball con Glow, numero 8 inizia la caterva di dischi firmati Michael Jackson perché c'è Bad, numero 7 c'è The Great Divide di Noah Kahan, numero 6 ci sono i Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, oramai quasi 400 settimane di presenza in classifica. Numero 5 è di nuovo Michael Jackson con Thriller. Numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving. Iceman, questo album di Drake nel quale ho osato avventurarmi la settimana scorsa e un po' ne sono rimasto scottato, diciamo così, sta al numero 3. E alla numero 2 c'è di nuovo Michael Jackson, The Essentials, i brani essenziali, i singoli essenziali, i successi essenziali dalla sua ricchissima carriera. E visto che ha tre album in classifica, non possiamo che omaggiarlo, perché come diceva lui, non ha importanza se le cose sono bianche o nere, l'importante probabilmente è che siano buone, valide e magari anche, come in questo caso, un enorme successo.

Black or White 1991 era il primo singolo da quell'album che era Dangerous per Michael Jackson. Dalla classifica britannica e dalla compilation The Essential, lui ha tre album in classifica: Thriller, questo e Bad. In testa ci rimane da scoprire la posizione al vertice, la numero uno. Michael Jackson viene scalzato dalla numero uno da Maisie Peters, che se ne esce con un suo nuovo disco intitolato Fluorescence. Era circa 4-5 anni che non sentivamo parlare di lei e mi sembra non ci fosse arrivato nessun suo disco nuovo. Da questo ci sono vari singoli, compreso questo, si intitola My Regards, i miei saluti.

The Girl's Mine, Michael Jackson e Paul McCartney. Strano titolo per un duetto, no? La ragazza è mia, ma siete in due. Di chi è? Infatti il duetto sta proprio in questo. Cioè lui dice: non capisco perché insisti a portarle i fiori. Lui dice: no, no, guarda che è mia. No, no, non lascia perdere, non hai nessuna possibilità. E insomma, poi bonariamente capiscono che amano la stessa donna e praticamente si devono rassegnare. Dicono: anzi, io non sono uno di quelli che vuole fare a botte, di quelli che vuole lottare. Ci si dimentica spesso e volentieri che anche questa stava su Thriller insieme a grandi canzoni come Thriller stessa, Wanna Be Started Something, come Beat It, come Billie Jean, Human Nature. Ecco, era un dischetto niente male. Numero 7 nella classifica americana. Numero 6 c'è Morgan Wallen, I'm the Problem. Numero 5 Ella Langley con il suo disco intitolato Dandelion, uno dei singoli. Dice: adesso io amo la vita di nuovo, nuovamente. Beh, per forza, se in classifica tutto il tempo, l'ameremmo tutti la vita con un po' di successo alle spalle di questo tipo, soprattutto nella chart americana, che significa fama, gloria e denaro immediati. Scherzi a parte, Ella Langley dice Loving Life Again.

Ella Langley, Loving Life Again, il suo coproduttore, coautore, amico Ernest Kate Smith, che si fa chiamare soltanto Ernest, dice che lei in realtà stava passando un brutto periodo, problemi di salute mentale. In America usano molto volentieri e molto con grande facilità questo termine, depressione, eccetera, eccetera. Poi naturalmente è un'ottima scusa per rimpinzare tutti di pastiglie, che è una mania molto americana, la conosciamo già dagli anni 60, non è nulla di nuovo. E lei dice, insomma, è riuscita dopo un periodo un po' buio, grazie all'aiuto dei suoi amici e della musica, a ritornare alla vita dicendo, ecco, adesso amo la vita nuovamente, e questo è diventato il titolo del brano, così l'ha suggerito anche il suo amico Ernest, che l'ha scritto in parte insieme a lei, ha cantato i cori, l'ha coprodotto insieme alla bravissima Miranda Lambert. Classifica ufficiale statunitense, abbiamo ascoltato quindi Ella Langley con Dandelion, numero 4 c'è Noah Kahan con The Great Divide. In testa sopra sono tutti i dischi di Drake, le nuove entrate che la settimana scorsa non c'erano. Ve lo dico sempre, c'è circa una settimana di scarto fra quando si aggiorna la classifica britannica e quella americana, nel senso che non è la stessa giornata. Noi di domenica abbiamo già la classifica britannica fresca, invece quella americana ci sarà appena il lunedì. E in questo caso, puntuale, Maid of Honor di Drake alla numero 3, Habibti di Drake alla numero 2, Iceman di Drake alla numero 1. Abbiamo già dato la settimana scorsa, quindi ci ascoltiamo piuttosto Noah Kahan, uno dei singoli più forti anche in maggiore promozione, era questo suo album con il quale è andato anche in televisione, ha fatto dei bei live, era questo che si intitolava Porte, cioè Doors.

0: Noah Kahan con Doors. Alla fine, se vi piace la musica acustica o il rock, vi piace la musica americana, vi piace la musica, come dire, fatta bene sotto un certo punto di vista, oppure semplicemente se non siete appassionati di K-pop o di rap, nelle classifiche statunitensi vi rimane soltanto quello che arriva da Nashville. E fortunatamente da Nashville ultimamente stanno uscendo un sacco di cantautori e cantautrici anche molto bravi, che poi sono anche molto pop, che sono anche spesso molto rock, molto orecchiabili, che vanno insomma dai Kings of Leon a Taylor Swift, c'è di tutto in mezzo e quindi c'è pane per le nostre orecchie. Fortunatamente, ecco, quindi Nashville è diventato un po' il centro, la capitale della musica per quel che riguarda la musica suonata, la musica fatta in maniera organica, diciamo così, da musicisti, invece la musica molto più sintetica, molto più pop, anche molto più intelligenza artificiale, nei soliti due poli mega commerciali di New York e soprattutto Los Angeles, continua a imperare e a svilupparsi per la maggiore. Ma noi adesso siamo pronti a lasciare le coste statunitensi e a spostarci verso la classifica italiana che ci sta più a cuore, c'è anche più vicino, una top 100 compilata settimanalmente dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, si chiama Top of the Music. In centesima posizione c'è Capo Plaza con Hustle Mixtape, volume secondo. Io per farvi ascoltare qualcosa di bello dal passato vado quasi a metà classifica questa settimana. Numero 57 c'è 2C2C, The Best of Cesare Cremonin, questo titolo un po' cervellotico, matematico e complicato. Personaggio che a me non piace tantissimo, musicalmente non mi è mai piaciuto più di tanto, però devo dire che alcuni brani nel suo repertorio, beh, quelli li colgono nel segno effettivamente. È una canzone secondo me molto bella del repertorio di Cesare Cremonini, che è uno dei suoi più grandi successi, sta su questo disco. È una canzone nella quale lui raccontava di essere, o forse meditava sul come sarebbe essere figlio di un re.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Quasi una jam session, anzi una jazz session da ascoltare per intero. Figlio di un re di Cesare Cremonini, tanto di cappello. Questa è una canzone bellissima, al di là di quelle che sono le mie simpatie o non simpatie per l'artista. Insomma, quando le cose sono belle vanno dette ed apprezzate. Siamo entrati così nella classifica italiana, entriamo nella top 10. Numero 10 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 9 c'è Bresh con Mediterraneo. Già a Sanremo ci faceva sperare e pensare molto bene ed è stato giustificato con La tana del granchio.

La Tana del Granchio, Bresh, gran bel brano, molto marittimo, un po' come l'album mediterraneo, un po' come tutto il suo tour. Chi l'ha visto sa che ha fatto effettivamente un ottimo lavoro nei palasporti e in giro, nei palasporti in giro per i teatri italiani. Bresh, Mediterraneo, numero 9 la chart italiana, numero 8 la colonna sonora di Michael, il biopic di Michael Jackson, numero 7 Bad Bunny, The Beat Rare Mass Photos, numero 6 ritorniamo a Sanremo, visto che abbiamo menzionato Sanremo con Bresh, il secondo classificato Saif con il suo album Santissimo, questa era la sua canzone sanremese in cui lui diceva: tu mi piaci tanto.

0: Tu mi piaci tanto, sei un personaggio simpatico con questa musica, influenze tunisine come le sue origini, ma anche genovesi, dalla samba poi, quindi oltreoceano, alla cumbia, il rap, la musica melodica italiana, gente come Califano, Gino Paoli, Celentano, tutte cose che si sentono. Lui dice poi di essere stato anche influenzato dal nostro buon amico Vinicio Capossela, e questo ovviamente può essere solo che un complimento. Con Saif siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, vi spiego perché. Il suo album sta alla numero 6, santissimo, nella chart italiana. Numero 5 c'è Oldi con Tutta Vita Sempre, saremo di nuovo al discorso Sanremo. Numero 4 Joliet, Tutto È Possibile, e in testa ci sono Samurai J, Amatore. Seconda posizione Vangelo, Shiva, e in testa nuova entrata Tedua con Ryan Ted. Ma io, piuttosto che farvi ascoltare un brano a caso, dovrei farvi ascoltare l'album della settimana, l'assaggio del nostro featured album. E invece no, questa settimana non c'è, perché la settimana scorsa l'album della settimana che vi ho annunciato è stato rimandato a questa prossima puntata, a questo prossimo lunedì. Sapete che lunedì abbiamo mezz'ora di presentazione, ascolto, recensione, esplorazione ogni volta di un disco nuovo. E questa volta abbiamo scelto di spostare l'album della settimana perché lunedì scorso era il 25 maggio ed era il compleanno della nostra emittente, quindi il mio pomeriggio alle 4 è durato di meno, è durato soltanto mezz'ora, perché poi ci siamo spostati nel nostro studio Hendrix per un concerto pomeridiano prestigioso, il concerto di gala chiamato Favola Pomeridiana della grande orchestra sinfonica di RTV Slovenia, che è venuta qui per celebrare il nostro compleanno e anche per inaugurare il nostro da poco rinnovato studio Hendrix. E quindi l'album della settimana non ha avuto il suo spazio che dalle 17 alle 17.30 nell'ambito di PO4, che va in onda dalle 4 alle 6, dalle 16 alle 18, o in replica la notte dalla mezzanotte alle 2, quindi lo spazio dell'album è dall'1 all'1 e mezza, per cui lo ripeschiamo questo lunedì. Questo per voi significa che adesso non vi anticipo un nuovo disco, ma vi lascio con una canzone, beh, grandiosa in questo caso. Un evento di questi giorni è il fatto che ieri c'è stata la data zero del tour di Vasco a Rimini, no? Il suo Vasco Live 2026, a quanto pare hanno venduto già 3 milioni di biglietti, 3 milioni di biglietti, a Rimini c'era qualcosa come 30.000 persone, quindi una bella rappresentanza. Evento del momento, Vasco poi sulla bocca di tutti perché ha commentato, secondo me, in maniera molto bene, molto intelligente, questa stupida polemica che è stata montata su delle parole, secondo me anche travisate, di Francesco De Gregori riguardo all'impegno politico, sociale, le dichiarazioni e lo schierarsi degli artisti. E quindi oggi Vasco ci fa la sigla di coda con una canzone che è un po' un inno suo, un inno di una generazione, un inno di chi sceglie appunto di schierarsi e di dire le cose come stanno, come ha detto Vasco, di parlare attraverso le canzoni. Il cielo ce lo conservi a lungo. Vasco Rossi ci fa la sigla di coda con Vita Spericolata. Un grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, un abbraccio alla settimana prossima da Andrea F.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti, poi quando arriva il weekend, tra sabato e domenica ve le faccio riascoltare tutte, un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia, andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa e mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti, intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
0: chi cerca...
1: frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo lunedì datato 1 giugno. La comunità nazionale italiana ieri al voto per rinnovare gli organi dell'Unione Italiana, Marin Corva e Paolo De Marin confermati rispettivamente a Presidente UE e a Presidente della Giunta Esecutiva, in assemblea rieletti diversi consiglieri uscenti, ma si registrano anche nuove entrate, restano invece escluse alcune personalità di spicco che avevano caratterizzato il precedente mandato. In Slovenia affluenza bassa nelle comunità degli italiani per il rinnovo dei vertici dell'UE e delle CNI. Sconfitti i candidati di Unitarietà, visto che l'assemblea dell'UE è passata solo Clio Diabaté, eletta insieme a Sandro Vincoletto, anche nel direttivo della comunità di Capodistria. A Pirano non passa invece nessuno dei nomi proposti da questa compagine, né in assemblea né nel consiglio della CI. Vista l'elezione di Marin Corva e Paolo De Marin alla guida dell'UE, ora si dovrà scegliere il presidente dell'assemblea tra gli eletti in Slovenia. Prende il via oggi il ciclo di audizioni parlamentari dei 15 candidati ministri destinati a comporre il quarto governo guidato da Janez Janša. Ad aprire la serie di incontri davanti alle commissioni competenti saranno questa mattina Jernej Vrtovec e Angel Hogar, leader dei rispettivi partiti della coalizione. La Camera di Stato dovrebbe esprimersi sull'intera squadra di governo giovedì nel corso di una seduta straordinaria dove servirà la maggioranza dei deputati presenti per la luce verde. Nel suo intervento a Janče durante la cerimonia commemorativa dedicata alla resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, il premier uscente Robert Golob ha sottolineato l'importanza della democrazia, della solidarietà e dell'unità nazionale, mettendo in guardia dei rischi rappresentati dall'intolleranza, dal revisionismo storico e dall'indebolimento delle istituzioni democratiche. Golob ha quindi rivolto un duro attacco alla futura maggioranza di governo, sostenendo che la Slovenia stia entrando in una fase particolarmente delicata, ha espresso preoccupazione per possibili pressioni nei confronti della magistratura indipendente, dei media e della società civile, accusando le forze che si preparano a governare il paese di alimentare divisioni. Il premier uscente ha infine lanciato un appello all'unità delle forze democratiche, affermando che la Slovenia si appresta ad affrontare una delle sfide più impegnative della sua storia recente. L'esercito israeliano ha ottenuto un successo strategico in Libano, oltrepassando il fiume Litani e occupando la fortezza di Beirut. Contestualmente il premier Netanyahu ha prospettato bombardamenti su Beirut, parlando di una svolta decisiva. Tale iniziativa è stata criticata dalla Francia come un grave errore, spingendo Emmanuel Macron a richiedere una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sul piano diplomatico, il segretario di Stato Marco Rubio ha mediato tra i presidenti libanese Aoun e Netanyahu per un accordo che prevede il blocco dei raid israeliani su Beirut solo dopo un iniziale cessato il fuoco di Hezbollah. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'esercito ucraino smentisce categoricamente, parlando di fake news e provocazioni russe. Gli ispettori della IEA confermano i danni da drone, esortando all'immediata cessazione degli attacchi ai siti nucleari. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Una perturbazione proveniente da nord-ovest sta interessando la Slovenia da ieri pomeriggio, con rovesci e temporali accompagnati da forti raffiche di vento che hanno colpito dapprima le regioni settentrionali orientali per estendersi poi al resto del paese. Danni per il vento in diverse località dell'interno, dalla Stiria alla Bassa Carniola. Durante la notte il maltempo ha investito anche la nostra regione, non si segnalano danni rilevanti. Anche l'inizio odierno dell'estate meteorologica sarà piovoso. Il tempo sarà variabile pure nei prossimi giorni. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, buona serata a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina. Lunedì 1 giugno. Nessun problema al momento è segnalato lungo l'intera rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi ricordo che sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, a causa di un evento musicale, fino alla mezzanotte resterà chiuso in uscita lo svincolo Autoporto Gorizia. Ci spostiamo ora sulla A4 nel tratto Brescia-Padova. Vi informo che tra Verona Est e l'innesto con la A22 sono in atto dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per oggi è tutto. Vi auguro buon viaggio e una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 7.15. Eletti nuovi vertici dell'Unione Italiana, Marin Corva presidente UE, Paolo De Marina alla guida della giunta esecutiva, ora si dovrà scegliere il presidente dell'Assemblea tra gli eletti in Slovenia. In settimana la Camera di Stato voterà sul nuovo governo Janša, un progetto interreg per studiare l'emergenza incendi sul Carso. Ondata di maltempo, danni nelle regioni orientali della Slovenia. Israele amplia l'offensiva nel sud del Libano. Trump ribadisce l'Iran non può avere l'arma nucleare. Il danese Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale orientale staziona un debole campo di basse pressioni con una perturbazione che determina tempo instabile. Venti da nord convogliono sulle nostre regioni aria relativamente più fresca e gradualmente più secca. Le previsioni. In mattinata nuvoloso con precipitazioni sparse, cesseranno gradualmente a partire da ovest. Nel corso della giornata parziali rasserenamenti, nel pomeriggio possibili isolati rovesci o temporali. Temperature massime da 20 a 27 gradi. Durante la notte ampie schiarite, locali nebbie matutine nei fondovalle. Domani in gran parte sereno, a tratti non moderata nuvolosità. Nel pomeriggio vento da sud-ovest, temperature minime da 8 a 15 gradi, massime da 23 a 28. Nella notte tra domani e mercoledì fenomeni temporaleschi a partire da ovest investiranno la maggior parte del paese. Mercoledì mattina pioggia, nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni, soffierà vento da nord, bora nel litorale. Giovedì sereno, verso sera moderati annuvolamenti, interesseranno le regioni occidentali. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, in particolare in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada A1 tra Logatec e Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata lunedì 1 giugno. Eletti nuovi vertici dell'Unione Italiana, Marin Corva presidente UE, Paolo De Marina alla guida della giunta esecutiva, ora si dovrà scegliere il presidente dell'Assemblea tra gli eletti in Slovenia. In settimana la Camera di Stato voterà sul nuovo governo Janša. Un progetto Interreg per studiare l'emergenza incendi sul Carso. Ondata di maltempo, danni nelle regioni orientali della Slovenia. Israele amplia l'offensiva nel sud del Libano. Trump ribadisce l'Iran non può avere l'arma nucleare. Il danese Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. La comunità nazionale italiana ieri al voto per rinnovare gli organi dell'Unione Italiana, Marin Corva e Paolo De Marin, rispettivamente presidente dell'UI e presidente della giunta esecutiva, in assemblea rieletti diversi consiglieri uscenti, ma si registrano anche nuove entrate. Restano invece escluse alcune personalità di spicco che avevano caratterizzato il precedente mandato. Lionella Posina Quavita.
1: Risultati ancora parziali e incompleti, poiché ben 9 comunità degli italiani non hanno fatto pervenire la documentazione alla Commissione Elettorale Centrale. Stando ai dati relativi dunque a 43 sodalizi, Marin Corva è stato eletto presidente dell'Unione Italiana con 4.396 voti e Paolo De Marin presidente della giunta esecutiva con 4.358. A questi naturalmente andranno aggiunti i voti delle comunità mancanti. Per quanto riguarda i 76 seggi dell'assemblea, come più volte detto, 43 erano già assegnati in partenza, poiché diversi sodalizi hanno presentato liste blindate. Il confronto maggiore ha interessato Fiume, dove erano in corsa 14 candidati per 6 seggi. A spuntarla sono stati Enea De Sardo ed Elvio Baccarini della lista Tradizione e Innovazione, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, seguiti da Gloria Tian e Mauro Graziani della lista Indipendenti, nonché Flavio Cossetto e Sandro Vrancic. A rappresentare la CD Poll insieme all'Assemblea dell'Unione Italiana saranno i 6 candidati della lista Andemo Avanti, ovvero Deborah Radolovic, che registra il maggior numero di preferenze, Liana Dikovic, Sebastian Stell, Elvino 48, Vanessa Sliukic Bartolic e Ardemio Zimolo. Non passa Valmer Kusba, che si era candidato individualmente. Umago sceglie invece Roberta Lacoceglia, Santonella De Grassi ed Erika Sporcic Calabrò. Anche qui rimangono fuori nomi noti del panorama della come ad esempio Mauro Jurman. Verteneglio manda in assemblea Eric Perseglia e Arianna Dotz, mentre non ce la fanno Elena Barnabai, Dionea Sirotic, Visinada premia Neda Shaincic Pilato, Parenzo sceglie Lara Musizza e Alfredo Citar, mentre la C di Dignano, dove i candidati erano 4, manda in assemblea Maurizio Piccinelli e Emanuela Geisa. Stando ai dati finora disponibili per quanto riguarda l'assemblea, hanno votato complessivamente 4.815 dei 30.202 iscritti negli elenchi elettorali, dati, ripetiamo, ufficiosi, che andranno aggiornati una volta ricevuti quelli delle comunità mancanti. Si può dire comunque che l'affluenza è stata bassa, specie nei sodalizi maggiori. A Fiume e Rovigno ha votato soltanto il 6,9%, a Pole il 6,4%, ad Umago l'11%, più virtuose le comunità minori, come ad esempio Zagabria, dove ha votato il 61% dei 62 iscritti.
0: In Slovenia affluenza bassa nelle comunità degli italiani per il rinnovo dei vertici dell'UE e delle comunità, sconfitti i candidati di Unitarietà, visto che all'assemblea dell'UE è passata solo Clio Diabaté, eletta insieme a Sandro Vincoletto anche nel direttivo della comunità di Capodistria. A Pirano non passa invece nessuno dei nomi proposti da questa compagine, né in assemblea né nel consiglio della comunità degli italiani, vista l'elezione di Marin Corva e Paolo De Marina alla guida dell'UI. Ora si dovrà scegliere il presidente dell'assemblea tra gli eletti in Slovenia. Barbara Costamagna.
2: È stata piuttosto contenuta la partecipazione alle ultime elezioni. In media alle urne si è recato circa il 20-25% degli aventi diritto. L'elezione dei vertici dell'UI è avvenuta senza sorprese, essendo gli unici candidati in corsa. Marin Corva è stato eletto presidente dell'Unione Italiana, mentre Paolo De Marin guiderà la giunta esecutiva. Per quanto riguarda l'assemblea della UI, Clio Diabaté è risultata l'unica eletta della lista trasversale a più comunità denominate denominata Unitarietà, visto che a rappresentare Capodistria insieme a lei è stato riconfermato Gianfranco Stancic. Nel Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria invece risultano eletti Maria Luisa Maier Sponza, Mario Steffè, Marco Apollonio, Michele Cernas, Luisa Angelini Ticcen, Dean Kermaz, Bruno Alessio Clemencic, Gregor Basiacco e Gianfranco Stancic della lista Insieme per la Comunità, oltre a Sandro Vincoletto e Clio Di Abbattè di Unitarietà Capodistria. A Pirano per l'Unione Italiana si è affermata con ampio margine la lista Semo De Qua. Christian Kness, Diego Tulliac e Alex Gigante hanno raccolto un numero di preferenze nettamente superiore ai tre candidati della lista Unitarietà a Pirano. Sconfitta questa ultima compagine anche in comunità, dove nel Consiglio entrano quasi tutti i candidati delle altre due liste, Semo De Qua e Noi per la Comunità, Matteo Zugnis, Maurizio Rosso, Elena Buffon Bernetic, Andrea Bartole, David Betz, Mario Kostic, Gianfranco Giassi, Giorgio Rosso, Nelio Bernetic, Daniela Ipsa, Sara De Giusto, Alex Lauricic e Christian Kness. Alla Comunità degli Italiani Pasquale Benzenghi Liuvi di Isola è stato invece eletto l'unico candidato in lizza, Roby Stuhle, mentre nel Consiglio della CI sono entrate l'indipendente Patrizia Koroschez e della lista Isola 2026-2030 Teura Raschini, Clara Antolovic e Mariella Carboni Majeric. Alla Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola, come membro dell'Assemblea UIS, è imposto Marco Gregoric, ottenendo circa il 70% delle preferenze e battendo Chris D'Assena. Ad Amperano invece Moira Beglia, che rappresenterà la locale comunità nella prossima assemblea dopo aver conquistato circa l'80% dei voti. A Bertocchi non c'è stata partita, visto che il presidente uscente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul si è presentato come candidato unico, una situazione analoga a quella di Gianfranco Koslovic a Crevatini. In queste comunità risultano eletti tutti i candidati e i relativi direttivi, in quanto il loro numero corrispondeva ai posti a disposizione.
0: Prende oggi il via l'intenso programma di audizioni nelle commissioni parlamentari sulle nomine dei 15 ministri che andranno a formare la squadra del quarto esecutivo targato Janša. In programma giovedì la fiducia. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Inizia la settimana decisiva che sancirà il passaggio di consegne fra Janša e il premier uscente Robert Golob. Archiviato il caso legato alla delusione di Tina Bergant e del Partito Popolare, rimasti senza incarichi ministeriali, è già il momento delle scadenze procedurali. I primi ad essere ascoltati davanti alle commissioni competenti lunedì mattina saranno i due big, Jernej Vrtovec e Angel Logar, leader dei rispettivi partiti. Il capo di NSI tornerà alle infrastrutture, dove confluiranno anche le competenze per il settore energia, mentre l'ex delfino del capo del governo ha chiesto e ottenuto per sé il corposo Ministero dell'Economia, che nella riorganizzazione generale del governo, oltre allo sport, dovrà occuparsi anche di lavoro. A seguire sfileranno Jana Sigrel Kral, che per prendersi il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare dovrà lasciare la carica di capogruppo del partito, e Borut Roncevic, in quota SDS, chiamato a occuparsi di istruzione, scienze e gioventù, superando le divisioni ideologiche. Toccherà poi a due ministeri delicati come difesa e cultura, con i candidati Valentin Haidiniak e Ignazia Friedel-Jarz, che sembrano essere blindati nonostante posizioni che in passato non li hanno esentati da aspre critiche. Chiudono la giornata Tadej Østers alla salute e Andrei Scirsel alle finanze, ruoli chiavi dove il peso della responsabilità supera forse l'interesse per la responsabilità politica legata alla gestione di due ministeri così delicati. Si chiuderanno martedì le audizioni e tutto lascia presagire che la Camera di Stato si pronuncerà sul nuovo governo giovedì in una seduta straordinaria, dove servirà la maggioranza dei deputati presenti per la luce verde. Nel caso remoto in cui ciò non accadesse, il primo ministro dovrà presentare nomi più condivisibili entro 10 giorni dal voto.
0: Nel suo intervento a Jance durante la cerimonia commemorativa dedicata alla resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, il premier uscente Robert Golob ha sottolineato l'importanza della democrazia, della solidarietà e dell'unità nazionale, mettendo in guardia dei rischi rappresentati dall'intolleranza, dal revisionismo storico e dall'indebolimento delle istituzioni democratiche. Golob ha quindi rivolto un duro attacco alla futura maggioranza di governo, sostenendo che la Slovenia stia entrando in una fase particolarmente delicata. Ha espresso preoccupazione per possibili pressioni nei confronti della magistratura indipendente, dei media e della società civile, accusando le forze che si preparano a governare il paese di alimentare divisioni. Il premier uscente ha infine lanciato un appello all'unità delle forze democratiche, affermando che la Slovenia si appresta ad affrontare una delle sfide più impegnative della sua storia recente. Negli ultimi decenni gli incendi boschivi hanno rappresentato una delle principali minacce per il Carso, un fenomeno che secondo gli esperti è tutt'altro che casuale. Nella maggior parte dei casi è infatti riconducibile direttamente all'attività umana. E quanto emerge dai risultati del progetto europeo Interreg Karst Firewall 5.0, che per la prima volta ha raccolto e analizzato in modo sistematico i dati sugli incendi verificatisi nell'area carsica tra Slovenia e Italia negli ultimi 30 anni. Sentiamo Maja Novak.
4: L'indagine ha rilevato che dal 1995 ad oggi sul Carso si sono verificati oltre 3.900 incendi, in gran parte legati all'attività umana. Molti roghi sono stati associati a infrastrutture come ferrovie, strade e linee elettriche, mentre altri sono riconducibili a episodi di incendio doloso, attività agricole ed altre cause di origine antropica, confermando come il rischio incendi nell'aria sia in larga misura prevedibile e ricorrente. I dati elaborati dai partner del progetto mostrano inoltre che molti incendi tendono a ripetersi negli stessi luoghi anno dopo anno e che numerosi focolai si sviluppano in prossimità di strade e soprattutto di linee ferroviarie. L'analisi evidenzia anche che il periodo più critico è quello estivo, sebbene il numero degli incendi sia inferiore rispetto ad altre stagioni. Durante l'estate le condizioni climatiche favoriscono la propagazione delle fiamme, con conseguenze molto più gravi in termini di superficie bruciata. Lo studio sottolinea inoltre l'importanza cruciale della rilevazione precoce dell'intervento tempestivo. Proprio per rafforzare il monitoraggio del territorio, il progetto ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici, tra cui una mappa dettagliata della pericolosità degli incendi, sensori dedicati e termocamere per l'individuazione rapida dei focolai. Nel comune di Miren Kostanjevic, partner dell'iniziativa, sono state installate nuove apparecchiature di sorveglianza e sono stati ripuliti alcuni tratti di muri a secco invasi dalla vegetazione. Il progetto, del valore di circa 1 milione di euro, attivo dall'aprile 2024 e si concluderà nell'agosto di quest'anno. Oltre agli interventi tecnologici e infrastrutturali, particolare attenzione è stata dedicata anche alla sensibilizzazione della popolazione. L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e contribuire a ridurre il rischio di incendi in una delle aree naturalistiche più delicate dell'Alto Adriatico.
0: Una perturbazione proveniente da nord-ovest sta interessando la Slovenia da ieri pomeriggio, con rovesci temporali accompagnati da forti raffiche di vento che hanno colpito dapprima le regioni settentrionali e orientali per estendersi poi al resto del paese. Danni per il vento in diverse località dell'interno, dalla Stiria alla Bassa Carniola. Durante la notte il maltempo ha investito anche la nostra regione. Non si segnalano danni rilevanti. Pure l'inizio odierno dell'estate meteorologica sarà piovoso. Il tempo sarà variabile anche nei prossimi giorni. Non sono previste ondate di caldo intenso nella prima settimana dell'estate meteorologica, ha dichiarato il Brane Gregorčič dell'Agenzia per l'Ambiente. È stata pubblicata in settimana la call for artists per partecipare all'Identity Artscapes Festival, nuova manifestazione culturale dedicata ai giovani artisti appartenenti alle comunità linguistiche del territorio. Il festival, che si terrà a Capodistria dal 24 al 30 agosto, punta a creare connessioni tra culture diverse attraverso arte, musica e creatività. Ce ne parla Beatrice Ziza.
5: È ufficialmente aperto il bando di concorso per partecipare alla Identity Artscape Festival, un nuovo progetto culturale che nasce con l'obiettivo di promuovere multiculturalismo, dialogo e collaborazione tra giovani artisti appartenenti a diverse comunità linguistiche. L'iniziativa è infatti organizzata dall'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana in collaborazione con i giovani sloveni in Italia e i giovani ungheresi in Slovenia. Il festival si svolgerà a Capodistria dal 24 al 30 agosto e proporrà un ricco programma di eventi culturali e momenti di incontro. Durante la settimana saranno infatti organizzati una mostra espositiva, un concerto, attività culturali e un pop-up market dedicato ad artigiani e creativi locali. La Call for Artists è rivolta ai giovani talenti appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, alla comunità nazionale ungherese in Slovenia e alla comunità slovena in Italia. Gli artisti selezionati prenderanno parte agli eventi principali del festival. Verranno scelti 8 artisti o collettivi artistici per la mostra espositiva e 4 gruppi o solisti per il concerto previsto il 29 agosto. A spiegare lo spirito dell'iniziativa è Paola Valenta, coordinatrice del progetto.
6: Identity Artscapes Festival nasce un po' come evoluzione di quello che era il FONS, la festa d'ottobre dei nostri sapori, solo che questa volta prende una dimensione più multiculturale, più incentrata sui giovani. Con questo festival vogliamo promuovere l'arte dei giovani, quindi sia dal punto di vista più musicale che anche di arti visive, scultura, eccetera. Sarà una settimana completamente dedicata all'arte. Un'altra cosa che lo differenzia dal FONS, oltre all'aspetto dei giovani, è sicuramente l'aspetto del coinvolgimento attivo di 3 comunità linguistiche di questa nostra zona. Diciamo che il nome in inglese c'è l'aspetto dell'identità, quindi identity, festival è... si spiega da solo, e poi artscape, festival è... si spiega da solo, e poi artscapes, che è quindi

0: Tensione alle stelle tra Israele e Libano dopo una svolta cruciale nei combattimenti. L'esercito israeliano ha superato il fiume Litani, mentre il premier Netanyahu ha annunciato un'espansione dei raid aerei fino a Beirut per imporre un cambio di rotta definitivo. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha interpellato i leader di Libano e Israele proponendo una tregua bilaterale, ma le trattative sono bloccate dal reciproco veto su chi debba cessare il fuoco per primo. Questo stallo si inserisce in un contesto ancora più teso, segnato da nuovi rallentamenti negli accordi tra Iran e Stati Uniti. Alessia Mitar.
1: L'avanzata di Israele nel Libano ha innescato un'escalation militare, una complessa rete di reazioni e stalli diplomatici. L'IDF ha ufficializzato l'ampliamento delle proprie operazioni di terra nel sud del paese, un'offensiva che Netanyahu ha definito una svolta drammatica per la politica di sicurezza nazionale, dichiarando che l'obiettivo prioritario resta la protezione e la salvaguardia della comunità della Galilea. Di fronte a questo scenario, la comunità internazionale si è mossa rapidamente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato fermamente l'azione, affermando che nulla può giustificare una simile escalation e ribadendo il pieno sostegno di Parigi alle autorità libanesi per il ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale. Parallelamente, Macron ha avviato un'intensa attività diplomatica contattando i leader di Arabia Saudita, Egitto, Oman ed Emirati Arabi Uniti, sottolineando l'urgenza di un accordo immediato tra Stati Uniti e Iran, ritenuto un'opportunità da cogliere senza indugi. Le priorità indicate riguardano la proclamazione di un cessate il fuoco in Libano, dove è importante, ha detto Macron, che tutte le armi tacciano per sempre, e l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Parigi si è inoltre detta pronta a contribuire direttamente alla sicurezza marittima e ai negoziati sul nucleare. Sul fronte delle trattative, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avviato contatti sia con il premier israeliano Netanyahu sia con il presidente libanese Joseph Aoun per proporre un piano di mediazione, lo stop preventivo degli attacchi di Hezbollah in cambio del blocco dei bombardamenti israeliani su Beirut. I negoziati sono tuttavia in stallo perché il movimento filo-iraniano esige che sia Israele a fermarsi per primo. Il blocco si intreccia con la frenata nei colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, con il presidente Donald Trump che ha difeso la sua bozza di accordo, precisando che essa vieta tassativamente a Teheran l'arma atomica in cambio della riapertura dello stretto.
0: Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhia. L'esercito ucraino smentisce categoricamente, parlando di fake news e provocazioni russe. Gli ispettori della IAEA confermano i danni da drone, esortando all'immediata cessazione degli attacchi ai siti nucleari. Intanto il presidente ucraino Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro 2 settimane la squadra negoziale statunitense composta da Steve Witkoff e Jared Kushner. Il cantiere navale Scogli Olivi di Pola raggiunge un accordo strategico con lo storico colosso spagnolo Navantia e la società croata Nortes Blu per la costruzione di nuove unità destinate alla marina militare croata. Valmer Kusba.
2: Il documento firmato a Zagabria pone le basi per il rilancio industriale e militare di Scogli Olivi. Per lo storico cantiere navale di Pola, nato originariamente a metà dell'Ottocento come arsenale della Marina Austro-Ungarica, questo accordo rappresenta una vera e propria svolta strategica dopo anni di profondi travagli finanziari, culminati con il fallimento societario del 2019 e i successivi complessi tentativi di ristrutturazione. L'apertura mirata al settore della difesa e della cantieristica militare segna un ritorno alla vocazione originaria del polo industriale. La cooperazione internazionale non prevede soltanto l'assemblaggio e il supporto delle navi a Pola, ma garantisce una solida diversificazione commerciale capace di offrire occupazione stabile a lungo termine per le maestranze. Al centro della proposta avanzata dal gigante iberico Navantia c'è la piattaforma navale di ultima generazione di un modello di corvetta multiruolo all'avanguardia, già ampiamente testato in contesti operativi reali e pienamente allineato con gli stringenti standard di difesa della NATO. L'imbarcazione è progettata per garantire un'elevata flessibilità d'azione e un'immediata disponibilità strategica nel Mar Adriatico. La partnership strategica punta a fare dello stabilimento Scogli Olivi un soggetto altamente competitivo in grado di proporsi stabilmente come partner per futuri progetti internazionali della difesa europea.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi sulla 23 Palmanova Tarvisio. Attenzione ad un incidente segnalato tra il bivio a 4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Traffico scorrevole lungo la restante rete stradale del Nord-Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

È più che Under the Bridge, come cantano i Red Hot Chili Peppers, siamo nel bel mezzo del ponte per quanto riguarda l'Italia. Domani 2 giugno si celebra infatti la festa della Repubblica Italiana. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 1 giugno del 2026, giornata tra l'altro ricca di compleanni illustri all'interno del mondo dello spettacolo e non solo. Dunque, come da tradizione, vi sparo subito la lerciata del giorno: scioglimento ghiacciai, negazionista minimizza, è solo la punta dell'iceberg. E allora noi proseguiamo all'insegna del ghiaccio con Ice Ice Baby.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Father and Son di Cat Stevens è probabilmente il brano più bello dedicato alla genitorialità. E allora quest'oggi si celebra proprio la giornata mondiale dei genitori, esperienza che può essere forse la più bella o la più brutta del mondo, a seconda, probabilmente uno dei ruoli più difficili da assumere, ma anche più gratificanti. Che ne so, non lo so, boh, io non lo sono stato, chissà se un giorno toccherà anche a me. Se Father and Son di Cat Stevens è probabilmente uno dei brani più belli dedicati alla genitorialità, quello che abbiamo in sottofondo, Children di Robert Miles, è forse uno dei brani più belli dedicati ai bambini.

Non sono pochi i compleanni artistici collegati alla data del primo giugno. Sicuramente Dodi Battaglia dei Pooh, di cui abbiamo ascoltato uno dei brani più belli forse della storica band italiana, che è Uomini Soli. Buon compleanno anche ad Alanis Morissette, espressione musicale proveniente dal Canada. Nel frattempo colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash. Non l'ho ancora detto, ve lo dico adesso: a partire da oggi, per tutta la settimana fino a venerdì, nell'ultima parte di Calle degli Orti Grandi ci sarà un approfondimento curato da Barbara Urizzi, dedicato al cammino di San Francesco, anche perché quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte del santo. E allora torniamo alla musica. Come detto, buon compleanno ad Alanis Morissette.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Mussar si recherà oggi in visita di lavoro in Finlandia per consolidare le relazioni bilaterali in ambito politico ed economico con l'omologo Alexander Stubb. Durante i colloqui i due capi di Stato affronteranno i temi della sicurezza globale focalizzandosi su Ucraina e Medio Oriente, dell'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali e del ruolo dell'ONU. A questo proposito Pirc-Mussar condividerà l'esperienza slovena nel Consiglio di sicurezza in vista della candidatura finlandese per il biennio 2029-2030. L'agenda prevede poi un sopralluogo al Centro Europeo per le minacce ibride e l'invito formale a Stubb per il vertice del gruppo di Arraiolos in programma a ottobre in Slovenia. La modifica alla legge sulla tutela genitoriale approvata durante la precedente legislatura ma entrata in vigore oggi ridefinisce il concetto di famiglia monoparentale. Lo status viene infatti riconosciuto anche quando l'altro genitore non contribuisce a sufficienza al mantenimento del figlio, garantendo così un aumento del 30% dell'assegno familiare. Inoltre la riforma elimina il vecchio bonus del 20% per i bambini sotto i 4 anni che non frequentano l'asilo nido. La misura nata per la carenza di posti spingeva paradossalmente le famiglie a basso reddito a non iscrivere i figli a scuola pur di ricevere il sussidio, mentre per le famiglie numerose restano attivi altri sostegni. Infine il provvedimento tutela maggiormente i genitori affidatari, introducendo per loro 15 giorni di congedo parentale e includendoli tra i beneficiari dell'assegno per le famiglie numerose. La Marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un post su X. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina. Da oltre 4 anni, ha affermato il presidente francese in un post accompagnato ad alcune immagini del sequestro. Si tratta della 4ª intercettazione di questo tipo effettuata dalla Francia, impegnata nella lotta contro la flotta ombra russa. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente rientrato in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È tutto per le notizie, le 8.34.
2: Prima pagina.
1: Il quotidiano di Fiume, La Voce del Popolo, titola Unione Italiana svolta storica. Per la prima volta i due massimi dirigenti sono entrambi residenti in Croazia. Marin Corva a Fiume e Paolo De Marin a Sissano. Nessun candidato della Slovenia ha corso, infatti, per i vertici. In basso, omaggio in musica alla Repubblica. La comunità degli italiani di Zagabria ha reso omaggio alla festa della Repubblica Italiana, proponendo un ricco e raffinato programma musicale. Presente all'evento anche l'ambasciatore d'Italia in Croazia, Paolo Trichilo. Il quotidiano sloveno Delo apre ponendo l'accento sul fatto che l'introduzione dei nuovi programmi scolastici non sia stata accompagnata dalla pubblicazione dei relativi libri di testo e quaderni operativi. Di conseguenza il Ministero dell'Istruzione ha invitato il corpo docente a verificare l'effettiva utilità dei manuali e a considerare l'ipotesi di sviluppare autonomamente il materiale didattico necessario. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina mette in luce lo squilibrio di potere nella filiera agroalimentare slovena, dove la grande distribuzione impone unilateralmente i prezzi ai produttori secondo la logica del prendere o lasciare. Come denunciato dal garante Branko Raunik, il costo dell'insalata riflette le criticità dell'intero settore. Un timore confermato dall'agricoltore Ivan Bucar, il quale segnala che gli attuali prezzi di acquisto, tra i 40 e i 50 centesimi al pezzo, hanno ormai ridotto i margini di guadagno dei coltivatori al limite della redditività. Il quotidiano Primorske Novizie apre analizzando le forti disparità territoriali nei tempi d'attesa per la scelta del medico di famiglia, attribuendo la responsabilità delle code dei disagi subiti dai pazienti nell'iscrizione con i nuovi medici esclusivamente alle attuali normative e lungaggini burocratiche ufficiali. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con Movida stretta sul rumore. L'animato e agitato inizio d'estate a Trieste fa scattare subito le contromisure. Aumentano i controlli sugli orari e sul volume della musica. Già numerose le sanzioni sia in centro sia nelle zone periferiche. Regole comunali da rispettare che dovrebbero riuscire a contenere gli eccessi. Passiamo ora ai due maggiori quotidiani italiani. Libano, l'avanzata di Israele, il titolo sulla prima del Corriere, il conflitto. Netanyahu conquista il castello di Beaufort. Allargare l'azione, Macron invoca il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Infine anche la Repubblica apre con Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il fiume Litani e prende la roccaforte di Beaufort. Il capo della Casa Bianca rimanda Teheran, bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Le 8 e 37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Torna il festival che fa risuonare un'intera città della musica dei pianoforti. Appuntamento da venerdì 19 a domenica 21 giugno con l'ottava edizione del Festival Piano City Pordenone. Sarà una vera maratona di musica con oltre 100 concerti e più di 150 pianisti che invaderanno il cuore della città provenendo da diverse parti d'Italia e del mondo. Spazio dunque a pianisti affermati e a giovani al debutto di carriera, sempre con una grande attenzione nell'offrire un palcoscenico e un'occasione di esprimersi anche ai giovanissimi allievi di pianoforte delle scuole di musica del territorio. Il festival è organizzato dal Comitato Piano City Pordenone con la collaborazione del Comune di Pordenone e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di numerosi altri partner istituzionali e privati.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Lo accennavo fugacemente in apertura di trasmissione. Il primo giugno è una giornata ricca di compleanni di personaggi noti, in qualche modo collegati al mondo della musica, come Ronnie Wood dei Rolling Stones, cui abbiamo dedicato questo binomio musicale con uno dei più grandi classici della band statunitense, You Can't Always Get What You Want. In precedenza i The Colors, che hanno proprio intitolato il loro ultimo singolo proprio Rolling Stone. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche Orietta Berti, che compie gli anni, e noi ce l'ascoltiamo adesso con Fir che la barca va. Ma avrebbe compiuto gli anni anche un'altra celebrità che ha segnato generazioni e generazioni di persone a livello globale nell'immaginario collettivo, cioè Marilyn Monroe, nata il primo giugno 1926 per lasciarci nel

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione tuttavia ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenesko Gnarjecia.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: E dunque, prima Romagna Mia per i Casadei, di seguito Giudizi Universali di Samuele Bersani, verosimilmente il cantautore più famoso nativo di Rimini, città che si lega ovviamente a uno dei più grandi registi della storia del cinema, cioè Federico Fellini. Più tardi parleremo di sport, adesso andiamo al Rimini Wellness, uno dei principali appuntamenti nel settore dello sport, del fitness, dell'allenamento, della nutrizione, tutto ciò che gravita attorno al benessere della persona. Si è svolto la scorsa settimana tra giovedì e domenica, c'era di tutto, c'erano federazioni, c'erano palestre, c'erano aziende, produttori di attrezzi, di abbigliamento, di infrastrutture, servizi, più c'era tutto il settore alimentare, integratori e anche vari enti pubblici, insomma c'era davvero di tutto, tante le attività in corso, in parallelo, di tutti i tipi, c'era davvero ogni tipo di persona, ogni tipo di attività. Sono passati di lì anche gli Elisabetta Canalis, Rocco Siffredi, ma anche Timberi, che tra l'altro compie gli anni quest'oggi, saltatore, insomma, classe 1992, nato a Civitanova Marche. Erano presenti anche due aziende slovene con degli stand propri. La prima la incontriamo adesso ed è una realtà del nostro territorio. Luca Celesnik, fondatore di Kingsbox, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come mai avete deciso di venire qui a Rimini?
1: A Rimini siamo già il quarto anno, sì, siamo conosciuti in Italia, quindi abbiamo tanti clienti che vengono a visitarci.
0: Perché è importante questa fiera nel vostro settore?
1: Sì, così presentiamo tutte le novità e la gente vede cosa abbiamo fatto nell'ultimo anno.
0: Che cosa producete voi? Come è nata questa azienda?
1: Oh, l'azienda è nata 11 anni fa, tutto quello che vedete qui alla fiera è prodotto da noi in Slovenia, quindi tutto l'R&D è in casa e la produzione anche. Produciamo macchinari per il fitness, quindi facciamo l'attrezzatura per un investimento completo, così se aprite una palestra venite a visitarci.
0: Dove sta la qualità nel vostro settore? Perché i clienti dovrebbero scegliervi?
1: Sì, la sicurezza è importante adesso perché la gente va in palestra tanto, quindi i materiali devono essere buoni e non di qualità bassa, e noi produciamo davvero qualità altissima. Sì, ergometria, misure, tutto personalizzato, possiamo farlo tutto.
0: Gli architetti sono un vostro target di riferimento?
1: Sì, anche perché facciamo anche case, facciamo hotel, facciamo parchi, scuole, vigili del fuoco, polizia, tutti sono i nostri clienti che si allenano.
0: Molte località, molti posti in Slovenia hanno delle attrezzature per fare attività fisica e sportiva all'aria aperta, penso per esempio ai parchi, penso per esempio alle piste ciclabili, ai percorsi pedonali. È un trend in crescita anche in altri paesi?
1: Sì, le città stanno diventando più e più sportive. L'Unione Europea sta investendo tanto, quindi si vede, e penso nei prossimi 10 anni anche di più.
0: Cosa ne pensi di questo settore? Dove secondo te sono le sfide principali che oggi nel mondo principalmente occidentale affrontiamo in relazione alla salute?
1: Ma adesso il settore è in grande crescita perché tutti parlano di questo longevity, come vivere per sempre, no? Il fitness è la cosa principale che dobbiamo fare, perché tutti gli studi dicono che i muscoli servono per preservare il corpo, quindi.
0: Luca Celesnik, fondatore di Kingsbox, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Move Your Body, Nina Sky, in precedenza Eye of the Tiger, Survivor, brani che ci portano in qualche modo al clima dell'allenamento, al clima del fitness. Torniamo quindi al principale appuntamento del settore per quanto riguarda l'Italia, uno dei principali appuntamenti di questo settore per quanto riguarda anche l'Europa, cioè il Rimini Wellness, e andiamo ad incontrare la seconda azienda slovena presente alla fiera. Brenda AQBR Naman Muay, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Naman Muay nasce in Thailandia e ha una forte eredità sportiva. I prodotti sono stati originariamente sviluppati per i combattenti di Muay Thai, dove il recupero muscolare, la preparazione fisica e il rilassamento dei muscoli sono elementi fondamentali. Oggi il brand unisce la tradizione thailandese a formulazioni moderne. I nostri prodotti sono pensati per preparare i muscoli prima dell'attività fisica, favorire quindi il recupero dopo l'allenamento e supportare il benessere muscolare nella vita quotidiana.
0: Come mai avete deciso di partecipare alla fiera di Rimini?
1: Siamo presenti a Rimini Wellness perché vogliamo avvicinare ancora di più il brand agli sportivi europei, agli appassionati di fitness e a tutte le persone che vivono uno stile di vita attivo. Rimini Wellness è infatti una delle più grandi fiere dedicate al fitness e al wellness in Europa, dove si incontrano chiaramente sport, recupero, performance, benessere, valori quindi che rappresentano perfettamente il DNA del nostro brand. Il nostro obiettivo qui in fiera non è solo la vendita, ma vogliamo costruire una community legata al movimento, al recupero muscolare e uno stile di vita attivo. Vogliamo trasmettere la filosofia di Naman Muay: il recupero non è un lusso ma una parte fondamentale delle performance. Inoltre vogliamo rafforzare anche la nostra presenza sul mercato italiano e creare connessioni con trainer, fisioterapisti, team sportivi e partner che credono in prodotti di alta qualità con un reale valore per chi fa sport.
0: Se capisco bene, quindi ascoltandoti, sono prodotti che fondamentalmente servono per migliorare l'esperienza delle persone nel mondo dell'attività fisica e sportiva e volendo anche per ridurre quelli che sono gli infortuni.
1: Esattamente, sono prodotti pensati proprio per questa attività e per questo ambito sportivo. Se utilizzati chiaramente con le indicazioni dovute, vanno veramente a preservare quello che poi è la muscolatura durante l'attività sportiva o appunto nel post attività.
0: Brenda AQBR Naman Muay, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Del fuoco d'artificio.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. Tra oggi e domani le audizioni in sede di commissioni parlamentari dei candidati ministri nel quarto governo Janša. I primi ad essere ascoltati a partire dalle 9, audizioni quindi già in corso, Angel Logar, chiamato a guidare il Ministero dell'Economia, Lavoro e Sport, e Jernej Vrtovec al Ministero Infrastrutture e Risorse Energetiche. Oggi sono in programma le audizioni di complessivi 8 candidati ministri, domani sarà la volta dei rimanenti 7. Giovedì la Camera di Stato voterà l'intera compagine governativa. Nell'ambito della riforma salariale del settore pubblico, a giugno scatta il terzo dei 6 aumenti graduali previsti, visibile a luglio per la maggior parte dei dipendenti, esclusi coloro che hanno già raggiunto il tetto massimo lo scorso anno. La rimodulazione prevede dinamiche differenziate con un incremento minimo di 70 euro per chi supera determinate soglie e ha generato una spesa superiore alle stime iniziali. Mentre il cronoprogramma prevede le ultime 3 tranche di aumenti tra dicembre di quest'anno e gennaio 2028, il futuro governo ha già annunciato una revisione radicale del sistema. L'obiettivo è mantenere un modello unico solo per l'area amministrativa, introducendo sistemi retributivi separati e specifici per sanità, scuola, forze dell'ordine, cultura e servizi sociali. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista alla CBS News rilanciata da Ukrainska Pravda, ha delineato il possibile asse diplomatico per i futuri colloqui di pace, ipotizzando una mediazione guidata dal formato A3 con Gran Bretagna, Francia e Germania. Zelensky ha comunque allargato lo spettro dei partner strategici ai paesi del Nord Europa e alla Turchia. Quest'ultima già cruciale nello scambio di prigionieri. Spetta a Ucraina ed Europa decidere i mediatori, ha concluso Zelensky. In seguito all'ultima missione della Global Samud Flottiglia, in cui gli attivisti trasportavano aiuti umanitari per Gaza, venendo fermati in acque internazionali da Israele, trasportati in territorio israeliano e sottoposti a maltrattamenti testimoniati da video, la squadra legale ha depositato una denuncia formale alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Le prove presentate sui 400 volontari sequestrati il 18 maggio, tra cui 11 australiani, documentano abusi estremi, comprese aggressioni sessuali e iniezioni di sostanze sconosciute. L'avvocata Bernadette Zaidan ha quindi denunciato crimini di guerra e le sistematiche violazioni del diritto internazionale, sollecitando Canberra a interrompere i legami diplomatici, militari ed economici con Israele. Le 9.33 minuti, avete ascoltato il notiziario di Radio Capodistria.

E allora la leva calcistica della classe 68 di De Gregori, brano costruito sul calcio e sui rigori, di seguito una delle canzoni più importanti in questo momento che ci porta a Parigi sui Campi Elisi. Questo perché sabato sera a Budapest il Paris Saint-Germain si ripete vincendo di nuovo la Champions League, questa volta ai danni dell'Arsenal, che però ha venduto davvero cara la pelle lottando con il coltello tra i denti fino ai calci di rigore. Tanti e le interpretazioni che si possono dare rispetto a questa partita. Si è detto insomma da più parti che il Paris Saint-Germain, che per una vita ha collezionato figurine, Messi, Neymar, Mbappé e via dicendo, ha in realtà poi ad ingaggiare dei giocatori attorno ad un progetto sportivo e voilà, ha iniziato a vincere. Ma anche si può sottolineare ancora una volta che nello sport bisogna sempre prima competere, bisogna sempre prima giocare e poi si vede. L'Arsenal sulla carta era dato per spacciato, invece pronti via e passa in vantaggio con Havertz che insacca con un tiro potente e preciso sotto il 7 sul primo palo, sorprendendo un po' Stefanovic, insomma il portiere del Paris Saint-Germain, che attacca ma non segna finché Kvara ancora una volta si incune in area di rigore, viene atterrato, procaccia il calcio di rigore che sarà trasformato da Dembélé. Da lì si andrà ai tempi supplementari, si arriverà ai calci di rigore, deciderà un errore di Gabriel, che mi ero insospettito lo sbagliasse perché ha preso una rincorsa strana, ha fatto 16 finte, ha preso la circonvallazione. Ora lì o sei un campione oppure se fai il difensore molto probabilmente insomma sarebbe stato meglio fare una cosa un po' più semplice. Vero è che i rigori li sbaglia solo chi li calcia, ci vuole sempre coraggio per prendersi questa responsabilità, non era facile, alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda invece il calcio tra virgolette nostrano, si parla molto in Italia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21, che a interim è il commissario tecnico dell'Italia, che ricordiamolo ancora una volta non va ai mondiali perché ha perso con la Bosnia, dopo che i giocatori avevano esultato quando la Bosnia aveva eliminato il Galles, che già così fa molto ridere. In ogni caso Baldini ha convocato una squadra molto giovane, ha messo i calciatori in camere triple, insomma l'idea è quella di dare un segnale di discontinuità e vedremo cosa succederà mercoledì con Italia-Lussemburgo, una sorta di derby, nel senso che poi nella nazionale del Lussemburgo ci sono vari giocatori che hanno origine e cognomi italiani, che parlano molto spesso anche italiano. Sono state varie le ondate migratorie che in qualche modo dall'Italia hanno spinto molte persone verso il Granducato. È abbastanza comune, diciamo così, passeggiando per le strade del Lussemburgo sentire parlare italiano da persone che vivono lì. Di seguito l'Italia affronterà la Grecia. Per quanto riguarda la Slovenia di Boštjan Cezar, giovedì se la vedrà con Cipro, partita interessante invece domenica sera Varaždin contro la Croazia, che invece si prepara alle fasi finali della Coppa del Mondo di calcio. I croati prima avranno un'altra partita molto interessante contro il Belgio. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché vale la pena sottolineare un appuntamento in programma questa sera presso il Palazzetto Stožice di Lubiana. Si tratta di un evento, di una raccolta fondi in favore del progetto Botrstvovi Športu, abbastanza difficile da tradurre in italiano. In ogni caso è un'organizzazione che intende raccogliere dei fondi in favore della pratica sportiva per quei ragazzi che hanno qualche tipo di difficoltà, di barriera sociale, di svantaggio soprattutto economico. Grande ambasciatore per quest'anno di questa iniziativa è Tine Urnaut, capitano della nazionale slovena di pallavolo maschile, con un trascorso diciamo importante in varie nazioni, inclusa l'Italia. Allora torniamo bambini, parliamo di pallavolo, il prossimo brano è Mille Sciro, Due Cuori nella Pallavolo, la voce ovviamente è quella di Cristina D'Avena.

La Nigna è stata protagonista di una bella serata al Kino Shishka di Lubiana giovedì scorso. L'evento è stato supportato dal locale Istituto Italiano di Cultura, che ha anche supportato con successo la Settimana del Cinema Italiano, che si è svolta presso la Cineteca Nazionale. Per quanto riguarda il mondo sportivo, invece, il Milan ha vinto l'ultima tappa del Giro. Ovviamente parlo del velocista Jonathan, velocista friulano, che si è imposto a Roma nella tappa conclusiva, mentre mi è parsa interessante la penultima frazione con arrivo a Piancavallo, dove c'erano davvero tanti esponenti importanti del panorama sportivo del Friuli Venezia Giulia. C'era Matteo Parenzan, ricordiamolo, medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici di Parigi nel tennis tavolo. Ho visto anche Martina Vozza, sciatrice paralimpica, reduce da un quarto posto ai Giochi di Milano Cortina. Insomma, ci fu un abbraccio con la sua guida Elenia Sabidussi, che in qualche modo fu abbastanza commovente. Martina Vozza ha una difficoltà, diciamo, visiva. Dicevo della penultima tappa con arrivo a Piancavallo, ha vinto il danese Vingegaard, che in qualche modo ha consolidato il primato in classifica, che lo ha portato al primo successo nella corsa rosa. Aveva già nel palmarès due Tour de France e una Vuelta. E oltre all'ultima tappa di Milan, in casa Italia segnalo le vittorie di Bettiol nella 13ª frazione Alessandria Verbania, Ganna nella cronometro individuale Toscana Viareggio Massa 10ª tappa, e Ballerini in Campania nella Paestum Napoli 6ª frazione di questo Giro. Ciccone vince invece la classifica degli scalatori, ciclista abruzzese che ricordo protagonista di una caduta sfortunata lo scorso anno nella credo 14ª tappa del Giro d'Italia, che arrivò qui nella nostra zona celebrando il titolo di capitale europea della cultura congiunto di Nova Gorizia e Gorizia. Flash tra l'altro sui mondiali di hockey su ghiaccio: ha vinto la Svizzera, l'Italia è retrocessa dato che ha perso, insomma, lo scontro diretto con la Slovenia. Per quanto riguarda il moto mondiale, nel weekend si è svolto il Gran Premio di Italia sul circuito del Mugello. Ha vinto ancora una volta Bezzecchi su Aprilia, dominatore di questa prima parte di stagione. Sul podio torna anche Bagnaia su Ducati, in mezzo lo spagnolo Martin, sempre su Ducati. Prossima gara si svolgerà in Ungheria il 7 giugno sul circuito del lago Balaton. Vi ricordo tra l'altro, avviso ai naviganti, che subito dopo la sigla single della settimana, quindi attorno alle 10:05, ci sarà il primo appuntamento di una miniserie che durerà per tutta questa settimana, sempre nell'ultima parte di Calle degli Orti Grandi, dedicata al Cammino di San Francesco, dato che quest'anno si celebrano gli 800 anni dalla scomparsa. Questo appuntamento sarà curato dall'amica e collega Barbara Urizzi. In apertura di questo intervento sottolineavo il concerto della Nigna di Lubiana, mentre sul litorale mi pare abbia riscosso tanto successo lo spettacolo La Signora è da buttare, scritto da Dario Fo, a occhio e croce direi negli anni 70, ma che risulta essere ancora molto molto attuale. Uno spettacolo capace di far sorridere ma anche di riflettere. Questo spettacolo è stato proposto dal gruppo di teatro in lingua italiana dell'Università di Lubiana, che si chiama Maschere Nude, che è stato appunto inserito nelle celebrazioni ufficiali dei 100 anni dalla nascita di Dario Fo, ricordiamolo, anche premio Nobel per la letteratura e protagonista del prossimo brano di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: Sì.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino. Iniziamo oggi un nuovo cammino raccontato in podcast. In questo caso siamo a Rieti e stiamo per iniziare a camminare nella Valle Santa Reatina. A raccontare questo cammino non sono da solo, fortunatamente c'è una voce con cui ho condiviso, non ci ricordiamo quanti, ma di sicuro 5-6 cammini. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, buonasera, siamo in un podcast, quindi il tempo è indefinito.
2: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Orizzi, in questo caso a camminare per Radio Capodistria, per cui ci siamo qua un'altra volta, un cammino assieme alle radio della comunità radiotelevisiva italofone, e noi quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e tutto questo ci ha portato qua a scoprire uno di questi cammini, perché ho scoperto che ce ne sono diversi cammini francescani. Ecco, noi oggi inizieremo, allora il cammino a volte inizia anche molto prima, perlomeno nella nostra testa, prima ancora di mettersi in viaggio, perché immagino ci stiamo oramai pensando, ci stiamo documentando, stiamo leggendo, ecco, per cui oggi siamo arrivati a Rieti e domani poi effettivamente cominceremo a camminare. Allora, io vorrei presentare quelli che sono le altre radio, non tutte, però tante oggi sono arrivate.
3: Tante radio, iniziamo dal nord-est, io vengo da Trieste, dalla RAI, della sede per il Friuli Venezia Giulia. Sono curiosissima di scoprire questo cammino perché è un cammino dedicato ai luoghi più suggestivi, forse più originali, dove San Francesco, questo archetipo universale di ecologia ambientale, è un personaggio anche politico e sociale di un'attualità impressionante, soprattutto in questo momento storico, e poi lo sentiremo, e quindi sono curiosissima di sentire e di vedere e di camminare su questi luoghi che tanto hanno dato a lui e al suo pensiero, che è attuale più che mai. È un po' strano sentir dire che è un personaggio politico e sociale, ma lo è effettivamente in quest'epoca odierna, ne abbiamo veramente bisogno. Io sono Vida Valencic, appunto dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia.
4: Rosario Tronolone invece della Radio Vaticana. Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Vida rispetto al fascino modernissimo che San Francesco ha ancora, e vorrei sottolineare anche il fascino enorme che ha soprattutto per i più giovani, perché proprio la sua storia ha secondo me una capacità, intanto un po' nella radicalità che l'ha caratterizzato nelle sue scelte, e poi anche per certi gesti di ribellione, ma anche poi per una capacità di godere delle cose semplici della vita. Io credo che sia ancora profondamente un modello veramente da seguire, quindi mi aspetto molto. Non saranno moltissimi i giorni di cammino in questo caso, però penso che saranno belli e molto intensi. Poi i luoghi in cui già siamo, mi sembra.
5: Sulle sue orme, Elena De Concini, Rai Alto Adige, io arrivo dalle montagne in questo luogo che non ho mai visitato, e quindi ovviamente sono molto curiosa di scoprire queste quattro tappe, questi quattro percorsi, quindi ovviamente dal punto di vista storico, naturalistico, quindi proprio quel che significa anche camminare o scoprire i luoghi. Rosario ha detto prima invece rispetto alla figura di Francesco un interesse, cattura l'interesse dei giovani. Venendo giù in treno oggi ho pensato alla canzone di Sergio Endrigo che ascoltavo da bambina, San Francesco, che mi aveva fatto sognare, ecco, e questo era il mio ricordo, diciamo, di infanzia di questa figura. Ovviamente San Francesco c'è anche nella musica, magari ne parleremo comunque tra di noi, perlomeno nel podcast in questi giorni. Credo però anche che sia importante sapere da chi questo percorso lo fa da tempo, qualche informazione prima di iniziare a camminare.
2: Giustamente, anche perché noi partiamo che non sappiamo ancora molto, no? Tante cose le vogliamo scoprire proprio camminando, proprio guardando, ecco, però vorremmo scoprire qualcosa proprio sul cammino, un po' sulla storia di questo cammino. So che abbiamo un ospite, Andrea.
1: Bene o male non siamo soli, infatti abbiamo con noi Franco Bassanelli che domani ci accompagnerà in questa prima tappa, e a lui chiediamo come nato questo cammino e che cosa ci dobbiamo aspettare in questi quattro giorni.
6: Allora, il cammino nasce nel 2003 per un'idea di Diego Di Paolo, che allora era direttore dell'ente per il turismo qui a Rieti, e lo ricordo perché è morto recentemente, è giovanissimo. Un'idea che si allacciava già a dei movimenti in giro, comunque l'Italia centrale, il Cammino di Francesco, di fatto comincia da Laverna, Assisi, qui e arriva fino a Roma, quindi è una cosa immensa. Qui è una cosa particolare, perché? Perché ci sono i quattro conventi in cui Francesco ha fatto delle cose importanti che vedremo nei prossimi giorni, una su tutto, Fonte Colombo, la regola bollata di Onorio III, quindi una cosa rilevantissima che spiegata, speriamo che domani i frati ci diano delle informazioni, però è importantissima. Greccio, è inutile che vi dico cosa c'è a Greccio, il primo presepe, eccetera, eccetera. Poggio Bustone e poi si torna alla foresta verso Rieti. Il cammino sono circa 80 chilometri, più o meno, diviso in questo caso in quattro tappe, una ventina da qui fino a Contigliano, che è un paese prima di Greccio, da Contigliano a Greccio, poi da Greccio si attraversa tutta la pianura e si sale verso Poggio Bustone. Da Poggio Bustone si ridiscende a Rieti il quarto giorno. È un cammino che purtroppo si svolge in parte su strade asfaltate, in parte su strade comunque battute. Perché? Perché ormai questa è una zona tutta molto antropizzata, non è più l'epoca di Francesco che andava. In più c'è una particolarità importante, soprattutto nella tappa che farete da Greccio a Poggio Bustone, che un tempo lì c'era il lago e quindi Francesco attraversava con la barca, non camminava, attraversava con la barca. Dopo il lago è stato prosciugato, eccetera, eccetera. Se volete, nei prossimi giorni parleremo anche di questo lago che è stato importantissimo per Rieti. E quindi è un cammino che si basa sui quattro conventi. Poi le strade per arrivarci, non so se Francesco le abbia effettivamente fatte, probabilmente sì, perché alcune sono molto, molto vecchie. Noi passeremo domani dalla parte di Fonte Colombo e vedremo che ci sono delle strade incassate dentro muretti che non sono state fatte adesso, ma 100, cioè sono vecchissime. Quindi così nasce questo percorso. Ripeto, sono 80 chilometri, non sono difficilissimi, però è necessario un minimo di allenamento, o comunque sia, andiamo col passo che è necessario, fermandoci qui e là, a vedere, spiegando, cercando di capire un attimo quello che avete detto voi. Mi trovo pienamente d'accordo, io sono ancora più un po' più estremista, perché io non sono lo storico di Francesco, sono innamorato di Francesco. Di Francesco e di Chiara. Non dico San Francesco e non dico Santa Chiara, ma Francesco e Chiara, sono innamorato. Sono innamorato nel senso che io ho trovato Francesco, apposta dicevo che ero innamorato, nei vari testi che ho letto in questi anni, che uno lo ripassato in questi giorni, soprattutto ci sono in giro delle leggende minori, sembra la leggenda dei tre compagni di Francesco, è un libricino scritto così, fatto l'edizione qualche anno fa dalla Porziuncola di Assisi, in cui i frati che erano più vicini a lui, Fra Leone, Rufino e Angelo Tancredi, che oltretutto era di Rieti, i quali raccontano Francesco come lo hanno vissuto. E voi in questo volumetto di 70 pagine non trovate un miracolo di Francesco. Non ci sono miracoli. C'è semplicemente Francesco come era, quello che faceva. E a me ha colpito moltissimo. Cioè c'è una freschezza in quel libro che poi non trovi più nessun'altra parte. Perché poi Francesco nel corso dei secoli, secondo me sempre, è stato lavorato abbastanza.
2: Allora io vorrei chiederle, ho letto che appunto Francesco visse e camminò in queste terre nel 1209 e anche forse successivamente. Ecco, io l'ho ovviamente sempre associato a Francesco, insomma, d'Assisi. Cosa venne a cercare in questa valle? Ecco, perché venne fino qua? Che cosa l'ho mosso? Una ricerca di spiritualità? Mi viene in mente la foresta, mi viene in mente determinate zone in cui molti luoghi dove c'è un rapporto privilegiato, no? con un certo bisogno di spiritualità, ecco.
6: Francesco venne qui probabilmente, non è che abbia letto date precise, forse nel 1209-1210, però il grosso di Francesco nella Valle Santa è 1219-20 fino, credo che sia stato qua fino all'aprile del 26, quando dopo è morto. Se vuole il mio parere, che non credo non è un parere di uno storico, è perché negli ultimi anni di vita Francesco ha sofferto molto, perché l'ordine stava sfuggendo di mano a Francesco e l'ordine stava prendendo un'altra strada, quella dei dotti, quella di chi voleva comunque. Per lui l'ordine, se era per Francesco, molto probabilmente non avrebbe neanche fatto un ordine. a un certo punto gli fu quasi non imposto, ma comunque gli fu detto: vabbè, bisogna che lo fai a tanta gente. Aveva avuto un successo immenso, aveva fatto partire gente che andava in tutta Europa. Pensare a Sant'Antonio da Padova, stava da Lisbona, se ne è venuto qui. Ma pensare pure a un altro episodio che ho riscoperto leggendo. Voi vi ricordate qualche anno fa i 5-6 monaci trappisti uccisi in Algeria? Lo stesso accade a 5 monaci che Francesca aveva inviato nei primi anni del 1200 in Marocco. La stessa identica cosa, furono presi dal sultano e fatti fuori completamente, fatti fuori, uccisi. Quindi Francesco voleva un certo ordine. Poi ripeto, in quel periodo lì lui stava soffrendo abbastanza perché aveva lasciato di fatto il comando dell'ordine ad altri, anzi lui aveva pregato di dargli un guardiano che se lui, nel caso in cui dovesse montare un po' di orgoglio, gli abbassasse un attimo la cresta, come si dice. Quindi lui si è in parte, credo, allontanato perché voleva stare un po' lontano da lì. È in parte perché i posti si prestavano, se voi vedrete i quattro conventi stanno tutti molto in alto, anche se tenete presente che all'epoca qui c'era un lago e quindi per forza le popolazioni stavano per forza in alto. Quindi ha cercato questo. Francesco, fra l'altro, qui, a parte l'intuizione del Natale del 1223, creò dal nulla il presepe a Greccio, qui ha scritto la bolla, quella bolla vera, quella perché la prima bolla era Innocenzo III, cioè gli disse sì, vai tranquillo, dice ma la bolla non me la fai, no vai tranquillo, ho detto io sei il Papa. Con Onorio III invece fecero questa bolla scritta, però secondo me cominciava a sfuggire, quindi lui aveva cercato anche un attimo di riappropriarsi delle proprie radici nella natura e in quant'altro. Fra l'altro, non so se ce lo diranno domani su a Fonte Colombo si consumò uno scontro abbastanza, almeno secondo gli storici, forte, fra Francesco che voleva fare codificare una regola come quella dell'inizio, cioè poveri, senza niente, a chiedere l'elemosina non dovete possedere niente, un saio se ce l'avete bene, se no rattoppate quello che ci avete, e il nuovo francescanesimo che stava nascendo, ma stava nascendo in giro.
1: Allora, ringraziamo il nostro ospite, Franco Bassanelli, per questi primi racconti. Stava a noi domani mettere i piedi sul cammino di Francesco e andare a cercare con le sensazioni appunto quanto abbiamo sentito. L'appuntamento per chi ascolta questo podcast è a domani. Noi per 5 giorni, cioè questa è la prima puntata, ma ci saranno le altre 4 puntate che verranno registrate direttamente dopo che avremo camminato, quindi ci saranno le nostre impressioni dal vivo. Ringraziamo il nostro ospite e l'appuntamento è a domani.

Tutta l'Italia, brano di Gabri Ponte del 2025, che ha caratterizzato gli stacchetti del Festival di Sanremo, ma che ha anche rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest, non con troppo successo per la verità. Bene, è stato in qualche modo anche l'inno scelto per i giochi nazionali estivi italiani di Special Olympics, che si sono svolti tra il 18 e il 24 maggio a Lignano Sabbiadoro. Bene, il prossimo weekend lungo ci saranno invece i giochi nazionali sloveni, sempre di Special Olympics a Lubiana. Special Olympics, ricordiamolo, è un'organizzazione presente in oltre 100 paesi del mondo che si occupa di organizzare programmi, eventi e attività fisica e sportiva in relazione soprattutto alle persone che hanno delle disabilità intellettive. Con questo arriviamo in fondo anche a questa puntata di Cale degli Ortigrandi in questo lunedì 1 giugno del 2026. Grazie ai tecnici Jurez Soli e Bojan Hlastec, grazie a tutti quanti voi anche per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia anche per quest'oggi. Calle degli Ortigrandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8, mentre alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di mattinata, buon lunedì, buon ponte per tutti coloro i quali sono in Italia o lavorano in Italia, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno. Mattarella ricorda che ne furono protagoniste in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno. Dopo l'escalation tra Israele e Libano, culminata con la presa della roccaforte di Beaufort da parte delle forze israeliane e l'annuncio del premier Benjamin Netanyahu di voler intensificare l'offensiva contro Hezbollah, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà oggi in una seduta d'emergenza su richiesta della Francia. Ricordiamo che il conflitto in Libano si è riacceso lo scorso 2 marzo, a seguito dei lanci di razzi da parte di Hezbollah in risposta all'uccisione della guida suprema iraniana e la fragile tregua siglata il 17 aprile è rimasta di fatto inosservata, con scambi quotidiani di accuse di violazione del cessate il fuoco tra le due parti. Il Ministero francese dell'Interno ha fatto sapere che quasi 900 persone sono state arrestate dalla polizia durante i disordini scoppiati nel fine settimana dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League a Budapest. Quasi 180 poliziotti sono stati feriti negli incidenti. I festeggiamenti sono stati contrassegnati da scontri tra giovani e forze dell'ordine a Parigi e in altre città, incendi di automobili e saccheggi di negozi. Nella settimana dedicata ai ciechi e agli ipovedenti, l'Unione delle Associazioni Slovene di Categoria invita a promuovere l'inclusione abbattendo le barriere quotidiane spesso invisibili. L'organizzazione sottolinea che l'accessibilità è una scelta di civiltà attuabile con soluzioni semplici ma fondamentali per l'autonomia, tastiere e sistemi vocali per siti web, segnali acustici su elettrodomestici e bancomat. Anche lo spazio pubblico e i trasporti devono adeguarsi con semafori sonori, percorsi tattili e annunci vocali. Pur ricordando che queste tutele sono obblighi di legge, l'Unione evidenzia che la tecnologia non sostituisce l'assistenza personale e la sensibilità umana. L'obiettivo non è un trattamento speciale, ma la parità dei diritti. Ore 10:33 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati da Lara Dercic, buona Clastez in regia. Come avete potuto sentire dai nostri notiziari, giornale radio, ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei vertici di Unione Italiana, dell'Assemblea di Unione Italiana, dei consigli delle comunità degli italiani di Slovenia e Croazia, tema di cui ci occuperemo nella terza parte con un'intervista che abbiamo realizzato stamane con il neo presidente di Unione Italiana Marin Corva, attualmente in carica come presidente della giunta esecutiva. Ma in questa prima parte vogliamo celebrare anche noi a modo nostro i 35 anni di attività dell'incubatore di Sesana, assieme al direttore Dorian Marcic, che è tornato a trovarci negli studi di Radio Capodistria. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, eccomi di nuovo qua.
0: Per festeggiare un importantissimo anniversario, 35 anni di attività, si diceva da 7 anni alla guida dell'incubatore, Dorian.
1: Sì, è vero, neanche posso credere che già sono passati 5 anni quando abbiamo celebrato il 30° anniversario. Eccoci qua, abbiamo avuto dei risultati ottimi, per dire il vero, li abbiamo seguiti per 5 anni, significa che adesso possiamo celebrare, però abbiamo celebrato in un modo molto lavorativo, no?
0: In un modo molto lavorativo, giustamente, come è un po' la vostra caratteristica, quella di appunto lavorare molto bene. E appunto, come avete celebrato, festeggiato questo anniversario?
1: Abbiamo deciso di congiungere le due cose, l'anniversario e poi dopo anche la fine del nono, come si dice, progetto, che si chiama Dalla tua idea a startup, che era una scuola imprenditoriale che è durata 3 mesi. Abbiamo avuto 12 imprenditori, tra cui 10 sono stati preparati a presentare le loro idee. Abbiamo un po' messo tutto insieme con il comune di Sesana, che è il nostro papà, no?
0: Diciamo che in questi anni, lo hai detto in ogni occasione anche dei microfoni di Radio Capodistria, sono stati realizzati tantissimi progetti, tantissime anche le imprese incubate. Ecco, se fai un bilancio, forse solo di quest'ultimo anno, ma guardando un po' più ampiamente di questi anni che appunto tu guidi questo ufficio.
1: Certamente i numeri sono ottimi. In tutti questi 35 anni noi diciamo 400 in più, significa che abbiamo incubato oppure aiutato ad incubare, a sviluppare la loro idea, più di 400 ditte. Solo in questi 5 anni che stiamo un po', come dire, monitorando le nostre attività, no, con dei indicatori di performance, abbiamo proposto oppure dato più di 22.000 ore di consulenza e monitoring, abbiamo lavorato con più di 100 esperti esterni, abbiamo organizzato più di 290 eventi nazionali, locali e internazionali, e abbiamo avuto più di 6.500 partecipazioni, no, in questi nostri eventi. Ma poi dopo la cosa più importante è che abbiamo valutato più di 400 nuove idee in questi 5 anni e incubato 60 nuove imprese. Significa nuovi posti di lavoro, new income, new GDP per il comune, ma non solo per il comune, anche per la regione.
0: Per tutto il territorio, ecco, avete contribuito appunto dalla vostra costituzione in modo significativo appunto allo sviluppo dell'ambiente imprenditoriale, formativo, dell'innovazione nella regione, collegando appunto questo mondo economico, le istituzioni, le comunità locali e anche le istituzioni di ricerca e formazione, Dorian.
1: Sì, noi abbiamo dei partner che lavorano con noi, o noi con loro, nei nostri progetti, ma non solo imprenditoriali. Noi abbiamo detto che abbiamo anche un centro di educazione, significa che abbiamo avuto l'accreditazione per la nuova scuola per il design del materiale, che nel primo anno con gli studenti, già primi studenti, ma poi dopo, per noi è una cosa importante che abbiamo fatto anche un'analisi per l'anno scorso, per il 2005 per esempio, no? Abbiamo chiesto quali sono stati gli effetti extra contabili, no? Del nostro lavoro. Abbiamo avuto dei dati che sono un po' stravolgenti, se posso dire, anche perché
0: hanno sorpreso anche voi?
1: Sì, mi ha sorpreso tanto, perché per esempio impatto economico stimato è circa 10 milioni di euro di valore aggiunto diretto, no? Significa che tra 15 e 21 milioni di euro di impatto complessivo sulla PIL regionale. È una cosa grande. Noi abbiamo, con questo abbiamo creato 150 e 170 nuovi posti di lavoro, no? In una direttamente oppure indirettamente. Significa che c'è un impatto, che ogni euro che è investito nell'incubatore in qualsiasi modo significa che ha un impatto tra 40 e 60 euro del di effetti, mm-hmm. No?
0: Quindi insomma un ottimo viatico anche per il futuro. 35 anni sì, però ecco, si continua a lavorare, Dorian?
1: Sì, del lavoro ce ne sarà certamente, perché anche noi un po' stiamo guardando sulla situazione che è generalmente nell'economia, mm-hmm. E poi anche e vediamo che quando arrivano le crisi più persone decidono di andare nell'imprenditoria, e questo allora a quel tempo noi siamo lì aspettandoli, perché se gli serve qualche aiuto significa che noi siamo lì con i nostri programmi diversi, gli possiamo offrire consulenza, mentoraggio, poi anche dei workshop di cui possono usufruire accettando delle nuove proposte, o anche nuove cose, anche new knowledge. Nell'imprenditoria significa che è ancora più facile a cominciare come andare con se stesso senza aiuto, no?
0: A livello nazionale siete uno degli incubatori più forti, più presenti.
1: Beh, io dico di sempre, sì, quando ho avuto il ministro d'economia era stato a Sejana recentemente, e ci ha chiesto: ma forse voi siete dei migliori? Io ho detto no, non diciamo che siamo dei migliori, però come il turismo turco che dice il nostro our food is the third best, mm-hmm. in the world, significa che anche noi possiamo dire siamo dei tra i tre migliori, sì. Posso dire non solo in Slovenia, però, perché Financial Times ogni anno adesso sta pubblicando una lista degli hub imprenditoriali, e siamo già da secondo anno, siamo tra i primi 150 in Europa. Significa che abbiamo un po' un riscontro anche internazionale.
0: Beh, certo, se lo ha scritto il Financial Times, sicuramente insomma avete superato i confini. Ecco, recentemente dicevi era presente da voi il ministro uscente, insomma,
1: sì.
0: Da questa settimana da oggi iniziano le consultazioni, insomma, dei nuovi ministri. Insomma, il nuovo governo, Dorian, ti aspetti anche un sostegno da parte del nuovo ministero a queste attività, o diciamo una questione che vi tange, insomma, parzialmente, relativamente?
1: Ci tange parzialmente, però devo dire, noi abbiamo il governo uscente ha preso una strategia per il startup della Slovenia. E molti elementi che ci sono in questa strategia sono anche congiunti nella nuova direzione politica del nuovo governo che sta arrivando. Significa che io credo che non ci saranno problemi con queste cose, no? Io credo che ogni governo guarda sull'imprenditoria come una cosa che si deve supportare. dipende con quali mezzi e con quali programmi. Noi per adesso siamo in un programma nazionale spot che aiuta specialmente gli imprenditori al loro inizio, e stiamo aspettando per i risultati, perché abbiamo aderito a un bando con un consorzio nazionale sui startup, significa più imprenditori, aziende più innovative, con idee più innovative. Adesso stiamo aspettando se riceveremo anche questo. Per 3 anni stiamo lavorando con questo. Poi siamo anche congiunti in nei consorzi internazionali, specialmente in uno che si chiama NASCA, con i nostri amici croati e italiani. È un programma Interreg e si lavora con le innovazioni che sono connesse un po' con la tecnologia di idrogeno. Mm-hmm. Significa che con le nuove tecnologie vediamo che cosa si può fare, se si possono inventare delle nuove tecnologie che facilitano un po' l'uso di questo tipo di energia.
0: D'altro canto, però, pieno sostegno da parte delle amministrazioni locali, Sejan in primis, ma anche a Capodistria, con i quali avete anche un progetto che riguarda il turismo, le idee innovative nel turismo e non solo. Ci sono anche degli spazi qui vostri a Capodistria, quindi anche, come dire, siete presenti sul territorio, appunto, con diversi uffici. Avete ampliato anche gli spazi aziendali, Dorian.
1: Sì, siamo cresciuti, perché a Sejana più o meno i nostri spazi sono pieni, 95%, a parte una parte di incubatore che non è ancora rinnovato, è vuoto, ma altri ambiente è pieno, no? Significa che siamo un po' usciti dall'ambito del comune di Sejana, siamo presenti a Capodistria con un piccolo incubatore, e poi dopo stiamo facendo anche un programma a Cusina, nel nuovo incubatore di Cusina. Allora, questo ci offre un po', come dire, essere più presenti sul territorio, no? Avete menzionato la collaborazione con il comune di Capodistria. È vero, abbiamo lavorato 3 anni in fila sul programma Innovaturco per Capodistria. È finito come programma, adesso si pensa che forse il programma sarebbe un po' usato sulla regione più ampia,
0: quindi
1: non solo a Capodistria, sì, anche Pirano, Isola e Ancarano. Mm-hmm. Però su questo ci stiamo ancora parlando.
0: E quindi, insomma, novità a breve per quanto riguarda,
1: speriamo, sì,
0: l'Innovatur. Abbiamo sempre ribadito, ecco, come l'obiettivo anche dell'incubatore, quello di creare un ambiente imprenditoriale, innovativo, moderno, che permette soprattutto ai giovani di sviluppare il proprio potenziale nel territorio locale, ma si va anche oltre, non solo local ma anche molto global, insomma, queste attività. Come mi confermavi tu, poi c'è anche il progetto che riguarda la NASA, del quale ci siamo già occupati, abbiamo anche ospitato i vincitori. Insomma, si guarda a queste collaborazioni e progetti internazionali, Dorian.
1: Sì, vogliamo essere un po', come dire, proattivi da una parte, interessanti dall'altra parte, usare delle nuove tecnologie, vedere anche quali sono le opportunità. Per esempio, noi, lavorando con la NASA Space Challenge, che siamo stati gli unici in Slovenia a farlo, è il più grande hackathon del mondo. Questo ci ha, come dire, i nostri partner di Ljubljana ci hanno invitato di andare in consorzio per che si stabilisce in Slovenia un ESA BITS, significa un Business Innovation Center della ESA, che sarebbe l'Agenzia Spaziale Europea. E siamo uno dei 3, no? Significa Maribor, Ljubljana e Sejana, e aderiremo su questo programma. Poi dopo si vede se si prende l'iniziativa. Significa che diamo un po', come dire, la nostra conoscenza sulla materia, anche se non siamo proprio specializzati nel merito. Però ci sono delle opportunità per le nostre aziende, se vogliono aderire a dei programmi che sono connessi con lo spazio, con questo tipo di tecnologie. Significa che gli diamo un po' di nuova piattaforma, no?
0: Tornerà anche quest'anno la NASA Space Challenge?
1: Sì, credo di sì, anche se un po' si copre con un nuovo programma che stiamo facendo con anche transfrontaliero, sul car scarso. Facciamo un hackathon che durerà una settimana, Questo sarà in settembre oppure in ottobre, ad ottobre vi faremo sapere, così via, perché sarà interessante per entrambe le parti, significa anche

0: pure dedicata all'imprenditoria negli ambienti meno sviluppati, se già nei dintorni sono un po' come questo tipo di regione, però stiamo aspettando per vedere. Poi dopo non dobbiamo neppure esagerare, no? Il team è un po', come dire, è piccolo, significa che...
1: Quanti siete?
0: E siamo insieme con il preside della nostra scuola, siamo in 7. Significa che più di questo non si può, no?
1: Ecco, bisogna appunto porre dei limiti, no?
0: Vero,
1: insomma,
0: sì.
1: Riuscire a avere ottimi risultati, insomma, per investire col proprio anche conoscenza in quello che si può poi realizzare concretamente. Ecco, prima in apertura ricordavi l'evento di giovedì, ovvero la nona scuola imprenditoriale, dicevamo, che quest'anno portava appunto il titolo che l'idea diventi una startup, come insomma qualche info in più, noi che siamo curiosi di capire cosa, ecco, a cosa no, si è pensato, a cosa, agli obiettivi.
0: Abbiamo
1: risultati.
0: Come sempre, come ogni anno, noi apriamo le nostre porte, poi dopo non diciamo di quel che genere di industria si deve preparare oppure proporre e così via. Significa che è tutto aperto e abbiamo avuto delle idee che arrivano dalla tecnica fino a, che ne so, consultazioni oppure cadeau e così via, di un tipo nuovo, però si deve dare sempre un cosa di nuovo, innovativo e così via. Sì, abbiamo avuto delle proposte molto molto interessanti, come ho detto 12 proposte, 10 hanno fatto la loro presentazione davanti a una commissione. È interessante che ha vinto, come, però sono stati tutti vincitori,
1: sì, ecco.
0: Noi diciamo sempre che sono tutti vincitori se l'idea poi dopo diventa una startup,
1: sì,
0: no? Significa che si fa il business, né? Come si suol dire. Però come la proposta imprenditoriale vincitrice è stata quella basata sulla coltivazione e sull'utilizzo della microalga spirulina. Io non ne sapevo niente. L'ho provata, ho visto che è una cosa che ha un po' di... ha un futuro, perché è già usata, mm-hmm. è già colta... nella valle di Vipacco, no? Di Vipava, c'è già una cosa che è, però loro vogliono ancora un po' sviluppare l'idea. Significa che la vintitrice avrà a sua disposizione possibilità di usufruire gratuitamente per 6 mesi il nostro co-working e poi dopo anche i nostri programmi.
1: Beh, quello importante è avere l'idea, come dire, giusta.
0: Sempre. Noi diciamo che un'idea costa come un caffè, no? Poi dopo per realizzarla c'è un po' più di sudore, no?
1: Sono idee e idee. No, voglio dire, insomma, quelle che poi riescono anche a realizzarsi, a ottenere anche dei grandi profitti. Abbiamo degli esempi molto concreti qui nella nostra regione che possono diventare, diciamo, delle aziende, delle cose molto importanti a livello anche internazionale. Non faccio nomi, ma...
0: Anche da noi in incubatore, noi stiamo seguendo per 5 anni, per dire, le nostre startup. Noi abbiamo delle ditte che sono cominciate con zero, con niente, e hanno in 2-3 anni sono stati multimilionari. Significa che c'è un impatto molto molto forte. Noi siamo contenti di avere questo tipo di aziende nel nostro incubatore.
1: Beh, chiaramente poi offrite anche le consulenze, insomma tutto quello che è possibile fare in questo campo, sicuramente ci siete,
0: certo.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Siamo quasi in chiusura. Dorian, prima hai menzionato la vostra scuola, come sta andando, insomma?
0: Beh, come una startup, no?
1: Quella.
0: Sì, sì, perché tutti gli inizi sono un po' duri, difficili, però si deve continuare, no? Noi abbiamo per adesso 5 studenti, mm-hmm. bravi, sono entrati nel secondo anno secondo la nostra facoltà, finiranno quest'anno e l'anno prossimo. Stiamo aspettando per vedere se ci saranno iscrizioni per quest'anno, stiamo ancora aspettando. Se no, significa che la nostra facoltà, la scuola, lavorerà come un istituto e avrà dei progetti, perché ha applicato già sui progetti locali.

0: regionali e internazionali, significa che del lavoro ci sarà, perché anche Carso, il materiale che è sempre la pietra, nostra pietra di Carso, no? Significa che c'è molto interesse. Poi c'è un problema di cui ci occupiamo sono le case studentesche, perché questo ci manca. Se non hai le case studentesche, non hai dove dare a dormire ai studenti, significa che non decidono di andare a studiare a Sejano. Ma siamo vicini a una soluzione.
1: Ah, bene, bene, quindi novità anche in vista per i futuri studenti, quindi ben vengano, ecco, sappiamo che è un problema che riguarda un po' tutte le città universitarie, a partire anche da Capodistria, per non menzionare Lubiana e Maribor. Ecco, immagino, insomma, siamo quasi in chiusura, il punto di orgoglio è sicuramente questo di aver contribuito alla nascita di tantissime nuove imprese, soprattutto l'apertura di nuovi posti di lavoro. Prima parlavi dei 150 e 170 nuovi posti di lavoro, il che è una cosa veramente lodevole, Dorian.
0: Sì, l'anno scorso, nel 2025, 12, significa che è un bel risultato.
1: E noi vi auguriamo ancora tantissimi successi nei prossimi anni, e quindi ci rivedremo alla prossima occasione, in autunno, dicevamo, perché c'è una cosa importante in autunno.
0: Beh, vediamo. Sì.
1: Le novità, ecco, verrai a svelarcele ancora una volta ai microfoni di Radio Capodistria e a Glocal. Ancora tanti auguri all'incubatore di Sesana. Grazie al direttore Dorian Marsic per essere passato da noi. Il nostro Bojan Hlastec nel frattempo ha scelto anche il brano per salutarci. Start Me Up dei Rolling Stones, andrà bene.
0: Benissimo.
1: È perfetta. Grazie, grazie, buon lavoro. A presto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si verificano code per traffico intenso in direzione della 4 tra Udine Sud e il Bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze e si rallenta con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Gente, benvenuti
6: al festival più bel del mondo.
7: Del 6 al 27 giugno.
6: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
7: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
6: Festival dell'Istroveneto.
7: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
6: Dobrodošli na festival Istrovenec Cognarjecea.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stančić.
1: Ciao a tutti.
0: Ben ritrovato. Oggi un ospite speciale, una new entry per la nostra trasmissione, e spero che porti tanta fortuna al nostro Aaron Ayari. Intanto buongiorno Aaron.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Aaron l'abbiamo menzionato circa un mesetto fa quando abbiamo presentato il torneo delle nazioni con il responsabile del comitato organizzatore Nicola Tomassini, torneo delle nazioni che si è svolto come sempre a Gradisca di Sonso, destinato agli under 15. In quell'occasione, proprio in questa puntata, abbiamo ricordato Aaron Ayari, alunno della nona classe della Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, nonché giocatore della nazionale slovena under 15. Come è finita, Arden?
1: Nonché giocatore del Coper, avevamo ricordato con fierezza che c'erano 5 convocati del Coper, tra cui al debutto assoluto proprio il nostro Aaron. È finita, che meglio non potevamo.
0: Abbiamo portato visto bene
1: che, visto che hanno conquistato il titolo ed è la quarta volta che la Slovenia vince questo torneo che ha 22 anni. E proprio oggi ricorre un mese, questo mese di popolarità. hai sentito questa popolarità nel vincere il torneo?
2: Sì, tanta popolarità, è stato bello, sì, ma già un mese.
1: Un mese, oggi è un mese esatto. Avete giocato il primo di maggio, oggi il primo di giugno.
0: È volato questo,
2: sì,
0: questo mese.
1: Ecco, dimmi innanzitutto, a me interessa, abbiamo detto al debutto in nazionale, quando hai saputo che sei convocato? La tua reazione?
2: Me lo ricordo proprio, era la partita dopo Coper Maribor, abbiamo giocato su a Maribor. Abbiamo perso 2-1, sì, è peccato perché lì abbiamo perso il campionato, ma poi appena rientrati negli spogliatoi ho aperto il telefono e vedo Aaron convocato e io non sapevo se essere felice o triste, ma diciamo che ero felice, no? Perché ho anche giocato bene, abbiamo giocato tutti bene, però è andata così.
1: Ecco, sei partito dalla panchina, poi l'allenatore ha visto questo è bravo e ti ha messo titolare e alla prima da titolare hai segnato contro la Scozia, se non sbaglio, hai segnato e hai fatto l'assist, avete vinto 2-0 quando hai segnato il gol. È stato più bello segnare il gol o fare l'assist per il compagno di squadra?
2: Beh, diciamo che è stato bello entrambi, no? Perché comunque anche se fai assist, no? Poi ti vogliono anche bene in squadra, no? E ti trovi anche meglio. Però anche il gol è stato molto bello perché è venuto dopo 3 minuti, neanche. Eh sì, è stato, anche l'allenatore mi ha messo subito dentro, ha visto che anche contro la Cina ho giocato bene e poi ha visto.
1: Ha visto che hai delle qualità, ma d'altronde io avevo notato le sue qualità già come bambino che frequentava la prima classe e la seconda classe.
0: E l'avevi detto, sì.
1: E devo dire, questo qua gliel'avevo detto al papà Sami, avevo detto a papà Sami un giorno, era dopo la partita Juventus-Real Madrid terminata 3-0, a Torino per il Real Madrid, sì. La famosa tripletta di Ronaldo che aveva segnato in rovesciata. E cosa mi combina a Aaron in palestra mentre facevamo calcio?
0: Emula Ronaldo?
1: Ripete, ma eri in prima o in seconda, adesso non mi ricordo esattamente, ripete il gesto, ma cosa fa? Tira la palla sul muro, si gira di spalle e poi fa la rovesciata segnando nell'angolino in porta. Al che ho detto, mamma mia!
0: Cosa abbiamo qui, no?
1: Cosa abbiamo qui? Ti ricordi questo?
2: Credo che mi ricordo che ho giocato io con Alexei, ho giocato contro quelli più grandi. E mi ricordo questo, sì, che li abbiamo anche battuti, mi ricordo.
1: Sì, che poi tra l'altro i piccolini erano terribili, poi si sa che quando... dalla prima alla quinta c'è una grande rivalità, non importa se quelli hanno 7 anni, 8, 9 o 10, allora tutti vogliono sempre vincere. Lui era uno, tra l'altro, che all'inizio si arrabbiava molto, anche se vinceva con 10 gol di scarto,
0: non era contento.
1: No, si arrabbiava quando la sua squadra subiva il gol.
0: Ah, ok.
1: Non quando è vero?
0: È vero, Aaron?
1: Sì. Sei rimasto ancora così?
2: Però diciamo che ho migliorato, no? Perché ho anche capito che è una grande figuraccia, ma sì, era così.
1: Era così. Al contrario del fratello
0: Omar. Ecco, perché ricordiamo che c'è anche il fratello Omar che gioca.
1: Sì, che ci sono due anni
0: calcio.
1: Di differenza.
2: Due anni, sì.
1: Due anni, anche lui gioca a calcio ed è anche bravo. Aspettiamo anche lui che venga convocato nell'under 15. Dimmi, com'è stato l'impatto con la nazionale?
2: Tipo con i compagni proprio.
1: Sì, con i compagni, diciamo, con l'ambiente, col lavoro di un nuovo allenatore, che poi si sa, in nazionale non è che l'allenatore può lavorare come nel club.
0: Molto.
1: Cioè in una settimana deve fare tutto. Com'è stato questo impatto?
2: Allora, i compagni li conoscevo già da prima, noi abbiamo giocato contro in campionato e li conoscevo, no? Abbiamo fatto già prima amicizia. E avevamo anche un allenamento prima di questo torneo. Invece l'allenatore avevamo 5 allenatori, sono stati tutti e 5 molto molto bravi, perché hanno, diciamo, in una settimana, 2 settimane, hanno fatto un lavoro straordinario, secondo me, proprio a livello di tattica, ci hanno trasmesso questa voglia anche, no? Che ci hanno ricordato che non è questo uno scherzo, è la nazionale, no? Devi dare il massimo anche a costo, diciamo, di proprio di morire in campo,
0: dare tutto,
2: devi
0: ecco,
2: dare
0: in campo
2: tutto, sì. E ci hanno trasmesso proprio questa voglia e alla fine ha aiutato molto, abbiamo addirittura vinto.
1: Mm-hmm. Non solo avete
0: un
1: vinto,
0: po' a sorpresa, Arden, chiedo all'esterno.
1: Ma no, questi tornei
0: sono molto aperti, diciamo.
1: Sono aperti a ogni risultato ed è bello che si confrontano con altre realtà. Hai sentito? Cina, Scozia, mm-hmm, hanno poco in comune Cina e Scozia, poi alla fine hanno vinto coi cechi vedenti.
0: Bella nazionale della Repubblica Ceca, dai.
1: Della Repubblica della Cechia, non è più Repubblica,
0: sì, ok, della Cechia.
1: Della Cechia in finale, che poi tra l'altro siete andati sul 2-0, poi 2-1 e poi avevate paura che pareggiasse.
2: Beh,
1: sofferenza,
2: sì.
0: Fino all'ultimo.
2: Mi ricordo, era 2-0, abbiamo appena fatto gol, dopo 2 minuti ci fanno gol e dopo 2 minuti dopo il loro gol mi fa uscire, no? Io sono uscito dall'altra parte, no? Delle panchine, quindi dovevo fare tutto il giro e io in quel giro proprio soffrivo, mi si stringeva il cuore, non ce la facevo più.
1: Ma ti stringeva a te più il cuore o a papà e mamma e fratello e sorella in tribuna?
2: Più o me, perché io l'ho vissuto, loro no, secondo me siamo lì.
1: Siete
0: Vorrei chiesto a Sami se ha sofferto tanto.
1: No, Sami l'ho chiamato, quando hanno vinto 2-0 per il gol e per l'assist, ho detto solo, te l'avevo detto, punto. E comunque resto su quello che avevo detto a Sami quando era ancora lui piccolino. Però sta tutto a lui e poi si sa, nello sport conta la bravura, il lavoro, mm-hmm, ma anche la fortuna e il fatto di essere integro e di non avere infortuni e cose del genere. Il Koper, sappiamo, è la tua ultima squadra. Tu, dopo aver fatto calcio per divertimento a scuola, quello che hai fatto, hai incominciato ad Ancarano.
2: Sì, ad Ancarano. Poi 5 anni ho anche conosciuto un grande allenatore, Vassia, che mi ha insegnato tanto. Intanto saluto Vassia, forse sta vedendo. Poi sono... dopo...
1: Puoi dire anche il cognome?
2: Clun,
1: giusto.
2: Sì. Poi
1: il papà era mio compagno di squadra, ecco, al Bau Bau, oltre che era un grande batterista, Zlati Klun, ed era qualcosa di straordinario. Era un biondo, sulla fascia da lui non passavi, era veramente forte suo papà,
0: Il papà di Vassia.
2: Anche il figlio.
1: Anche
0: Vassia, sì.
2: Sì, poi Ancarano, 5 anni, Decani, dove mi sono trovato anche molto bene, mi ho conosciuto subito, ero davvero felice, abbiamo anche vinto il campionato Menese. E dopo un anno volevo provare anche una nuova sfida a Koper, no? Prima Lega, Serie A slovena, no? Però ora vedo che anche Decani, no? Sono arrivati, la mia generazione è arrivata
1: in prima lega,
2: sì, sono davvero contento, no? Perché il prossimo anno giocheremo contro di loro e sarà una bella partita, una bella sfida.
1: Quest'anno il Koper come è finito nel campionato?
2: Noi siamo finiti terzi, avevamo possibilità anche di vincere il campionato, ma alcune partite abbiamo davvero buttato punti e sì, così, terzi.
1: Si fa ancora come si faceva una volta, come faceva il professor Softic, oppure stessa cosa anche Okcic, che chi non è bravo a scuola poi non gioca le partite oppure non fa gli
0: si
1: allenamenti,
0: si guarda anche il profitto a scuola,
1: finché non migliora i voti a scuola, oppure Aaron, questa roba è passé?
2: Allora, io sono bravo a scuola, quindi forse
1: non sai,
0: sì,
1: non
0: tranquillo,
2: so, ma non sono tanto allenatori, sono più genitori che non ti lasciano ad andare.
0: Giusto, dai, posso fare una domanda sulla scuola? Certo. Abbiamo detto non a classe, ormai manca poco alla fine di questo anno scolastico e della chiusura della scuola elementare. Aaron, ci dicevi prima, microfoni spenti, che ti aspettano delle giornate alquanto impegnative, interrogazioni?
2: Sì, allora abbiamo domani inglese e chimica.
1: Mamma mia!
2: E poi mercoledì matematica, giovedì pausa, credo, non sono sicuro, è venerdì matematica, ma è la seconda parte dell'interrogazione, e questo è tutto.
0: Beh, e nel frattempo anche gli allenamenti, quindi adesso avete un po' di pausa?
2: Ma oggi abbiamo allenamento un po' più tardi del solito, però non è mai stato un problema gli allenamenti, forse quest'anno una volta sono rimasto a casa per lo studio, ma non è mai stato un problema, anche perché io ascolto in classe e capisco le cose subito.
1: Ecco, bravo,
0: bravissimo.
1: Bravissimo.
0: E poi l'anno prossimo, ci dicevi sempre prima che ho chiesto qualche informazione in più, ginnasio Gian Rinaldo, insomma Capodistria, quindi solo un piano più su e resti al Collegio dei Nobili.
2: Vero. Sempre la stessa struttura, forse un po' noioso, ma i prof cambiano, almeno una cosa cambia. Volevo tornare prima, mi ricordo che ascoltare in classe fa il 50%, me l'ha detto proprio Arden, me lo ricordo.
1: Sì, sì.
0: Il maestro Arden.
2: Sì, il maestro Arden.
1: Ecco, sì, sì.
0: No, giustamente.
1: È vero. No, volevo tornare per dire un piccolo aneddoto sull'ascoltare a scuola. Il canoista sloveno Žigalin Hočevar, che ha vinto adesso la prima tappa della Coppa del Mondo a Tazen, di canoa slalom, a 19 anni, e ha fatto sabato l'esame d'inglese a scuola per la matura. È andato alla gara di Coppa del Mondo, si è guadagnato il posto in finale, al pomeriggio ha vinto la gara e, tanto per non farsi mancare niente, il giorno dopo ha vinto un'altra gara, quindi ha vinto due gare di Coppa del Mondo dopo che aveva fatto inglese al sabato e al venerdì aveva fatto sloveno.
0: Quindi si può fare.
2: Quindi, si può fare
0: Aaron. Infatti,
1: sì. A 19 anni, come bella la gioventù.
0: Beh, certo.
1: Aaron, quest'anno, oltre ad avere avuto la gioia per quanto riguarda la nazionale, dobbiamo dirlo, martedì scorso, e quindi sono passati 6 giorni, martedì scorso a Cantrida, per non farsi mancare niente, ha entusiasmato facendo il record dei campionati per quanto riguarda i 1000 metri. dove ha disintegrato un record vecchio di un rovignese di quasi 4 secondi nei 1000 metri. Ora il tempo è attorno ai 2 minuti e 53 secondi. Ma il bello è che a un certo punto il professor Ponis gli ha urlato: vai piano, vai piano. E tu sei andato piano, mi hai detto.
2: Dovevo andare. Quindi potevo fare ancora meglio.
0: Quindi ti sei frenato un po', cioè insomma hai dovuto un po' rallentare?
2: Sì, in realtà sì.
1: Ma poi sono andato a controllare i risultati. Sai che hai fallito la finale dei 100 metri per 13 centesimi? Il tuo era il settimo risultato, in finale andavano i primi 6, quindi saresti stato sugli 80 metri, sugli 80 metri saresti stato in finale anche sugli 80 metri.
2: Sì, mi sembrava strano perché io mi ricordo quelli che erano in 6, no? Io mi ricordo che c'era uno che io ero dietro di lui per un centimetro nemmeno, sono arrivato dopo di lui e mi sembrava strano, quindi io avevo in testa che potevo fare anche quello, ma diciamo come scusa che se avrei fatto anche gli 80 sarei stato stanco e
0: non avresti vinto i 1000.
1: No, poi ha vinto anche per vinto la staffetta, il 4%.
0: Vabbè, bravissimo, allora.
1: E questo vedremo stasera.
0: Bravissimo.
1: In
0: e non solo.
1: Non solo. Vedremo anche l'intervista, noi adesso lo vediamo ma i nostri radioascoltatori non lo vedono e stasera potranno vedere il servizio fatto dalla nostra Jana Belzian 2-3 settimane fa proprio per quanto riguarda il suo successo al torneo, al mondialito, esatto. Al mondialito di Gradisca dove che il nostro Aaron racconta. Dimmi il ritorno a scuola, i tuoi compagni di classe
0: hanno festeggiato?
2: Hanno fatto i complimenti e basta.
0: Vedi.
1: Perché non sanno con chi
0: hanno a che fare.
2: No, sono stati gentili, hanno fatto i complimenti, ma sapevano, sì.
1: Sì, perché oggi rispetto a una volta con sì. Facebook e Instagram
0: hanno seguito praticamente in presa diretta tutto il torneo, tutti i risultati della Slovenia, immagino contenti anche gli insegnanti, la preside che qui ringraziamo perché Arden ha concesso l'uscita al nostro sì. Aaron, perché oggi è a scuola e quindi
1: oggi è a scuola, sì,
0: a questa mezz'oretta di uscita libera
1: e quindi sotto questo aspetto è salvo per almeno mezz'ora. Aaron ha però un piccolo difetto.
0: No.
1: È tifoso di una squadra che
0: e qui noi non tifiamo, non so, Bojan, vediamo.
1: Non so. No. Bojan per il Milan? No.
0: Quindi andiamo tranquilli.
1: È tifoso
0: solo
1: per il Milan, cioè un disastro l'ultima giornata. Cioè bastava un pareggio col Cagliari.
2: Non so cosa dire, cioè io ho anche perso questa voglia di guardare le partite perché sono proprio stanco proprio per l'allenatore, perché gioca 5-3-2, una rottura davvero guardare sto Milan, poi alcuni anche che non hanno più voglia di giocare.
1: Qual è il modulo che preferisci?
2: Io.
1: Cioè, a 15 anni, a me questa roba mi fa imbestialire che a 15 anni parla di moduli,
0: schemi.
1: Quando per la prima volta hai parlato di moduli, quanti anni avevi? Tattica? Sì.
2: Per la prima volta?
1: Sì.
2: Non me lo ricordo davvero.
1: Cioè avevi 10 anni, 11 anni che l'allenatore...
0: Dove eri? Dove giocavi? Insomma,
2: che loro mi hanno parlato?
1: Sì.
2: Ma cioè tattica, no? Più questo consiglio, non è proprio tattica, ma credo che quest'anno sia quell'anno che proprio...
1: 15 sì. anni.
0: Mm-hmm. Ecco, può andare Arden.
1: Cosa ti piace? 4-3-3?
2: A me piace 4-3-3, 4-2-3-1, cioè che c'ha l'ala, no?
1: Sì.
2: Che 4-4-2 già non mi piace perché devo stare più dietro, perché sono alla sinistra, no? E quindi non mi piace, ma 4-2-3-1, 4-3-3 mi piace molto. Sono anche libero di fare.
1: Quanti gol hai fatto quest'anno?
2: Quest'anno 7 gol.
1: Potevi farne molti di più?
2: Mi aspettavo di più, sì.
1: Ti aspettavi sì. Molto di più.
2: Sì.
1: Preferisci il tiro da lontano oppure preferisci arrivare col pallone in area e tirare dentro l'area?
2: Basta che va in porta.
1: Basta che vada in porta.
2: È più divertente segnare da lontano, ma perché uno contro uno anche, diciamo che hai pressione. Però è più bello da lontano, sì.
1: Dove vorresti arrivare?
2: Io vorrei arrivare a giocare calcio professionistico sicuro ad alti livelli, ma in realtà vorrei divertirmi. Non è proprio un obiettivo, è anche vincere qualcosa, no? Perché ora anche devo continuare con quello che sto facendo e diciamo che vorrei solamente provare, no? Provare il calcio professionistico per vedere i livelli e anche divertirmi, devo divertirmi anche.
1: Da quello che hai visto, da questo torneo qua delle nazioni, più dopo so che col Cooper andate a giocare tanto in Croazia, andate a giocare in Italia.
2: Più in Croazia.
1: Più in Croazia. Quanta differenza c'è?
2: Allora, le squadre croate sono molto più giocano molto più fisico, sono più fisicate, ma anche dipende anche dal livello, no? Perché se giochi, non so, contro l'anno scorso abbiamo giocato contro la Juventus, erano piccolini, no? Non erano così alti, però sapevano giocare, no? Invece non so, se non voglio fare esempi, ma squadre di livello più basso dell'Italia che abbiamo giocato contro quali abbiamo giocato l'anno scorso erano abbastanza alti, grossi, ma li facevamo sempre, non so, 20 gol, 10 gol.
1: Tecnicamente ti senti già arrivato o devi ancora imparare molto?
2: No, devo ancora imparare molto, c'è molto da imparare, ma proprio tanto tanto.
1: E durante gli allenamenti impari o si resta ancora dopo l'allenamento, nel momento in cui ha fischiato l'allenatore, si torna tutti
0: si scappa fuori dal campo?
2: Ma diciamo che poche volte, anche perché abbiamo il campo sempre occupato.
1: Sì, è vero. No, infatti volevo dire, anche uno se vuole anche restare non può restare,
2: non può restare,
1: perché
2: sì, ma sì, è occupato sempre.
1: Quindi è occupato. Adesso chiudiamo. Papà cosa dice?
2: Quando?
1: Quando finisce una partita, ti dà qualche consiglio, oppure è il classico papà, dai, è andata bene, dici no, ho fatto proprio schifo?
2: Sono tre le cose di solito. La prima è la mia domanda: come ho giocato? O fa ironicamente, dice da schifo, perché lo chiedo sempre, ma a me interessa la sua opinione, perché è lui quello che ci capisce di più. Oppure mi dice, sì, hai giocato bene. Di solito mi dice sempre che ho giocato bene. E questo anche alza la mia autostima, no? Però l'unica cosa che davvero devo migliorare è che me lo dice sempre il tiro. È la freddezza davanti al portiere.
1: Arriverà questo qua,
0: il
1: perché
0: tempo,
1: hai le doti. E mi interessa, è il fratellino Omar?
2: Fratellino, bravo, gioca bene. Gli ultimi tempi stiamo anche giocando molto insieme, ora che è estate non giocheremo, gioca bonito diciamo in campo con pallone, quello da pallavolo che ci piace, avevano un torneo ieri, sono finiti, vabbè non dico come sono finiti perché non è andata proprio bene, ma da quello che ha detto papà ha giocato molto bene e credo che anche lui abbia molte qualità buone.
1: Vi vedete assieme in squadra?
2: Sì, ci vediamo. Io mi vedo con lui.
0: E che ruolo gioca Omar?
2: Lui è mediano, è più difensivo che offensivo, sì. Però fa anche gol. Tira rigori.
0: Vabbè, quelli servono. Sì. A proposito di rigori, hai seguito la finale di Champions League?
2: Certo, certo.
0: Ti favi per il PSG?
2: Sempre, cioè sempre. Mi piace più il Paris. E mio fratello era per l'Arsenal.
0: Ah bene, quindi
2: ci stuzzicavamo. Quando c'erano i rigori ci stuzzicavamo.
0: E papà ti fava per?
1: Per tutti e due.
2: Cioè, no, lui era più per l'Arsenal, perché dice che non gli piacciono le squadre con i soldi, ma anche l'Arsenal ha i soldi, quindi vabbè.
0: Sì, giustamente.
2: Sì.
1: Ci sono soldi e soldi.
2: Sì.
0: Vabbè, sì, ecco. E ancora, l'11 di giugno cominciano i mondiali di calcio.
1: Per chi
0: ci sarà la Slovenia, naturalmente non ci sarà l'Italia. Per chi tiferai, Aaron?
2: Io
0: occhio di riguardo per
2: una squadra proprio, però Tunisia.
1: Tunisia,
2: sì.
1: Per le origini, sì. Per le origini papà. Del papà.
2: Però mi piace anche la Spagna. Come gioco non mi piace la Spagna, guarderò forse di più la Spagna e la Croazia.
1: Spagna che ricordiamo esordirà con Capoverde che ha battuto 3-0 la Serbia e hanno parlato in Serbia della disfatta storica per la sconfitta di Lisbona per 3-0 con Capoverde. Capoverde
0: che la prossima settimana sarà protagonista della nostra ultima puntata di Glocal, ultima puntata stagionale, sarà con noi, incrociamo le dita naturalmente, sì. Maximilian Stipano che ci racconterà un po' il clima che si sta vivendo a Capoverde, poi anche come hanno festeggiato questa vittoria, come si stanno appunto preparando per i prossimi mondiali. Ma sarà con noi anche il collega di Equipa Andrei Milkovic, reduce dalla finale di Champions League, non sarà ai mondiali come corrispondente,
1: ma
0: quindi
1: sarà reduce di Croazia-Slovenia di Varaždin,
0: ecco, quindi ci racconterà di tante
1: giugno.
0: cose, quindi avete già capito che la prossima settimana parleremo molto dei prossimi mondiali di calcio. Cosa chiediamo in chiusura al nostro Aaron?
1: Ma intanto gli facciamo un bocca in lupo per
0: la scuola,
1: per la scuola. E il 9 ci vediamo al torneo a Ciaule.
2: Ah sì, ok.
1: Ecco, ci vediamo per il torneo di futsal per le scuole elementare, non questo martedì ma quell'altro.
0: Il 9, certo. Il 9. Ma la squadra della scuola come va? Arden, tu li segui, Aaron, tutti ci giochi?
1: I ragazzi sono bravi, però anche dall'altra parte sono bravi e bisogna avere anche fortuna nel sorteggio, calcolando che probabilmente ci saranno 99 gradi, visto che si giocherà all'interno di una palestra e si giocherà anche all'esterno, quindi bisogna anche vedere
2: all'interno e all'esterno si giocherà.
1: Sì, tutti e due
0: non è molto contento Arden di questa
1: notizia. Bisognerà vedere come i ragazzi si comportano sull'asfalto e come si comportano sul perché sono queste le condizioni, ragazzo mio, è così. Noi giocavamo sempre all'esterno in qualsiasi condizione, sull'asfalto, con pozzanghere o non pozzanghere, e ci si divertiva. Comunque i tornei delle nostre scuole, sia in elementari che poi vedrai per quanto riguarda le scuole medie, sono sempre molto interessanti. Ci sono tanti ragazzi come il nostro Aaron che giocano nei club, però poi devono giocare questi tornei dove ci si ritrova anche con ragazzi che non giocano a calcio, però sono comunque bravi,
2: sì.
1: E quindi l'importante è creare il gruppo ed aiutarsi a vicenda, perché anche il tempo, non ci sono due tempi da 20 minuti, il tempo sono tempi da massimo 15 minuti, proprio perché ci sono tante scuole, sennò
0: quante, Arden?
1: Dipende, teoricamente possono arrivare in 14, facciamo il tifo che non arrivino in 14 perché se si arriva in 14 incominciamo alle 10 e finiamo alle 10 di sera,
0: sì. La finalissima alle 10, sì, di sera,
1: alle 10, quindi sotto questo aspetto comunque chi viene per giocare e per divertirsi.
0: Sì, Arden, hai già detto che stasera a Zona Sport ci saranno i servizi che riguardano i nostri ragazzi, ecco Aaron,
1: Giro d'Italia
0: e poi
1: lui è in fondo,
0: in chiusura
1: partiamo col Giro d'Italia con ovviamente il trionfo di Vingegaard, poi abbiamo i mondiali di hockey ghiaccio con il successo della Finlandia, pensa, tre finali di seguito perse dalla Svizzera, questa volta anche col pubblico di casa. Poi naturalmente parleremo di Bezzecchi, parleremo di rally con ospiti, il sottoscritto, Roby, Siljan e Tommaso Magnà,
0: perché oggi è l'ultima puntata della stagione condotta da Jan Belsen, e ci sarete tutti
1: e ci saremo tutti, e poi chiudiamo in bellezza con Aaron e con il servizio sui campionati di atletica di 5 minuti e 28 secondi,
0: bene, realizzato da Arden Stancic, per questo sa anche il minutaggio in dettaglio. Aaron, guardi un po', segui tutti gli sport, ti piace qualcosa in particolare a parte il calcio?
1: Se non facevi il calciatore, cosa facevi?
2: Bella idea. Non ci sono piani B.
0: Ecco,
2: però,
0: al momento non ci sono piani B, ma guardi, diciamo, ti interessa un po'? Guardi solo il calcio?
2: Sport,
0: sì.
2: A volte basket, mi piace anche pallavolo, tennis non è male, però vabbè, si suda a tennis.
0: Fa troppo caldo.
2: Padel proverò una volta.
1: Attento alle caviglie, solo questo.
2: Sì.
0: Ottimo consiglio da parte di Arden.
1: Alle caviglie, perché ad esempio il professor Freddy Radojković gli è partito tutto.
0: Giocando a padel. Salutiamo anche il professor Radojković. Allora, grazie mille Arden Stančić, grazie anche Aaron Ajari, in bocca al lupo per tutto e grazie. Ci vediamo ancora. ci sentiamo.
1: Insomma. Lo seguiremo
0: attentamente. Un brano musicale, abbiamo scelto il brano che farà da colonna sonora ai prossimi mondiali, Shakira, poi vedrai se ti
1: benissimo.
0: Piace più questa o Waka Waka.
1: Scusa, prima che parti, salutiamo il nostro Tonci Schlogar, che ieri purtroppo è retrocesso subendo il Primorie, ha subito il gol della retrocessione, pensa te, al 93esimo minuto.
0: Ci spiace tantissimo.
1: Con Nafta che torna in prima lega dopo un anno, mentre Primorie dopo due anni retrocede in seconda lega.
0: Grazie Arden per questa notizia che non ci fa assolutamente piacere, ancora grazie e musica. Okay.

Terza parte di Glocal, Lara Tercic al microfono, c'è Bojan Hlastec in regia e tra poco, dopo il brano musicale, sentiremo l'intervista che abbiamo realizzato stamane con Marin Korva, presidente della giunta esecutiva uscente, nonché neopresidente di Unione Italiana eletto ieri giornata elettorale per rinnovare i vertici dell'Unione Italiana e quelli di diverse comunità degli italiani. Con Korva abbiamo fatto un'analisi del voto, come detto un brano e poi l'intervista.

0: La fantasia.
1: E come annunciato, ci occupiamo ora delle elezioni per l'Unione Italiana, il rinnovo delle cariche apicali, dell'Assemblea, dei consigli delle comunità degli italiani in Slovenia e Croazia. Chiediamo un commento al voto di ieri al neo presidente di Unione Italiana, candidato unico, Marin Korva. Buongiorno Marin, ben ritrovato sulle frequenze di Radio Capodistria.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
1: Presidente, che unione esce dalle urne?
2: Ma diciamo così che il risultato non mi sorprende, perché diciamo che un po' rispecchia quello che è la situazione attuale dell'Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana in generale. In effetti conferma quanto si diceva anche durante la campagna elettorale, che c'è una grande necessità, un'impellente necessità di dedicarsi all'identità della nostra comunità, perché in alcuni casi abbiamo visto un'uscita delle urne importanti, e qua non so, potrei citare Sissano piuttosto che Levade. Però in alcuni casi abbiamo anche riscontrato un'uscita alle urne e un'affluenza molto, molto bassa, in particolar modo nelle comunità più grandi, il che ci fa capire che effettivamente bisogna cambiare un po' approccio, bisogna cambiare un po' paradigma, perché effettivamente abbiamo conferma che bisogna dedicarci di più a una comunicazione costruttiva, a un dialogo, creando un po' un'atmosfera positiva, inclusiva, propositiva, e questo ci è stato in pratica confermato dall'elezione.
1: Bassa l'affluenza, relativamente bassa l'affluenza anche per quanto riguarda il capodistriano, visto che sia per la carica di presidente di Unione Italiana che per la giunta, in questo caso Paolo De Marin, i candidati erano appunto unici. Anche qui forse meno interesse per questa chiamiamola così corsa ai vertici dell'Unione, presidente?
2: Ma senz'altro, sì, il fatto che eravamo candidati unici sicuramente non ha contribuito all'affluenza, questo è un dato di fatto, però bisognerà in questo mandato fare una riflessione seria sul fatto perché eravamo candidati unici. Non è che non c'era la libertà di farsi avanti per nessuno, però evidentemente ci saranno diversi fattori. Torno a ripetere, sono convinto che uno di questi è anche un po' il clima che si è andato a creare nel corso dello scorso mandato, però d'altra parte anche sono convinto che non sia semplice per una persona XY, magari anche capacissima, di prendere in mano la gestione dell'Unione Italiana, anche visto che oggi proprio abbiamo la giunta e si approva un assestamento di oltre 12 milioni di euro, il che dimostra che è stato fatto un ottimo lavoro da un punto di vista operativo, però dimostra anche che ci vuole coraggio per prendere in mano la gestione dell'Unione Italiana. E d'altra parte, come abbiamo detto il collega De Marin ed io più volte durante i comizi, bisogna cominciare anche a lavorare direttamente sulla persona che poi prenderanno le redini dell'Unione in mano più avanti, e questo lo si può fare in diversi modi. Paolo ha annunciato che lo farà nell'ambito della giunta esecutiva, coinvolgendo anche un maggior numero di persone rispetto alla giunta uscente, e io d'altra parte ho intenzione anche di impegnarmi in questo, su questo fronte, ne avremo modo di parlarne come e quando nelle prossime settimane.
1: Assolutamente, una delle priorità, presidente Korva, sarà anche quella di ricucire, come ricordava lei, insomma, lo strappo che è avvenuto in questi ultimi anni, possiamo dire, all'interno dell'Unione Italiana. Sappiamo, insomma, quanto è successo. A questo proposito, naturalmente ieri si è votato anche per il rinnovo dell'Assemblea, tanti personaggi storici che non sono stati eletti, tante le nuove entrate, e qui il presidente dell'Assemblea sarà uno dei candidati eletti in Slovenia?
2: Sì, assolutamente. Io adesso non mi metterei qui a discutere sui nomi, però sicuramente tra le persone elette ci sono quelle, l'ho detto anche prima, ci sono quelle 4-5 persone che potrebbero prendere in gestione l'Assemblea. Ci consulteremo sicuramente con i consiglieri eletti per capire come procedere, però questo mandato assolutamente deve essere il mandato di una ripresa, deve essere il mandato di un sano dialogo, costruttivo, dibattito, perché non vogliamo assolutamente che si ripetano le situazioni di questo mandato che stiamo chiudendo, dove in realtà questioni che si potevano risolvere in pratica a tavolino, come si suol dire, poi hanno preso tante energie. Quello che ho promesso e che intendo sicuramente portare avanti nel corso del mandato, anche rafforzato più che ricco del sostegno ricevuto dai connazionali, e indirizzare il lavoro dell'Unione Italiana su un dibattito sano e costruttivo, senza permettere che poi si strumentalizzino alcune questioni. Abbiamo visto per esempio dai risultati qual è stato il parere dei nostri connazionali, perché seppur anche c'è stata una comunicazione abbastanza pesante e direi scoraggiante da un punto di vista morale e etico nei scorsi giorni, sia nei miei confronti ma nei confronti anche di altre persone, da una parte, d'altra parte vediamo che comunque l'elettorato ha riconosciuto l'impegno di queste persone.
1: Ha detto non vogliamo fare nomi, Toto. Presidente, le chiedo solo così una considerazione, un commento. Ecco, non è passato per esempio a Capodistria quello che è il nostro responsabile di programmi italiani di Radio TV Capodistria, David Runco. Voci di corridoio, ecco, dicevano insomma. Voci di corridoio, ecco, dicevano insomma che puntavate molto anche sulle elezioni di David.

0: con diverse persone, però quello che devo dire è che purtroppo è evidente che in alcune località diciamo la situazione non ideale, il clima pesante che si è creato ha avuto l'influenza sull'uscita alle urne, perché ecco, anche Capodistria non è che l'uscita alle urne sia stata brillante, a differenza di altre località dove magari anche più piccole l'uscita alle urne è stata molto più diciamo importante, anche se magari c'era un unico candidato, ecco faccio l'esempio di Sissano, se non sbaglio circa il 60% delle persone hanno votato anche se c'era un unico candidato a consigliere dell'assemblea. Questo ci deve far riflettere e deve far riflettere anche le persone che poi in effetti portano avanti determinate idee, perché è estremamente importante, spesso lo dimentichiamo purtroppo, personalmente no, ma vedo che tanti lo dimenticano. Noi non siamo qui per noi stessi, noi siamo qui perché siamo stati votati da qualcuno e questo qualcuno ha delle aspettative basate su quello che sono state le nostre promesse durante diciamo il periodo della campagna elettorale. Pertanto il discorso che ho fatto in corso di queste settimane sicuramente sarà un discorso che dovrò difendere anche in caso diciamo di critiche di alcuni soggetti, proprio perché è un discorso che poi tantissime persone hanno voluto sostenere.
1: Presidente Corva, lei si appresta anche a ricoprire il ruolo di deputato al Sabor, ricordiamo insomma per l'avvicendamento con Furio Radin, a quando questo importantissimo passo e cosa rappresenta per lei questo impegno, una maggiore responsabilità naturalmente rappresentare la CNI al Parlamento croato?
0: Beh, allora ne avrete notizia a breve, poi ovviamente ci sono anche i tempi tecnici per fare tutti diciamo i passaggi necessari. Quello che però voglio condividere sia con voi che con gli ascoltatori, che io in questo ingaggio, chiamiamolo ingaggio, vedo una grande opportunità per la comunità nazionale italiana e anche per me stesso, per la comunità nazionale italiana, perché in effetti adesso ricoprendo la funzione di presidente avrò l'occasione di coinvolgere diversi politici, sia ovviamente della Croazia, ma in particolar modo direi della nostra nazione madre, l'Italia, nelle questioni della CNI. È un'opportunità anche per il sottoscritto, perché in realtà questa carica mi permetterà di rivolgermi direttamente a diversi organi dello Stato croato per affrontare le tematiche importanti per la CNI, quali la questione dei diplomi, la questione della maturità di Stato e tante altre diciamo questioni riguardanti i nostri diritti. Dunque è una grande opportunità ecco, un inizio di una nuova sfida.
1: Una grande responsabilità, vista immagino l'eredità pesante che le lascia Furio Radin, storico deputato non solo CNI al Sabor, ma insomma della Croazia.
0: Assolutamente, però devo dire che anche qui non sono per niente preoccupato, per un semplice motivo, che con Furio negli ultimi due mandati, dunque in pratica ormai 6 anni, abbiamo lavorato benissimo, ci siamo confrontati su tante questioni, abbiamo anche creato insieme determinati diciamo documenti che poi sono stati presentati al Parlamento, al Governo, e d'altra parte perché essendo Furio ed io in pratica candidati così congiunti fra virgolette, so che posso contare sulla grande esperienza del collega Radin.
1: E noi naturalmente le facciamo già da oggi un grosso in bocca al lupo, buon lavoro anche per questo incarico. Diceva, oggi c'è riunione di giunta, perché lei è ancora presidente della giunta, tempi tecnici per i nuovi incarichi, anche per la costituzione della nuova assemblea, presidente Corva?
0: Ma dallo scadenziario diciamo che si riescono ad avere i primi così input. Quello che sarà il mio compito è quello di

0: di convocare l'assemblea costitutiva, perché da statuto lo spetta il neoeletto presidente dell'Unione, e lo farò sicuramente coordinandomi con i consiglieri, perché è estremamente importante che riusciamo ad avere un quorum quanto più ampio, anche per dimostrare la nostra vicinanza e partecipazione.
1: Prima di lasciarla ai suoi tantissimi impegni in questa giornata post elettorale, prima abbiamo accennato a quelle che saranno le priorità di questo mandato, brevemente quelli che sono gli impegni per questo mandato, Presidente Corva.
0: Allora, io ho usato sempre quattro parole chiave in tutta la mia campagna elettorale, e sono identità, competenza, responsabilità e comunità. E qui un po' in sintesi si capisce cosa intendo fare. Identità: dobbiamo coinvolgere un quanto maggior numero di persone per far sì che la nostra comunità sia non in discesa ma in ascesa. Responsabilità: ci vuole un comportamento responsabile. Torniamo al discorso del clima che dicevo prima e dei commenti che ho detto prima. Competenza: dobbiamo attorniarci da persone competenti, anche più competenti di noi, e questo riguarda in particolar modo il collega De Marina e la giunta esecutiva. E comunità: dobbiamo capire che il nostro impegno principale è verso la nostra comunità e verso i nostri connazionali, e dobbiamo smettere di guardare gli interessi personali o magari le simpatie e antipatie personali, e lavorare invece per i nostri connazionali e per la nostra comunità.
1: Presidente Marin Corva, grazie, buon lavoro a lei e a tutti gli eletti, sia in assemblea che nei direttivi delle comunità degli italiani. Buon lavoro appunto, e a presto.
0: Grazie, ecco, colgo l'occasione anch'io per congratularmi con tutti gli eletti e augurargli buon lavoro, e sicuramente anche dare la mia assoluta disponibilità a tutti per qualsiasi contatto sia necessario, fosse necessario.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, buona giornata.
1: Naturalmente buon lavoro anche al nuovo presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin. Le elezioni di Unione Italiana saranno sicuramente tema di discussione, di analisi anche nelle altre trasmissioni informative di Radio Capodistria nei prossimi giorni, ma probabilmente anche nelle prossime settimane, in attesa dell'insediamento dei presidenti ma anche dell'assemblea e dei direttivi delle comunità degli italiani. Un po' di musica e poi arriva la quarta parte di Glocal.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12:30. Eletti nuovi vertici dell'Unione Italiana, Marina Corva presidente dell'UI, Paolo De Marina alla guida della giunta esecutiva, ora si dovrà scegliere il presidente dell'assemblea tra gli eletti in Slovenia. Oggi e domani le audizioni dei candidati ministri nel quarto governo Janša. Riforma salariale, terza tranche di aumenti. Un progetto Interreg per studiare l'emergenza incendi sul Carso. Nuova generazione dei passaporti sloveni. Mattarella il 2 giugno, svolta per la democrazia in Italia. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: E in questa ultima e quarta parte di Glocal parliamo di turismo. È tornata a trovarci in studio la direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rose, Patrizia Garginic. Ben ritrovata, direttrice.
1: Buongiorno a tutti.
0: È stato un periodo alquanto intenso la scorsa settimana, lo sarà anche questa e nei prossimi mesi sicuramente. All'Ente c'è sempre tantissimo da fare, partendo un po' dalle cose che si sono fatte, che si sono svolte. Patrizia, cosa possiamo dire? Da dove possiamo iniziare?
1: Sì, possiamo dire che da noi la stagione estiva è praticamente già iniziata. Avevamo tanti eventi, tanti nomi conosciuti anche dall'Italia venuti a Porto Rose. Abbiamo fatto tante cose sia a Porto Rose che a Pirano, magari elenco qualcosa. Abbiamo rinnovato delle spiagge sia a Porto Rose che a Pirano, ma ci sarà nel prossimo futuro anche l'apertura della spiaggia di Fiesso. E venerdì c'è stato l'apertura del rinnovato parco sportivo di Porto Rose, che accoglierà sia locali e sia turisti, con naturalmente campi da tennis, campi da padel, campo da basket, e ci sarà la possibilità di praticare anche altri sport. Poi non dobbiamo dimenticare che sono stati rinnovati anche alcuni alberghi a Porto Rose, così che il rapporto tra il prezzo e le qualità sarà ancora migliore. Quest'anno proprio questo rapporto tra il prezzo e la qualità è molto importante. Poi ci sarà in autunno anche tanti alberghi ci saranno rinnovati, sia l'albergo Palace di Porto Rose ma anche altri. E poi non dobbiamo dimenticare la nostra entroterra, i nostri paesini, partendo dalla gastronomia alle escursioni, esperienze proprio autentiche nostre istriane, non so, dalla caccia ai tartufi e molte altre. Ma per noi è stato anche, per il mercato italiano, un evento molto importante. Ha piantato la rosa di Porto Rose all'evento Rosé Simona Ventura, e ci ha fatto un grande onore.
0: Beh, negli ultimi anni abbiamo visto importantissimi personaggi dello spettacolo ma anche dello sport. Qui ricordo Federica Pellegrini, appunto, a Porto Rose. Com'è arrivata Simona Ventura nel comune di Pirano?
1: L'abbiamo cercata già 2 anni e poi quest'anno, con la nostra agenzia di promozione a Milano, finalmente ce l'abbiamo fatta, e la Simona Nazionale ci ha visitato e ha anche piantato la nostra rosa di Porto Rose. È stata affascinata dalla nostra Porto Rose, ma anche da Pirano. È stata veramente una visita breve, mordi e fuggi, se possiamo dire così, ma la sicurezza che offriamo, la nostra gastronomia, la qualità della vita che ha potuto vedere nei giorni trascorsi a Porto Rose l'ha affascinata veramente.
0: E abbiamo sentito le sue dichiarazioni, ecco, ha detto insomma non conosceva molto bene questo territorio, neppure la Slovenia, ma è veramente rimasta incantata, affascinata, e sicuramente tornerà da queste parti. Ecco, sì, un bellissimo momento, Patrizia.
1: Ci ha promesso di venire nuovamente. La vedremo probabilmente già giovedì a Milano, quando ci sarà la serata slovena, con i giornalisti che verranno da Milano ma anche dei intorni di Milano. L'Ente per il Turismo della Slovenia a Milano organizza la serata slovena gastronomica, e Simona ci ha promesso che arriva.
0: Sarà presente. Noi lo chiederemo al direttore dell'ufficio, Alyosha Otta, che sarà con noi il prossimo lunedì. Ecco, per questioni organizzative non siamo riusciti a sentirlo in questi giorni, ma ci ha promesso che sarà ospite nell'ultima puntata di Glocal e ci racconterà questa giornata speciale. Ecco, l'ultima volta che è stata qui da noi, proprio anche reduce da un altro incontro a Milano, è andato benissimo, quindi i giornalisti italiani sono entusiasti dei racconti che provengono da questo territorio, grazie anche all'Ovistria, dove appunto siete assieme tutti gli enti della fascia costiera.
1: Il nostro tradizionale evento a Milano, che la facciamo tutti i comuni sloveni dell'Istria slovena, è andato anche molto bene, sì.
0: Patrizia, ecco, non solo Simona Ventura negli ultimi giorni, ma la settimana scorsa l'abbiamo vista praticamente presente in tutti i grandi eventi che ci sono svolti qui sempre sulla fascia costiera, dall'importante anniversario dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria slovena, il 30° se non sbaglio, un importantissimo convegno sul turismo a Porto Rose, dove ancora una volta, ecco, si è sottolineata, ribadita, ecco, l'eccellenza di questo territorio, e come ricordava appunto l'apertura del parco sportivo, della nuova spiaggia, ecco, tante iniziative che si sono svolte in questi giorni, Patrizia, tenendo conto che la stagione estiva è alle porte, ma alle spalle c'è Ponti di Primo Maggio, tantissimo lavoro.
1: La nostra promozione incomincia il 1° gennaio e finisce il 31 di dicembre e poi nuovamente incomincia a gennaio. Sì, la promozione si fa durante tutto l'anno. Veramente avevamo la settimana scorsa tante cose anche da proporre anche alla nostra comunità locale, con il primo forum turistico proprio del comune di Pirano, organizzato dal nostro ente, dove abbiamo cercato di incominciare un'attività più diffusa anche sul territorio proprio locale.
0: Qualche esempio pratico, Patrizia?
1: Sì, abbiamo cercato di coinvolgere la località locale nel nostro piano di promozione fino al 2030, dove abbiamo spiegato quali sono i nostri principali obiettivi, i nostri principali prodotti. Naturalmente il nostro principale obiettivo è quello di una destinazione di benessere 365 giorni all'anno, con 4 prodotti principali che fanno questa destinazione.
0: Strategia che è stata approvata anche dal Consiglio Comunale di Pirano.
1: Sì, anche dal Consiglio Comunale di Pirano è stata approvata anche la strategia comune dell'Istria slovena.
0: Diciamo che i nostri ospiti sono spesso appunto responsabili degli uffici del turismo delle nostre località, e quindi è importante sviluppare assieme questo territorio, perché spesso diciamo che il turista che viene da lontano, non dico di prossimità, ma che viene da lontano, vede questo territorio come una destinazione unica.
1: Sì, territorio unico, sì. Non gli interessano i confini, ma quando arriva ad Ancarano è già in Slovenia e vuole avere un'autenticità proprio nostra, istriana.
0: Avete fatto analisi, dati, statistiche su questo periodo di 1° maggio, insomma primaverile, Patrizia, come sono andate le presenze, i pernottamenti, chi l'ha fatta da padrona?
1: Da padrona l'hanno fatta naturalmente i nostri ospiti che arrivano dalla Slovenia. Gli sloveni sono come numero di pernottamenti al primo posto, poi naturalmente ci sono gli ospiti dall'Austria, dalla Germania e in questo periodo anche dall'Italia. Abbiamo avuto ottimi risultati, ci aspettiamo una stagione buona. Non sappiamo che cosa ci aspetta, però in un lungo termine, dico, no? Ma da quello che abbiamo vissuto finora, se posso dire così, sarà una stagione forse non ottima, ma una stagione buona.
0: Beh, diciamo che i trend sono molto positivi negli ultimi anni. Stanno tornando gli ospiti italiani, Patrizia.
1: Sì, stanno tornando gli ospiti italiani. Oggi c'è proprio il ponte del 2 giugno, no? Però ieri ho sentito alla televisione italiana, mi sono un po' preoccupata che gli italiani, forse sicuramente la gran parte rimarrà
0: in Italia,
1: sì, per le vacanze estive, ma noi cercheremo anche con questa giornata serata a Milano di proporre qualcosa di nuovo anche per coloro che non hanno ancora deciso.
0: Diciamo che c'è comunque, possiamo definire, uno zoccolo duro di turisti italiani che tornano ogni anno, e parliamo di tantissimi anni in questa località, e sono diciamo affezionati a queste terre, non solo diciamo gli ospiti che provengono dal Friuli Venezia Giulia, che diciamo più vicino rispetto ad altre regioni italiane, ma ci sono ecco degli ospiti che tornano molto volentieri ogni anno.
1: Sì, ci sono anche gli ospiti che arrivano da Napoli, sono affezionati alla nostra destinazione, ai nostri prodotti come il wellness, che è uno dei prodotti che vanno di più, no? La ricerca di questo prodotto in Italia è grande. Poi ci sono naturalmente la gastronomia, abbiamo degli ottimi ristoranti sia a Porto Rose ma anche per esempio a Padna, e così che anche questo è uno dei prodotti che attrae l'ospite italiano.
0: Mm-hmm. Ristoranti che hanno anche delle stelle Michelin, oppure sono menzionati nelle guide gastronomiche più importanti a livello anche mondiale. Patrizia, un vanto questo, giusto? Anche per questo territorio istriano.
1: Sicuramente avere un ristorante, due di questo genere, poi sicuramente anche la nostra qualità come destinazione ha un valore migliore.
0: Lo stesso possiamo dire del vino, dell'olio d'oliva, che sappiamo essere uno dei più di altissima qualità anche qui a livello mondiale, sì. E anche il vino, ricordavo prima il trentesimo dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, è cambiato il presidente, non salutiamo Ingrid Magnic, che è stata negli ultimi 20 anni, ha guidato egregiamente l'associazione, adesso la presidenza è passata a Matias Babic, che siamo sicuri continuerà l'ottimo lavoro che ha svolto Ingrid in questi anni.
1: Sì, anche da parte nostra cercheremo di lavorare forse ancora migliore di quello che abbiamo fatto nei anni passati, perché veramente il vino, l'olio d'oliva, il sale sono i nostri prodotti principali. Per esempio giovedì portiamo a Milano, il nostro sale.
0: Ecco, il sale, tradizione che non può mancare, insomma anche la promozione di questo tesoro bianco che proviene dalle nostre saline, Patrizia.
1: Sì, che proviene dalle saline di Sicciole, che è un nostro elemento principale della promozione proprio della nostra destinazione Porto Rose e Pirano.
0: Destinazione 365 giorni all'anno, quindi si lavora diciamo in questa direzione, ma i risultati ecco vi stanno dando ragione?
1: Sì, i risultati per l'anno scorso ci danno ragione, abbiamo avuto una crescita del 4%, abbiamo fatto quasi 2 milioni di pernottamenti, è un risultato storico che lo vogliamo, permettendo quest'anno anche superare, però vediamo, no? Ci sono tante cose che possono andare bene ma anche male, così che il turismo è un'attività che puoi fare molto, ma una cosa può poi...
0: Abbiamo visto, l'ultima volta che è stata qui era proprio iniziata anche la guerra ecco in, sì, Medio Oriente, che ha un po' diciamo rivoluzionato un po' anche tutti,
1: un attentato economico, mm-hmm, può distruggere tutto.
0: Ma no, ecco, diciamo che ci auguriamo che anche questa stagione
1: vada per il meglio. Lavorando in questo settore devi pensare sempre al meglio, no? Per questo siamo qui, dobbiamo essere ospitali, che è la nostra maggiore opportunità di avere ancora di più prenotamenti ma anche turisti.
0: Ci siamo lasciati alle spalle un periodo meteorologicamente parlando molto, molto caldo, fine maggio sembrava di essere veramente a luglio, oggi un po' di tregua con questa pioggia che forse ci farà compagnia anche nei prossimi giorni, speriamo in un'estate di sole. Cosa avete preparato all'ufficio, all'ente per il turismo di Porto Rose per questa estate, Patrizia Gerginic?
1: Ma incominciamo il 25 di giugno con un nome famoso, con il cantante Bryan Adams all'auditorium di Porto Rose. Poi non dobbiamo dimenticare le nostre tradizionali notti di Porto Rose. Ci saranno naturalmente anche concerti di musica classica come le serate piranesi, il festival di Tartini e sulla spiaggia naturalmente anche tanti eventi fatti da altri organizzatori.
0: In collaborazione sempre con tanti enti del territorio, e qui possiamo menzionare anche la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano in prima linea, sicuramente anche con i gruppi, per esempio la Famea dei Saninai. A questo proposito, ieri ci sono state, come abbiamo detto in questa trasmissione, ci sono state le elezioni, si è rinnovato anche il consiglio della comunità, siamo sicuri che anche il nuovo consiglio andrà in questa direzione, perché appunto è giusto fare, insomma, fare rete e lavorare assieme per un...
1: Sicuramente non dobbiamo dimenticare anche l'evento che si svolgerà a Pirano per i 130 anni del monumento a Giuseppe Tartini. Sarà un'occasione veramente grande per onorare questo nostro Giuseppe Tartini.
0: Tante cose, l'elenco è lunghissimo. Patrizia, cosa possiamo ancora dire?
1: Ma aspettandovi a Porto Rose e Pirano sicuramente troverete ognuno qualcosa per sé. Veramente abbiamo, incominciando dal parco naturale di Strugnano a quello di Secioglie, tante tantissime cose da offrire, passando, come ho detto, dal wellness alla culinaria, allo sport, agli convegni, così che ben arrivati nella nostra destinazione anche durante l'estate.
0: Durante l'estate sicuramente sarà in pienone, siamo preoccupati soprattutto per il traffico che ci sarà sulle strade, sappiamo che questa nostra viabile è una viabile di transito verso la Croazia e quindi dobbiamo essere tutti molto pazienti per raggiungere destinazioni appunto turistiche, non solo.
1: Sì, ci vuole un po' di pazienza, però poi arrivando in queste zone dimentichi tutto.
0: passa tutto. Ecco, ogni volta naturalmente bisogna anche trovare così, diciamo, il pelo nell'uovo, nel senso che di trovare quello che forse non si è riuscito a fare, quello che si dovrebbe ancora concludere. Secondo lei, Patrizia Gerginic, dove bisognerebbe insomma puntare magari anche in futuro maggiormente?
1: Ma sicuramente dobbiamo lavorare più con la nostra comunità locale, dobbiamo dare più opportunità ai nostri produttori, ancora di più. Una di queste opportunità sarà anche la culinaria durante le notti di Porto Rose, dove i nostri produttori potranno essere parte di questo evento. Sicuramente c'è ancora da fare anche qualità e prezzo. Di questo ne parleremo anche nel prossimo futuro, ma possiamo dire che quando il turista arriva è soddisfatto del prodotto che offriamo.
0: E quello, diciamo, che è la cosa più importante per voi, che per voi del settore, appunto, soddisfare l'ospite. Patrizia, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e io la ringrazio naturalmente per essere stata con noi, le auguro buon lavoro a tutta la sua squadra. State lavorando molto bene e noi ci salutiamo con un brano musicale, ormai è diventata anche la nostra consulente musicale per la parte dedicata al turismo.
1: Sì, con un nome mondiale dobbiamo finire con Bryan Adams e vorrei una canzone di Bryan Adams.
0: Beh, sceglieremo una delle più belle di Bryan Adams che torna dalle nostre parti dopo una quarantina trentina d'anni circa.
1: Sì.
0: Quindi sono passati, è passato qualche anno, ma sicuramente Bryan Adams è sempre in grande forma. Quindi il 25 di giugno all'auditorio di Porto Rosso mi diceva già sold out.
1: Sì.
0: Quindi godetevi insomma questo brano che vi trasmettiamo alla radio. Allora grazie ancora a Patrizia Garginic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rosso.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Noi ci salutiamo qui, grazie della cortese attenzione anche dalla sottoscritta, Lara Dercic. Appuntamento al prossimo lunedì 8 giugno, che sarà l'ultima puntata stagionale di Glocal. Ancora buon proseguimento e noi ci ascoltiamo Bryan Adams. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e orientale staziona un debole campo di basse pressioni con una perturbazione che determina tempo instabile. Venti da nord convogliano sulle nostre regioni aria relativamente più fresca e gradualmente più secca. Previsioni. Nel pomeriggio parziali rasserenamenti, possibili isolati rovesci o temporali, temperature massime da 20 a 27 gradi. Durante la notte ampie schiarite, locali nebbie mattutine nei fondovalle. Domani in gran parte sereno, a tratti moderata nuvolosità. Nel pomeriggio vento da sud-ovest, temperature minime da 8 a 15, massime da 23 a 28. Nella notte tra domani e mercoledì fenomeni temporaleschi a partire da ovest investiranno la maggior parte del paese. Mercoledì mattina pioggia, nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni. Soffierà vento da nord, bora nel litorale. Giovedì sereno, verso sera moderati annuvolamenti interesseranno le regioni occidentali. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada 1 tra Unez e Postumia verso Capodistria e prima di Postumia in direzione Lubiana. Nella fascia costiera incolonnamenti sulla Dragonia-Capodistria e sulla Santa Lucia-Isola. Coda di 2 chilometri per i mezzi pesanti prima del traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo i titoli. Eletti i nuovi vertici dell'Unione Italiana, Marin Corva, presidente UI, Paolo De Marin alla guida della giunta esecutiva. Ora si dovrà scegliere il presidente dell'Assemblea tra gli eletti in Slovenia. Oggi e domani le audizioni dei candidati ministri nel quarto governo Janša. Riforma salariale, terza tranche di aumenti. Un progetto Interreg per studiare l'emergenza incendi sul Carso. Nuova generazione dei passaporti sloveni. Mattarella il 2 giugno, svolta per la democrazia in Italia. La comunità nazionale italiana ieri al voto per rinnovare gli organi dell'Unione Italiana. Marin Corva e Paolo De Marin confermati rispettivamente a presidente UI e a presidente della giunta esecutiva. In assemblea rieletti diversi consiglieri uscenti, ma si registrano anche nuove entrate. Restano invece escluse alcune personalità di spicco che avevano caratterizzato il precedente mandato. Lionella Pausina Quavita.
2: Risultati ancora parziali e incompleti, poiché ben 9 comunità degli italiani non hanno fatto pervenire la documentazione alla Commissione Elettorale Centrale. Stando ai dati relativi dunque a 43 sodalizi, Marin Corva è stato eletto presidente dell'Unione Italiana con 4.396 voti e Paolo De Marin presidente della giunta esecutiva con 4.358. A questi naturalmente andranno aggiunti i voti delle comunità mancanti. Per quanto riguarda i 76 seggi dell'Assemblea, come più volte detto, 43 erano già assegnati in partenza poiché diversi sodalizi hanno presentato liste blindate. Il confronto maggiore è interessato Fiume, dove erano in corsa 14 candidati per 6 seggi. A spuntarla sono stati Enea De Sardo ed Elvio Baccarini della lista Tradizione e Innovazione, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, seguiti da Gloria Tian e Mauro Graziani della lista Indipendenti, nonché Flavio Cosetto e Sandro Vrancic. A rappresentare la CD Pol insieme all'Assemblea dell'Unione Italiana saranno i 6 candidati della lista Andemo Avanti, ovvero Deborah Radolovic, che registra il maggior numero di preferenze, Liana Dikovic, Sebastian Stell, Elvino 48, Vanessa Sliukic Bartolic e Ardemio Zimolo. Non passa Valmer Kusba, che si era candidato individualmente. Umago sceglie invece Roberta Lacoceglia, Santonella De Grassi ed Erika Sporcic Calabrò. Anche qui rimangono fuori nomi noti del panorama della CNI, come ad esempio Mauro Jurman. Verteneglio manda in assemblea Eric Perseglia e Arianna Dodds, mentre non ce la fanno Elena Barnabai, Dionea Sirotic, Visinada premia Neda Sheinčić Pilato, Parenzo sceglie Lara Musizza e Alfredo Citar, mentre la C di Dignano, dove i candidati erano quattro, manda in assemblea Maurizio Piccinelli e Manuela Geisa. Stando ai dati finora disponibili per quanto riguarda l'assemblea, hanno votato complessivamente 4.815 dei 30.202 iscritti negli elenchi elettorali. Dati, ripetiamo, ufficiosi, che andranno aggiornati una volta ricevuti quelli delle comunità mancanti. Si può dire comunque che l'affluenza è stata bassa, specie nei sodalizi maggiori. A Fiume e Rovigno ha votato soltanto il 6,9%, a Pole il 6,4%, Dumago l'11%. Più virtuose le comunità minori, come ad esempio Zagabria, dove ha votato il 61% dei 62 iscritti.
1: In Slovenia affluenza bassa nelle comunità degli italiani per il rinnovo dei vertici dell'UE e delle comunità. Sconfitti i candidati di unitarietà, visto che all'assemblea dell'UE è passata solo Clio Diabaté, eletta insieme a Sandro Vincoletto anche nel direttivo della comunità di Capodistria. A Pirano non passa invece nessuno dei nomi proposti da questa compagine, né in assemblea né nel consiglio della comunità degli italiani. Vista l'elezione di Marin Corva e Paolo De Marin alla guida dell'UI, ora si dovrà scegliere il presidente dell'assemblea tra gli eletti in Slovenia, Barbara Costamagna.
3: È stata piuttosto contenuta la partecipazione alle ultime elezioni. In media alle urne si è recato circa il 20-25% degli aventi diritto. L'elezione dei vertici dell'UI è avvenuta senza sorprese, essendo gli unici candidati in corsa. Marin Corva è stato eletto presidente dell'Unione Italiana, mentre Paolo De Marin guiderà la giunta esecutiva. Per quanto riguarda l'assemblea della UI, Clio Diabaté è risultata l'unica eletta della lista trasversale a più comunità del nominata unitarietà, visto che a rappresentare Capodistria insieme a lei è stato riconfermato Gianfranco Stancic. Nel Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria invece risultano eletti Maria Luisa Maier Sponza, Mario Steffè, Marco Apollonio, Michele Cernas, Luisa Angelini Ticcen, Dean Kermaz, Bruno Alessio Clemencic, Gregor Basiacco e Gianfranco Stancic della lista Insieme per la Comunità, oltre a Sandro Vincoletti e Clio Diabaté di unitarietà Capodistria. A Pirano per l'Unione Italiana si è affermata con ampio margine la lista Semo de Qua. Christian Kness, Diego Tulliak e Alex Gigante hanno raccolto un numero di preferenze nettamente superiore ai tre candidati della lista unitarietà a Pirano. Sconfitta questa ultima compagine anche in comunità, dove nel Consiglio entrano quasi tutti i candidati delle altre due liste, Semo de Qua e Noi per la Comunità. Matteo Zugnis, Maurizio Rossi, Elena Buffon Bernetic, Andrea Bartole, David Betz, Mario Kostic, Gianfranco Giassi, Giorgio Rosso, Nelio Bernetic, Daniela Ipsa, Sara De Giusto, Alex Lauricic e Christian Kness. Alla comunità degli italiani Pasquale Benzenghi di Uvi di Isola è stato invece eletto l'unico candidato in lizza, Roby Stule, mentre nel consiglio della C sono entrate l'indipendente Patrizia Korosiec e della lista Isola 2026-2030 Teora Raschini, Clara Antolovic e Mariella Carboni Majeric. Alla comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, come membro dell'assemblea UI si è imposto Marco Gregoric, ottenendo circa il 70% delle preferenze e battendo Chris D'Assena. Ad Amperano invece Moira Beglia, che rappresenterà la locale comunità nella prossima assemblea dopo aver conquistato circa l'80% dei voti. A Bertocchi non c'è stata partita, visto che il presidente uscente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul si è presentato come candidato unico, una situazione analoga a quella di Gianfranco Koslovic a Crevatini. In queste comunità risultano eletti tutti i candidati e i relativi direttivi, in quanto il loro numero corrispondeva ai posti a disposizione.
1: Sono iniziate questa mattina alle 9 le audizioni nelle commissioni parlamentari per i nomi indicati dal premier in pectore Janez Janša a formare la sua squadra di governo. Davanti ai colleghi deputati della Commissione Infrastrutture ed Energia si è seduto Jernej Vrtovec, leader di Nuova Slovenia che ha ottenuto luce verde e dovrà lasciare lo scranno parlamentare per fare il ministro. In contemporanea ha presentato il suo piano alla Commissione Economia il presidente dei Democratici Angel Hogar, rimasto fuori dalla Camera di Stato. La sua audizione è stata interrotta dopo 3 ore e riprenderà domani alle 18. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Vrtovec e Hogar sono i due cardini politici della coalizione che sta dando vita al quarto governo Janša, soprattutto perché hanno saputo lavorare, dice Sello, per portare Resnica dentro la maggioranza. E sono proprio loro due ad aprire la maratona parlamentare di 2 giorni che, salvo sorprese, dovrebbe portare alla fiducia del governo giovedì prossimo. Già questa mattina Vrtovec è pronto a tornare al ministero che ha guidato nel biennio 2020-2022, ha detto che si batterà per una più rapida realizzazione dei progetti infrastrutturali, punterà sull'ampliamento delle autostrade e si impegnerà fin da subito per l'avvio dei lavori notturni. Ora che il suo ministero avrà anche la delega all'energia, la priorità sarà di accelerare le procedure per la costruzione della seconda unità della centrale nucleare di Krško. Impostazione simile anche per il futuro ministro dell'economia che si occuperà anche di lavoro e sport, secondo la nuova riorganizzazione. Hogar ha detto che la Slovenia deve passare da una società di appaltatori ad una di sviluppatori. Obiettivo che sarà raggiunto, secondo lui, anche tramite un sano confronto di idee fra Stato, economia, lavoratori e scienza, anticipando così le prevedibili richieste dei sindacati. Per lui, infatti, l'accorpamento ministeriale di lavoro ed economia è un vantaggio competitivo, perché, ha detto, non può esserci una ristrutturazione del tessuto economico senza la collaborazione di datori di lavoro e dipendenti.
1: Nell'ambito della riforma salariale del settore pubblico, in questi giorni scatta il terzo aumento stipendiale per la maggior parte dei dipendenti statali, esclusi coloro che hanno già raggiunto il tetto massimo lo scorso anno. Parallelamente a questo incremento del reddito entrano in vigore nuove tutele per il sostegno familiare che ridefiniscono lo status di famiglia monoparentale, applicabile anche quando l'altro genitore non versa il mantenimento minimo, garantendo così un aumento del 30% sull'assegno familiare. Il servizio di Alessia Mittar.
5: Sono 6 gli aumenti totali previsti dalla riforma entrata in vigore a gennaio 2025. Questo terzo scatto sarà visibile con l'accredito di luglio per gran parte dei dipendenti pubblici, secondo una rimodulazione a dinamiche differenziate che prevede un incremento minimo di 70 euro per chi supera determinate soglie. Tale meccanismo ha generato una spesa superiore alle stime iniziali, uno scostamento finanziario legato al fatto che i primi 2 aumenti dello scorso anno hanno già portato al tetto massimo circa il 13% del personale. L'impatto sul bilancio dello Stato ha registrato una forte impennata nel 2025, anno in cui la spesa per i salari è cresciuta di ben 713,4 milioni di euro, raggiungendo un totale di 6,6 miliardi. Tale incremento, secondo il Ministero, non è riconducibile solo alla riforma in sé, ma anche a vecchi obblighi contrattuali e soprattutto all'introduzione di meccanismi volti a rendere il settore pubblico più competitivo. L'evoluzione prevede ulteriori 3 tranche dilazionate fino al 2028, sebbene il nuovo governo prospetti già una futura frammentazione dell'attuale sistema unico, che verrebbe mantenuto solo per l'area amministrativa e affiancato da ordinamenti separati per i comparti di sanità, forze armate, cultura e istruzione. Parallelamente alle dinamiche retributive, il quadro normativo si rinnova sul sociale, con l'entrata in vigore della nuova legge sulla tutela genitoriale. Il provvedimento introduce una definizione più inclusiva di famiglia monoparentale, applicabile ogni qualvolta l'altro genitore non contribuisca affatto o versi una quota inferiore ai bisogni primari del minore, garantendo così a questi nuclei un incremento del 30% sull'assegno familiare. Infine, il testo estende e migliora in modo significativo le tutele legate all'affido familiare, riconoscendo ai genitori affidatari sia un congedo parentale di 15 giorni per l'accoglimento di minori tra gli 8 e i 15 anni, sia il diritto a percepire l'integrazione economica tradizionalmente riservata alle famiglie numerose.
1: Negli ultimi decenni gli incendi boschivi hanno rappresentato una delle principali minacce per il Carso. Un fenomeno che, secondo gli esperti, è tutt'altro che casuale. Nella maggior parte dei casi è infatti riconducibile direttamente all'attività umana e quanto emerge dai risultati del progetto europeo Interreg Karst Firewall 5.0, che per la prima volta ha raccolto e analizzato in modo sistematico i dati sugli incendi verificatisi nell'area carsica tra Slovenia e Italia negli ultimi 30 anni. Sentiamo Maja Novak.
6: L'indagine ha rilevato che dal 1995 ad oggi sul Carso si sono verificati oltre 3.900 incendi, in gran parte legati all'attività umana. Molti roghi sono stati associati a infrastrutture come ferrovie, strade e linee elettriche, mentre altri sono riconducibili a episodi di incendio doloso, attività agricole ed altre cause di origine antropica, confermando come il rischio incendi nell'area sia in larga misura prevedibile e ricorrente. I dati elaborati dai partner del progetto mostrano inoltre che molti incendi tendono a ripetersi negli stessi luoghi anno dopo anno e che numerosi focolai si sviluppano in prossimità di strade e soprattutto di linee ferroviarie. L'analisi evidenzia anche che il periodo più critico è quello estivo, sebbene il numero degli incendi sia inferiore rispetto ad altre stagioni. Durante l'estate le condizioni climatiche favoriscono la propagazione delle fiamme, con conseguenze molto più gravi in termini di superficie bruciata. Lo studio sottolinea inoltre l'importanza cruciale della rilevazione precoce dell'intervento tempestivo. Proprio per rafforzare il monitoraggio del territorio, il progetto ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici, tra cui una mappa dettagliata della pericolosità degli incendi, sensori dedicati e termocamere per l'individuazione rapida dei focolai. Nel comune di Mira in Costagnevica, partner dell'iniziativa, sono state installate nuove apparecchiature di sorveglianza e sono stati ripuliti alcuni tratti di muri a secco invasi dalla vegetazione. Il progetto, del valore di circa 1 milione di euro, attivo dall'aprile 2024 e si concluderà nell'agosto di quest'anno. Oltre agli interventi tecnologici e infrastrutturali, particolare attenzione è stata dedicata anche alla sensibilizzazione della popolazione. L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e contribuire a ridurre il rischio di incendi in una delle aree naturalistiche più delicate dell'Alto Adriatico.
1: Da oggi, 1 giugno, la Slovenia ha iniziato a rilasciare la nuova quinta generazione dei passaporti sloveni. I cittadini non sono obbligati a sostituire i documenti ancora validi, ma possono richiederne volontariamente uno nuovo. Secondo il Ministero dell'Interno, il nuovo passaporto è stato sviluppato tenendo conto dei progressi tecnologici dell'ultimo decennio. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di migliorare la qualità del documento e di rafforzarne la protezione contro falsificazioni e alterazioni. Il passaporto integra oltre 100 elementi di sicurezza interconnessi in un unico sistema di protezione. Corrado Cimador.
7: La nuova veste grafica mantiene l'identità visiva dei documenti di viaggio sloveni e richiama alcuni dei simboli più rappresentativi del paese. Un ruolo centrale attribuito alla Zdravljica, Brindisi in italiano, la celebre poesia di Franciszek Prešeren, il più importante poeta sloveno, la cui settima strofa costituisce l'inno nazionale. Il testo è presente nel documento sotto forma di microtesto, elementi visibili ai raggi ultravioletti e dettagli tattili in rilievo. Tra le novità figurano anche la rappresentazione stilizzata del Triglav, la vetta più alta del paese, e le costellazioni legate a due date chiave della storia slovena, il Cancro e il Capricorno, che richiamano il 23 dicembre 1990, giorno del plebiscito per l'indipendenza, e il 25 giugno 1991, data della proclamazione dell'indipendenza della Slovenia. Gli elementi grafici e di sicurezza includono inoltre la situla di Vace con il cavaliere simbolo del viaggio, il motivo della foglia di tiglio e il profilo della fontana dei tre fiumi di Roba. La gamma cromatica sarà blu-verde, mentre i motivi delle pagine visti, realizzati Miljenko Licul per la serie del 2001, restano invariati. La fontana dei tre fiumi Carniolani, Robba, situata a Lubiana e scolpita da Francesco Robba tra 1743 e 1751 su ispirazione del Bernini, è uno dei simboli più noti della capitale slovena. Per la prima volta nei documenti sloveni viene utilizzata la fotografia a colori del titolare, riprodotta in più punti e protetta da avanzate tecnologie di personalizzazione. È stato inoltre introdotto un codice codice QR che consente di verificare l'autenticità della fotografia secondaria del documento. Con l'entrata in vigore della nuova serie aumentano anche i costi. Il passaporto con validità decennale costerà poco meno di 59 euro, quello quinquennale 52 euro e quello triennale circa 48 euro. Attualmente sono in circolazione oltre 771.000 passaporti validi e il nuovo documento sarà disponibile in 7 versioni previste dall'ordinamento sloveno, comprese quelle bilingui, sloveno-italiana e sloveno-ungherese.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un post su X. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni, ha affermato il presidente francese in un post accompagnato da alcune immagini del sequestro. Si tratta della quarta intercettazione di questo tipo effettuata dalla Francia impegnata nella lotta contro la flotta ombra russa. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama gli italiani ai valori fondanti della democrazia, della partecipazione e della coesione sociale. Nel messaggio inviato ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, il capo dello Stato ha ricordato come il 2 giugno 1946 abbia rappresentato una svolta decisiva nella storia nazionale. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, il voto popolare pose le basi del nuovo Stato democratico, fondato su principi di libertà, uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione. Il presidente italiano Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, reso possibile dalla grande partecipazione degli italiani alle urne. Un passaggio particolare è stato dedicato alle donne, protagoniste di quella stagione storica. Per la prima volta furono chiamate a votare e contribuirono in modo determinante alla costruzione della nuova Italia democratica. Il presidente ha quindi richiamato il ruolo delle istituzioni e dei servitori dello Stato che, in questi 80 anni, hanno operato per il bene comune, spesso con spirito di sacrificio. Tra questi anche i prefetti, impegnati quotidianamente nella tutela delle libertà democratiche, nella promozione della legalità, della sicurezza e nella gestione delle emergenze. Guardando il presente, Mattarella ha evidenziato come le tensioni internazionali stiano producendo conseguenze sempre più dirette sulla vita delle persone, alimentando

0: nel giorno dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella conclude con un appello a consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, mantenendo vivo il senso della partecipazione democratica che 80 anni fa diede origine alla Repubblica Italiana.
1: Dopo l'escalation tra Israele e Libano, culminata con la presa della roccaforte di Beaufort da parte delle forze israeliane e l'annuncio del premier Benjamin Netanyahu di voler intensificare l'offensiva contro Hezbollah, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà oggi in una seduta d'emergenza su richiesta della Francia. Ricordiamo che il conflitto in Libano si è riacceso lo scorso 2 marzo a seguito dei lanci di razzi da parte di Hezbollah in risposta all'uccisione della guida suprema iraniana e la fragile tregua siglata il 17 aprile è rimasta di fatto inosservata con scambi quotidiani di accuse di violazione del cessate il fuoco tra le due parti. Ai nastri di partenza Trieste Let's Play, la rassegna estiva nata dalla collaborazione fra 3 teatri triestini, il Miela, la Contrada e lo Sloveno. Il primo appuntamento nel giardino del Museo Sartorio sarà giovedì la coproduzione Oro Bianco. Sentiamo Ornella Rossetto.
2: 3 teatri, protagonisti e un cartellone condiviso per 3 weekend di spettacolo nel giardino del Museo Sartorio a Trieste, uno dei luoghi più suggestivi della città. Torna nella sua 6ª edizione a Let's Play, rassegna teatrale realizzata grazie alla collaborazione fra La Contrada, il Teatro Miele e lo Stabile Sloveno dal 4 al 28 giugno. Il via è con una coproduzione appunto tripla e ovviamente bilingue, Oro Bianco Show, omaggio ad un elemento, il sale, che ha scritto la storia del nostro territorio, un viaggio tra narrazione, musica e curiosità firmato da Eva Maver. Poi il fine settimana è tutto del Miela, con titoli all'insegna del divertimento, Chic Pausa, Topolini, una surreale rilettura dell'Amleto di Shakespeare. A seguire sarà di scena lo Stabile Sloveno in un fine settimana dal 19 al 21 giugno che vedrà anche la consegna del premio teatrale Tant'Andrui e uno speciale tributo al poeta Srečko Kosovel nel centenario della morte del lirico del Carso, che a Trieste fu intensamente legato. Infine, il weekend di chiusura porterà al Sartorio La Contrada, che partirà dagli amatissimi Carpinteri e Faraguna con un prologo colto e ironico del responsabile del museo Letz, Riccardo Cepa, che in caso di maltempo per gli spettacoli sono previste sedi alternative. C'è la novità del bigliettone, un carnet valido per tutti e 9 gli spettacoli, che essendo non nominale si può condividere insieme ad altri.
1: È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente rientrato in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Le 12:55 minuti, tra qualche secondo è tutto per la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Anticipiamo inoltre che nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dall'1 alle ore 6 verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Jernej Vrtovec, candidato alla carica di ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, ha superato con successo l'audizione dinanzi alla commissione parlamentare competente. Con 9 voti favorevoli e 5 contrari, la commissione ha approvato la sua presentazione, svoltasi in un clima di pareri contrastanti tra coalizione e opposizione e conclusasi dopo 3 ore di dibattito. Vrtovec ha delineato i suoi obiettivi prioritari: una riorganizzazione interna per integrare le competenze sull'energia, l'accelerazione dei progetti infrastrutturali e la spinta decisiva sulla costruzione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško. In audizione stamane anche Angel Logar, candidato al Ministero dell'Economia e del Lavoro. La sua sessione è stata sospesa dopo 3 ore per consentire l'esame di Hannes Ziegler-Krall. L'audizione di Logar riprenderà domani alle 18. Il governo ungherese proporrà una modifica della Costituzione per rimuovere il presidente della Repubblica Tamás Szulyok. Lo ha comunicato stamane il nuovo primo ministro Péter Magyar. Secondo Magyar, la Costituzione offre già possibilità per rimuovere il capo dello Stato, inclusa la revoca del mandato, ma come ha detto non si ricorrerà alle possibilità esistenti, bensì verrà introdotta un'apposita modifica costituzionale. Con 141 seggi nell'Assemblea nazionale di 199 membri, il partito Tissa di Magyar ha una maggioranza di 2/3 che gli consente di rimuovere il capo dello Stato senza difficoltà. Tuttavia aveva concesso diverse settimane a Szulyok per dimettersi di sua iniziativa, il che non è avvenuto. Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha fermamente condannato l'operazione condotta ieri dalla Marina francese nell'Oceano Atlantico, reagendo all'annuncio del presidente Emmanuel Macron, il quale ha confermato il blocco in alto mare di un'ulteriore imbarcazione russa, grazie al supporto di vari alleati, tra cui il Regno Unito. Peskov ha qualificato tali manovre come del tutto illegittime, affermando che esse si configurano quasi come atti di pirateria internazionale. Esplosione in Corea del Sud in uno stabilimento a circa 150 km a sud di Seul, gestito dalla società di difesa Hanwha Aerospace. Almeno 5 morti e 2 feriti, secondo i vigili del fuoco. L'esplosione è stata segnalata alle autorità intorno alle 11 del mattino ora locale. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'esplosione si è verificata all'interno della fabbrica che produce armi, sistemi di artiglieria e componenti aerospaziali. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta...

0: La musica indipendente in radio, grazie a Ora Musica, questo spazio quotidiano che vi presenta quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, eh? Non ci sono preclusioni di genere. Ma prima di entrare nelle novità e quindi nella musica nuova, si torna indietro nel tempo e apriamo con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1977.

Cats on Chant, Michael Zagar Band, 1977. Qui siamo proprio agli inizi di quella che poi verrà chiamata disco music, eh? Era estate del 1977. Così si apre Ora Musica di oggi, e come sempre si apre con un classico prima di passare alla novità. Novità al primo ascolto, che vede tre artisti che spesso trasmettiamo e proponiamo Ora Musica, che hanno unito le loro forze per un singolo che hanno realizzato appunto insieme per l'estate. Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. La canzone si chiama Arcipelaghi.

0: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Mille cose che non sai di me, è un potresti farci altro che un album raccogliendo le mie, eh?
1: Beh, sono mille, quindi direi di
0: sono
1: sì.
0: Tantissime, sono tantissime.
1: Sì.
0: Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
1: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
0: È un bell'argomento, sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
1: Sì,
0: sei d'accordo? Secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero, qualcosa.
1: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti, un po' lo fai per proteggerti magari, no?
0: Certo.
1: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
0: No.
1: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione,
0: esatto.
1: Quindi probabilmente non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però.
0: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
1: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
0: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
1: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio,
0: okay.
1: Quindi incrociamo le dita.
0: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo, per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
1: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve_ che è il trattino basso,
0: sì.
1: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
0: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
1: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me. Questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Ora musica nello spazio interviste.

0: Ora guardami tu.
1: Artista romano Federico Di Battista con il suo nuovo singolo che si chiama Video Pixelati, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale della puntata di oggi e ho ancora un paio di novità da presentarvi al primo ascolto. Ad esempio, ho ancora un paio di novità da presentarvi al primo ascolto. Ad esempio, La Rossi.

Adesso Buona Fortuna, il nuovo singolo di La Rossi, nome d'arte di Barbara Rossi, dalla Toscana, qui a Ora Musica con questa novità. A chiudere Random, Fino alla Luna.

0: Fino alla Luna, la canzone di Random, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: Pa-ra-pa-pa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
4: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
4: Ah.
3: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
4: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
9: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. I media israeliani stanno dando versioni contrastanti riguardo l'approvazione da parte degli Stati Uniti dell'estensione dell'operazione militare di Israele in Libano. Secondo Channel 12, che cita una fonte governativa, l'amministrazione Trump, almeno per il momento, non avrebbe dato il via libera definitivo a Israele. Una decisione sulla natura dell'operazione a Beirut, sempre secondo la fonte, dovrebbe essere presa in coordinamento tra Tel Aviv e Washington. D'altro canto, l'emittente i24 News, citando un funzionario USA, afferma che ci sarebbe il sostegno da parte di Washington ai nuovi attacchi contro il Libano. Gli Stati Uniti non si aspettano che Israele subisca passivamente gli attacchi continui contro i propri civili da parte di un'organizzazione terroristica, avrebbe detto la fonte. Saranno il candidato della destra Belardo della Esperieglia e quello di sinistra Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno. In vista del ballottaggio, della Esperiella potrebbe contare sull'appoggio della grande sconfitta di oggi, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. Sulla carta, la sfida del candidato progressista Ivan Cepeda sembra disperata, tuttavia al secondo turno tutti partono da zero e al di sotto delle alleanze politiche ambedue i candidati in lizza cercheranno soprattutto di convincere che anche quel 45% di votanti che ha disertato le urne. Scatta ufficialmente oggi, 1 giugno, in Italia il rimborso dei pedaggi autostradali per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno quindi ottenere un rimborso direttamente dalle aziende che gestiscono la rete autostradale per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Sui propri siti internet le principali società autostradali hanno pubblicato pagine e moduli attraverso i quali presentare le domande di rimborso. Al momento, secondo Codacons, non risulta ancora attiva l'app unica per tutti i gestori della rete. A livello globale sono almeno 40 milioni gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni che utilizzano prodotti del tabacco e sono sempre di più i giovani che fumano sigarette elettroniche. In occasione del World No Tobacco Day, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia dunque un appello ai governi di tutto il mondo. Le nuove generazioni vanno protette. L'uso di sigarette elettroniche può infatti aumentare di quasi 3 volte il rischio di iniziare a fumare sigarette tradizionali, come emerge da studi scientifici, e restano importanti lacune normative, scrive l'OMS, richiamando l'attenzione sulla necessità di smascherare le strategie dell'industria della nicotina per attrarre nuovi consumatori, soprattutto adolescenti. È tutto per le notizie, le 14:33 minuti e 30 secondi.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia intensa segnalata sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. In particolare sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, temporali tra Azzano Decimo e la A27 Mestre Belluno, e vento forte sul raccordo Billesse Gorizia della A34 tra la A4 e Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e orientale staziona un debole campo di basse pressioni accompagnato da una perturbazione che determina tempo instabile. Da nord inizierà ad affluire sulle nostre regioni aria un po' più fresca e gradualmente più secca. Previsioni. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con locali rovesci e temporali, in serata cessazione dei fenomeni, temperature massime da 20 a 27 gradi. Durante la notte graduali schiarite, locali nebbie mattutine nei fondovalle dell'interno. Domani in gran parte sereno, a tratti moderata nuvolosità. Nel pomeriggio vento da sud-ovest, temperature minime da 8 a 15, massime da 22 a 27. Nella notte tra domani e mercoledì fenomeni temporaleschi a partire da ovest investiranno la maggior parte del paese. Mercoledì mattina pioggia che si esaurirà nel pomeriggio, soffierà vento da nord, bora nel litorale. Giovedì sereno, verso sera moderati annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per lavori in corso, code sull'autostrada Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia e sulla Capodistria Lubiana dinanzi a Postumia. Incolonnamenti di mezzi pesanti dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Ancora un avviso agli automobilisti. A causa del maltempo, localmente visibilità ridotta e traffico ostacolato. Si raccomanda la massima prudenza. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli. In apertura torneremo sulle elezioni di ieri all'interno della minoranza italiana con i commenti dei protagonisti. Proseguono le audizioni dei candidati ministri iniziate questa mattina. Nell'ambito della riforma salariale del settore pubblico scatta il terzo aumento stipendiale per i dipendenti statali. Da oggi, 1 giugno, la Slovenia ha iniziato a rilasciare la nuova quinta generazione di passaporti. Ai nastri di partenza a Trieste, Let's Play, la rassegna estiva nata dalla collaborazione fra i teatri Miela, La Contrada e Stabile Sloveno. Con l'ultima tornata elettorale per rinnovare i vertici dell'Unione Italiana e delle comunità degli italiani sono emersi nuovi equilibri all'interno della minoranza in Slovenia. Pirano, Isola e Capodistria, il voto ha fatto emergere vincitori e sconfitti. Sentiamo cosa hanno detto a Barbara Costamagna alcuni dei protagonisti e degli eletti. Barbara Costamagna.
2: La comunità nazionale italiana in Slovenia con questa tornata elettorale ha registrato alcuni piccoli scossoni che a livello locale potrebbero portare a cambi di rotta significativi. La competizione più accesa si è registrata a Pirano, dove la lista Semo de Qua ha prevalso nettamente sulla lista Unitarietà. Christian Knez, Diego Tuliak e Alex Zigante hanno raccolto un numero di preferenze nettamente superiore ai candidati avversari, conquistando i seggi per l'Assemblea dell'Unione Italiana. Un risultato che si è ripetuto anche in seno alla locale comunità degli italiani, dove il gruppo cappeggiato da Onelio Bernetic si è imposto portando a casa 9 consiglieri su 13. Onelio Bernetic.
3: Soprattutto la prima cosa da fare è mettere tranquillità in comunità. Poi inizieremo sicuramente con le attività che riguardano la casa, riportare i connazionali nella comunità, lavorare tanto coi giovani, perché avevamo anche nella lista tanti giovani, tanta gente nuova, con tante idee, perciò non ci fa paura e vogliamo veramente rinnovare e rinfrescare la comunità.
2: A Isola, la sfida per l'Assemblea dell'Unione Italiana, la comunità Dante Alighieri, ha visto tornare in campo Marco Gregoric.
4: Quel che intendo fare è quel che ho sempre detto, per me è importante il discorso di sviluppo della nostra comunità anche in chiave così europea e poi dobbiamo vedere adesso la composizione dell'assemblea, per quanto mi riguarda massima fiducia nei confronti del presidente dell'esecutivo De Marin, che dovrà preparare un programma e poi lo analizzeremo e vedremo.
2: Il nome del consigliere Isolano è anche quello che circola come papabile alla guida dell'Assemblea dell'Unione Italiana.
4: Mi rendo disponibile se ci sono le condizioni e se c'è un programma alla base e le condizioni buone per lavorare bene.
2: Al Capodistria il consiglio della comunità Santorio Santorio è stato dominato dalla lista Insieme per la Comunità, che ha eletto 9 degli 11 consiglieri. La lista trasversale Unitarietà ha portato a casa solo 2 rappresentanti nel consiglio del cosiddetto circolo, tra cui Clio Diabaté, unica eletta di questa lista anche nell'Assemblea dell'Unione Italiana. Clio Diabaté.
5: Come ho promesso, mi muoverò in maniera molto molto attiva. Voglio essere una consigliera presente, attiva anche nelle commissioni. Mi interesserebbe occuparmi degli affari giuridico-istituzionali, dei rapporti internazionali trasfrontalieri e delle comunità degli italiani. Quindi sicuro porterò la voce del capodistriano e la voce che vuole rimediare i danni fatti con le azioni scellerate che si svolsero nel 2024.
2: Per quanto riguarda la sconfitta registrata nelle altre comunità, la Diabaté commenta così:
5: le cose non sono andate come speravamo. Isola, so per certo che è stato presentato ricorso da parte della candidata Cris D'Assena, la quale è stato praticamente impedito di avere il suo osservatore al seggio. Dopodiché sì, Pirano, crediamo si paghi anche l'agonia alla quale sono stati sottoposti i 2 candidati della lista Unitarietà Pirano, nella fattispecie Zerovat e Royez, che a pochi giorni dal voto, insomma, hanno subito un piccolo processo sommario in ambito al Consiglio della CAN.
2: La nuova leadership dell'Unione Italiana e della comunità eredita l'arduo compito di ricucire le tensioni emerse in questa campagna e di rispondere a una domanda che il voto non ha ancora risolto: come riavvicinare la base a un'organizzazione che molti sembrano guardare ormai da lontano.
1: Proseguono le audizioni dei candidati ministri, iniziate questa mattina con i leader di Nuova Slovenia e Democratici Jernej Vrtovec e Anže Logar, nominati per occupare rispettivamente le cariche di ministri delle infrastrutture e dell'economia. I deputati stanno ora ascoltando le posizioni di Janez Ziegler Kral, destinato all'agricoltura, e di Borut Rončević all'istruzione. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Luce verde per il ritorno di Vrtovec alle infrastrutture, ministero di grande peso che gestirà anche il portafoglio energia e che potrebbe restituirgli grande visibilità, così come grandi critiche, dal momento che il leader di NSI si è impegnato in audizione su 2 fronti principali: migliorare la gestione della rete autostradale con l'introduzione del regime di lavori notturni e avviare quanto prima il processo di costruzione del secondo reattore della centrale nucleare di Krško. Per Logar invece il voto della Commissione Economia, Sport e Lavoro è stato rinviato a domani mattina, poiché il calendario serrato dei lavori parlamentari non ha permesso a tutti i deputati presenti di porre le domande necessarie all'ex ministro degli esteri. E proprio il ritmo incalzante ha fatto subito passare alle altre audizioni. Nel presentare il piano d'azione, Ziegler Kral ha sottolineato che uno dei compiti principali del ministero in futuro sarà il rafforzamento dell'autosufficienza alimentare e della relativa sicurezza, motivo per cui è già stato rinominato Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare. Deburocratizzazione e digitalizzazione devono essere gli obiettivi chiave del settore agricolo, ha detto ancora il capogruppo di Nuova Slovenia. Rončević ha invece fatto sapere che il suo lavoro al ministero che si occuperà della scuola sarà orientato principalmente a rivedere i programmi di studio secondo un'impostazione che assicuri un'istruzione ideologicamente neutrale, annunciando anche la volontà di istituire un'associazione degli insegnanti, riformare l'istruzione superiore professionale e l'esame di maturità, ma soprattutto di voler lavorare al rafforzamento del legame tra università ed economia.
1: Nell'ambito della riforma salariale del settore pubblico, in questi giorni scatta il terzo aumento stipendiale per la maggior parte dei dipendenti statali, esclusi coloro che hanno già raggiunto il tetto massimo lo scorso anno. Parallelamente a questo incremento del reddito, entrano in vigore nuove tutele per il sostegno familiare, che ridefiniscono lo status di famiglia monoparentale, applicabile anche quando l'altro genitore non versa il mantenimento minimo, garantendo così così un aumento del 30% sull'assegno familiare. Alessia Mittar.
7: Sono 6 gli aumenti totali previsti dalla riforma entrata in vigore a gennaio 2025. Questo terzo scatto sarà visibile con l'accredito di luglio per gran parte dei dipendenti pubblici, secondo una rimodulazione a dinamiche differenziate che prevede un incremento minimo di 70 euro per chi supera determinate soglie. Tale meccanismo ha generato una spesa superiore alle stime iniziali, uno scostamento finanziario legato al fatto che i primi 2 aumenti dello scorso anno hanno già portato al tetto massimo circa il 13% del personale. L'impatto sul bilancio dello Stato ha registrato una forte impennata nel 2025, anno in cui la spesa per i salari è cresciuta di ben 713,4 milioni di euro, raggiungendo un totale di 6,6 miliardi. Tale incremento, secondo il Ministero, non è riconducibile solo alla riforma in sé, ma anche a vecchi obblighi contrattuali e soprattutto all'introduzione di meccanismi volti a rendere il settore pubblico più competitivo. L'evoluzione prevede ulteriori 3 tranche dilazionate fino al 2028, sebbene il nuovo governo prospetti già una futura frammentazione dell'attuale sistema unico, che verrebbe mantenuto solo per l'area amministrativa e affiancato da ordinamenti separati per i comparti di sanità, forze armate, cultura e istruzione. Parallelamente alle dinamiche retributive, il quadro normativo si rinnova sul sociale, con l'entrata in vigore della nuova legge sulla tutela genitoriale. Il provvedimento introduce una definizione più inclusiva di famiglia monoparentale, applicabile ogni qualvolta l'altro genitore non contribuisca affatto o versi una quota inferiore ai bisogni primari del minore, garantendo così a questi nuclei un incremento del 30% sull'assegno familiare. Infine, il testo estende e migliora in modo significativo le tutele legate all'affido familiare, riconoscendo ai genitori affidatari sia un congedo parentale di 15 giorni per l'accoglimento di minori tra gli 8 e i 15 anni, sia il diritto a percepire l'integrazione economica tradizionalmente riservata alle famiglie numerose.
1: Da oggi, 1 giugno, la Slovenia ha iniziato a rilasciare la nuova quinta generazione dei passaporti sloveni. I cittadini non sono obbligati a sostituire i documenti ancora validi, ma possono richiederne volontariamente uno nuovo. Secondo il Ministero dell'Interno, il nuovo passaporto è stato sviluppato tenendo conto dei progressi tecnologici dell'ultimo decennio. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di migliorare la qualità del documento e rafforzarne la protezione contro falsificazioni e alterazioni. Il passaporto integra oltre 100 elementi di sicurezza interconnessi in un unico sistema di protezione. Ci dice di più Corrado Cimador.
8: La nuova veste grafica mantiene l'identità visiva dei documenti di viaggio sloveni e richiama alcuni dei simboli più rappresentativi del paese. Un ruolo centrale attribuito alla Zdravljica, Brindisi in italiano, la celebre poesia di Franciszek Prešeren, il più importante poeta sloveno, la cui 7ª strofa costituisce l'inno nazionale. Il testo è presente nel documento sotto forma di microtesto, elementi visibili ai raggi ultravioletti e dettagli tattili in rilievo. Tra le novità figurano anche la rappresentazione stilizzata del Triglav, la vetta più alta del paese, e le costellazioni legate a 2 date chiave della storia slovena, il Cancro e il Capricorno, che richiamano il 23 dicembre 1990, giorno del plebiscito per l'indipendenza, e il 25 giugno 1991, data della proclamazione dell'indipendenza della Slovenia. Gli elementi grafici e di sicurezza includono inoltre la situla di Vace con il cavaliere simbolo del viaggio, il motivo della foglia di tiglio e il profilo della fontana dei 3 fiumi di Roba. La gamma cromatica sarà blu-verde, mentre i motivi delle pagine visti, realizzati Miljenko Licul per la serie del 2001, restano invariati. La fontana dei 3 fiumi cariolani, Roba, situata a Lubiana e scolpita da Francesco Roba tra il 1743 e il 1751 su ispirazione del Bernini, è uno dei simboli più noti della capitale slovena. Per la prima volta nei documenti sloveni viene utilizzata la fotografia a colori del titolare, riprodotta in più punti e protetta da avanzate tecnologie di personalizzazione. È stato inoltre introdotto un codice QR che consente di verificare l'autenticità della fotografia secondaria del documento. Con l'entrata in vigore della nuova serie aumentano anche i costi. Il passaporto con validità decennale costerà poco meno di 59 euro, quello quinquennale 52 euro e quello triennale circa 48 euro. Attualmente sono in circolazione oltre 771.000 passaporti validi e il nuovo documento sarà disponibile in 7 versioni previste dall'ordinamento sloveno, comprese quelle bilingui, sloveno-italiano e sloveno-ungherese.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama gli italiani ai valori fondanti della democrazia, della partecipazione e della coesione sociale. Nel messaggio inviato ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, il capo dello Stato ha ricordato come il 2 giugno 1946 abbia rappresentato una svolta decisiva nella storia nazionale. Sentiamo Davide Fifaco.
9: Dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, il voto popolare pose le basi del nuovo Stato democratico, fondato su principi di libertà, uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione. Il presidente italiano Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, reso possibile dalla grande partecipazione degli italiani alle urne. Un passaggio particolare è stato dedicato alle donne, protagoniste di quella stagione storica. Per la prima volta furono chiamate a votare e contribuirono in modo determinante alla costruzione della nuova Italia democratica. Il presidente ha quindi richiamato il ruolo delle istituzioni e dei servitori dello Stato che, in questi 80 anni, hanno operato per il bene comune, spesso con spirito di sacrificio. Tra questi anche i prefetti, impegnati quotidianamente nella tutela delle libertà democratiche, nella promozione della legalità, della sicurezza e nella gestione delle emergenze. Guardando il presente, Mattarella ha evidenziato come le tensioni internazionali stiano producendo conseguenze sempre più dirette sulla vita delle persone, alimentando preoccupazioni ed insicurezze. Per questo, ha affermato, chi guida i pubblici uffici deve saper ascoltare i cittadini, comprendere i cambiamenti sociali e rispondere alle situazioni di disagio e fragilità. Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni. Secondo il capo dello Stato, sostenere il tessuto sociale ed intercettare bisogni, aspettative e talenti dei giovani è fondamentale per il futuro del Paese. Dialogo, ascolto e vicinanza alle comunità restano strumenti indispensabili per rafforzare la coesione sociale. Nel giorno dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella conclude con un appello a consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, mantenendo vivo il senso della partecipazione democratica che 80 anni fa diede origine alla Repubblica Italiana.
1: Il governo ungherese proporrà una modifica della Costituzione per rimuovere il presidente della Repubblica Tamás Szulyoklu, ha comunicato stamane il nuovo primo ministro Péter Magyar. Secondo Magyar, la Costituzione offre già possibilità per rimuovere il capo dello Stato, inclusa la revoca del mandato, ma come ha detto non si ricorrerà alle possibilità esistenti, bensì verrà introdotta un'apposita modifica costituzionale. Con 141 seggi nell'Assemblea nazionale di 199 membri, il partito Tissa di Magyar ha una maggioranza di 2/3 che gli consente di rimuovere il capo dello Stato senza difficoltà. Tuttavia aveva concesso diverse settimane a Szulyok per dimettersi di sua iniziativa, il che non è avvenuto. Il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha fermamente condannato l'operazione condotta ieri dalla Marina francese nell'Oceano Atlantico, reagendo all'annuncio del presidente Emmanuel Macron, il quale ha confermato il blocco in alto mare di un'ulteriore imbarcazione russa grazie al supporto di vari alleati, tra cui il Regno Unito. Peskov ha qualificato tali manovre come del tutto illegittime, affermando che esse si configurano quasi come atti di pirateria internazionale. Ai nastri di partenza, Trieste Let's Play, la rassegna estiva nata dalla collaborazione fra tre teatri triestini, il Miela, la Contrada e lo Sloveno. Il primo appuntamento nel giardino del Museo Sartorio sarà giovedì, la coproduzione Oro Bianco. Sentiamo Ornella Rossetto.
10: Tre teatri, protagonisti e un cartellone condiviso per tre weekend di spettacolo nel giardino del Museo Sartorio a Trieste, uno dei luoghi più suggestivi della città. Torna nella sua sesta edizione a Let's Play, rassegna teatrale realizzata grazie alla collaborazione fra La Contrada, il Teatro Miele e lo Stabile Sloveno dal 4 al 28 giugno. Il via è con una coproduzione appunto tripla e ovviamente bilingue, Oro Bianco, Sow, omaggio ad un elemento, il sale, che ha scritto la storia del nostro nostro territorio, un viaggio tra narrazione, musica e curiosità firmato da Eva Maver. Poi il fine settimana è tutto del Miela, con titoli all'insegna del divertimento, Chic Pausa, Topolini, una surreale rilettura dell'Amleto di Shakespeare. A seguire sarà di scena lo Stabile Sloveno in un fine settimana dal 19 al 21 giugno che vedrà anche la consegna del premio teatrale Tant'Andrui e uno speciale tributo al poeta Srećko Kosovel nel centenario della morte del lirico del Carso che a Trieste fu intensamente legato. Infine il weekend di chiusura porterà al Sartorio la Contrada che partirà dagli amatissimi Carpinteri e Faraguna con un prologo colto e ironico del responsabile del Museo Letz Riccardo Cepa che in caso di maltempo per gli spettacoli sono previste sedi alternative. C'è la novità del bigliettone, un carnet valido per tutte e nove gli spettacoli che essendo non nominale si può condividere insieme ad altri.
1: Scatta ufficialmente, oggi 1 giugno in Italia il rimborso dei pedaggi autostradali per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno quindi ottenere un rimborso direttamente dalle aziende che gestiscono la rete autostradale per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Sui propri siti internet le principali società autostradali hanno pubblicato pagine e moduli attraverso i quali presentare le domande di rimborso. Al momento, secondo Codacons, non risulta ancora attiva l'app unica per tutti i gestori della rete. Le 15:49 è tutto per questa edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternosch.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
2: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
3: Dai, tocca a te adesso.
2: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
4: Pairappappà.
1: Italia.
2: Note.
1: Gorgheggi.
2: Parole.
1: Ritmi.
2: Della musica italiana.
1: Selezionati e proposti
2: da Giuseppe Signorelli.
1: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: Giuseppe, la replica.
1: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A57 tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia Mestre e Mestre Ovest rotatoria Marghera sulla carreggiata in direzione Milano. Attenzione inoltre alla pioggia intensa tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Parliamo della A4 e del casello di Grisignano. Dopodomani, mercoledì 3 giugno, in orario notturno, a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
8: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
9: Gente, benvenuti
10: al festival più bel del mondo.
11: Del 6 al 27 giugno.
10: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
11: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
10: Festival dell'Istroveneto.
11: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
10: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
11: Tutto il programma su istroveneto.com.
12: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ironic, la vita alle volte è ironica, le giornate sono ironiche, le settimane sono ironiche, le cose che accadono sono ironiche, ne elencava un po' Alanis Morissette in questo suo mega singolo che è stato praticamente uno dei suoi più grandi successi, da quell'album che era Jagged Little Pill 1995, con brani come questo, come You Ought to Know, eccetera eccetera. Perché Alanis Morissette? Perché Alanis Morissette oggi compie gli anni, quindi è giusto iniziare così un programma che di musica si occupa, iniziare bene il mese di giugno. Buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti da Andrea F. Ben arrivati a pomeriggio alle 4 sulle frequenze di Radio Capodistria, dove ovviamente, come già sapete, abbiamo un sacco di musica dal presente e dal passato, novità combinate con quelli che sono gli anniversari, gli appuntamenti, i compleanni del giorno, in questo caso quello di Alanis Morissette, Alanis Nadine Morissette, nata il 1 giugno 1974, che compie oggi 52 anni, che io mi ricordo benissimo da un festival di Sanremo dove era ospite. C'era questa mega intervista programmata che poi non fu tanto mega, perché insomma la vidi per praticamente 5 minuti in un camerino, lei era in ritardissimo perché, come tutti i turisti americani, lei disse, vabbè, lei è nata in Canada, però insomma praticamente americana d'adozione, disse no, io sono stata in giro, questa bella città, la bella Italia, ho mangiato una bella pasta, gli uomini così belli, tante belle scarpe, tante belle borsette, ho fatto shopping, insomma un po' diverso rispetto all'artista tormentata, la cantautrice serissima dai pensieri profondi e cupi che ci veniva presentata dalla stampa. E quindi facciamo 5 minuti di chiacchiere, devo dire anche abbastanza frivole, per cui mi ha lasciato un ricordo un po' così. Ironic forse anche questo, ironico anche questo, meglio ricordare Alanis Morissette per i suoi tanti pezzi, le sue tante canzoni e anche per le sue capacità vocali. Abbiamo aperto così il nostro pomeriggio insieme su Radio Capodistria. Ci sono un sacco di compleanni e di cose da festeggiare in questa giornata che vedremo di beccare praticamente tutti. Vi farò ascoltare anche il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica italiana, per la musica internazionale, per la musica italiana, la nostra canzone della settimana e tutte queste cose qua. Abbiamo l'album della settimana, Aldous Harding, quest'artista dal nome maschile ma è una cantautrice donna bravissima, che abbiamo rimandato la settimana scorsa perché era il compleanno di Radio Capodistria e il mio Pio 4 è durato solo un'ora, fino alle 5, poi ci siamo spostati nello studio Hendrix per un prestigioso concerto di gala pomeridiano, di inusuale, di musica classica con la grande orchestra sinfonica di RTV Slovenia. Quindi oggi recuperiamo il featured album con Aldous Harding, ma sto parlando troppo, quindi anche le frequenze e tutte queste belle cose ve le ricordo più avanti, i nostri social, i miei social, e vado a festeggiare un altro compleanno, quello di Ron Wood, la chitarra degli Stones, sopravvissuta a più di una malattia, che il cielo ce lo conservi a lungo, lui e la sua band. Classe 1947, Ronald David Wood è nato il 1 giugno del 47, oggi compie 79 anni, gli facciamo tanti auguri, non con un brano degli Stones, sono tanti in cui c'è la sua chitarra, ma anche quando viene chiamato a fare da ospite altrove, sa omaggiare la grande musica e portare della magia con la semplicità di quelli che sono i suoi accordi e arpeggi tipici. Insieme ai Corrs, ad esempio, le belle sorelle Corrs e tutta la famiglia Corr firmava una cover di uno dei più grandi pezzi del grandissimo Jimi Hendrix.

Little Wing di Jimi Hendrix. Chiunque faccia questa canzone è bellissima, anche quando la rovinano trasformandola in una lunga jam, in uno strumentale che non finisce più perché il giro d'accordi è bellissimo, e quindi trasfigurano questa miniatura dedicata alle sue due muse, la mamma e la musica, che Hendrix si era immaginato proprio come un piccolo ritaglio di perfezione nella sua discografia. In questo caso la chitarra bellissima che sentivate era quella di Ron Wood, la chitarra dei Rolling Stones. Compie oggi 79 anni, gli abbiamo fatto gli auguri così ascoltandocelo insieme ai Corrs. Bella musica direi qui sulle frequenze di Radio Capodistria, no, non abbiamo di che lamentarci, ecco, e spero anche voi. Le frequenze di Radio Capodistria, che sono poi gli ineffabili, mitici 1170-1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7-103.1-103.6, 97.7-103.1-103.6, e poi anche in radio digitale DAB Capodistria. Cercando Capodistria ci trovate, siamo inevitabilmente e indiscutibilmente noi, non soltanto il nome di questo splendido posto sulla costa adriatica che ieri sera ha visto un temporale di quelli, anzi ieri notte, veramente niente male, diciamo così, e che invece oggi sta recuperando con un po' di sole e naturalmente tutto il traffico del lunedì. Capodistria quindi su Radio Digitale DAB, dal nostro sito web ufficiale, in streaming completamente in chiaro, completamente gratuito. C'è anche questa possibilità di ascoltarci lì con tutta la perfezione del suono digitale, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato, .si. Vi do anche i nostri social più avanti. Adesso voglio ricordarvi che in questo giorno, il 1° giugno, usciva il disco di debutto di una piccola band chiamata Eagles, quelli di Don Henley e compagnia bella, Glenn Frey eccetera eccetera, prodotto dal grande Glyn Johns. Venne invitato lui, famoso per la produzione dei Beatles e cose del genere, lo chiamarono a sentire questa nuova band, andò a ascoltarli in un club dal vivo e disse: ma questi mi sa che non sono preparati, e disse: ragazzi, forse è meglio che facciamo prima il disco, così che pian piano riuscite a crescere. E ne uscì un album di debutto non male, Eagles, intitolato così. Usciva il 1° giugno 1972 con brani come Witchy Woman, Peaceful Easy Feeling o questo che è un consiglio utile per il traffico del lunedì, per l'inizio stress settimanale, Take It Easy.

Ma che bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata dopo gli Eagles e il loro Take It Easy, uno dei successi dall'album di debutto degli Eagles, che usciva proprio il primo giugno del 1972, che ricordavamo così qui a pomeriggio alle 4. Questo è il nuovo singolo dei The Script, una delle novità in ascolto sulle nostre frequenze. Annuso profumo di prossimo sigla single della settimana, vi dico la verità, questa band irlandese mi piace da sempre, un gruppo che insomma ha fatto del signor Danny O'Donoghue, ha fatto sempre tanti successi come The Man Who Can't Be Moved, per esempio, che è una bellissima canzone, Break Even, Hall of Fame, 60 Degrees of Separation, e adesso esce questa che anticipa un album nuovo, si intitolerà The User's Guide to Being Human, cioè il manuale dell'utilizzatore all'essere umani, a comportarsi da umani, in questi tempi in cui tutti ci forzano questa cosa, ci forzano proprio letteralmente con violenza anche questa cosa dell'intelligenza artificiale a ogni passo, come se fossimo tutti imbecilli o tutti destinati a diventare inabili a lavorare senza il computer, inabili a pensare, a ragionare, a fare musica addirittura. Ecco, il manuale di istruzioni per come essere umani mi sembra un bel titolo per un album. Questa Man in the Arena è una canzone che prende spunto da un discorso famosissimo che fece il presidente americano Theodore Roosevelt, in cui diceva che chi va onorato, chi va omaggiato, chi va rispettato non è chi critica gli altri, ma critica chi invece sta al centro dell'arena, al centro del ring. Quindi dice, chi ha la faccia lì che sta sanguinando perché c'è da fare per voi e magari prende anche delle botte, è quello che dovete omaggiare e rispettare, non chi invece sta seduto sugli spalti a criticare e dire ma guarda questo, ma fare così, fare così. Ecco, e in tempi di social media anche questo è un pensiero bellissimo. In tempi di social media ci sta un po' di gossip anche in questa giornata del 2005, primo giugno. Jack White sposava la bellissima modella britannica Karen Elson, si erano conosciuti sul set di un video della band, divorziarono poi nel 2011, si sposarono in Brasile in una canoa con lo sciamano, mi ricordo che era una cosa abbastanza convoluta. Comunque il set del brano, il set del video per il brano per il quale si sposarono era questo, si intitolava L'Orchidea Blu, Blue Orchid, e ovviamente la prossima canzone in scaletta firmata White Stripes.

Blue Orchid finisce così tronco proprio questo brano dei White Stripes. Non so se avete presente chi era la modella che si sposò con Jack White, Karen Elson, con questi capelli rossi molto particolari, che compariva nel video molto sensuale, anche devo dire, di questo brano Blue Orchid, che evidentemente convinse pure lui al punto che si innamorò e si sposarono. Durò poco, 6 anni il matrimonio, ma per gli standard di un matrimonio americano e hollywoodiano, diciamo così, che sono anche tanti. Siamo prossimi alle news delle 16:30, per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta. Nel nostro terzo spicchio 17:30 abbiamo quello che noi chiamiamo il featured album, il solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che sarà il nuovo disco di Aldous Harding, cantautrice con il nome maschile. Si è scelta lei questo pseudonimo, dice, per staccarsi dalla sua realtà solita. Arriva dalla Nuova Zelanda addirittura. Doveva essere il featured album della settimana scorsa, l'abbiamo rimandato a questa settimana causa compleanno della radio, che era il 25 di maggio, e i festeggiamenti e il concerto di musica classica, e quindi oggi lo ripeschiamo per ben mezz'ora. Per arrivare al news, Michael Landau, 1958, nato il 1 giugno, grande chitarrista. Ci sono un po' di chitarristi che festeggiamo oggi. Jack White anche era un grande chitarrista, ecco, diciamola tutta. Poi ricorderemo Alberto Radius, ricorderemo anche Dodi Battaglia, per esempio, il chitarrista dei Pooh. Michael Landau è un chitarrista che ha lavorato con Michael Jackson, con James Taylor, con Seal, nei dischi di Pink Floyd come Session Man, con Richard Marx, con Miles Davis, ma soprattutto ha fatto tanti bei dischi, secondo me, con Joni Mitchell. Nel giorno del suo compleanno, per questo grandioso chitarrista, un brano in cui oltre alla sua chitarra ci sono Billy Idol e Tom Petty, ospiti in una canzone di Joni Mitchell. Che cosa volete di più? Questa è Dancing Clown. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 16:30, le notizie flash in studio con voi Alberto Cernaz. La Presidente della Repubblica Slovena Natasha Pirc-Musa ha incontrato l'omologo finlandese Alexander Stubb nell'ambito della sua visita di lavoro in Finlandia. I due capi di Stato hanno auspicato un rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori sicurezza ed economia. Lo riferisce l'ufficio della Presidente. In primo piano ancora questioni europee e internazionali, tra cui la situazione in Ucraina e Medio Oriente. Pirc-Musa e Stubb hanno inoltre sottolineato l'importanza di un multilateralismo efficace e il ruolo centrale dell'ONU nella risoluzione delle sfide globali. L'Iran ha interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in protesta contro i crimini di Israele in Libano. I responsabili e i negoziatori iraniani hanno sottolineato in più occasioni la necessità di un'immediata cessazione delle operazioni aggressive di Israele a Gaza e in Libano, nonché il ritiro completo del regime dalle aree occupate, scrive Tasnim, aggiungendo che finché le posizioni dell'Iran su questo punto non saranno soddisfatte, non ci saranno colloqui. Intanto il presidente siriano Ahmed al-Shara ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo degli Stati Uniti Donald Trump, con cui ha discusso degli ultimi sviluppi regionali. Secondo quanto si apprende dall'agenzia siriana Sana, al-Shara ha sottolineato l'importanza del sostegno internazionale al paese durante la fase di ricostruzione e riprese, evidenziando come la revoca delle sanzioni rimanenti sia un passo cruciale per consentire all'economia siriana di riprendersi. Trump ha sottolineato l'importanza di sostenere questi sforzi di ripresa e ricostruzione in Siria. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo presso le stazioni di servizio fuori la rete autostradale subiranno un sensibile calo. In diminuzione di 11,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiungerà così 1,603 euro al litro. Il gasolio per autotrazioni registrerà un ribasso di 10,6 centesimi, stabilendosi a 1,647 euro. Scenderà di 11,8 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, portandosi a 1,270 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. È tutto per il momento, per un aggiornamento delle news ci risentiamo fra un'ora.
0: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
3: Two, one, two, three, four.

Give Peace a Chance, John Lennon con la Plastic Ono Band di sua moglie Yoko Ono, registrata in questo preciso giorno, 1 giugno 1969, in un albergo chiamato l'Hotel de la Reine a Montreal in Canada. Sono lontani, non è pubblicità, magari nel frattempo è stato chiuso e ci hanno fatto un palazzone di uffici o cose del genere, che succedono spesso e volentieri. Un brano che di questi tempi, Guerra Fondai, in giro per il mondo, andrebbe trasmesso tutte le mattine a reti unificate alla stessa ora da tutte le radio di tutto il pianeta, che non è poi neanche un'iniziativa tanto assurda, tanto difficile, se ci pensate, no? Oggi si fa un po' difficoltà a prendere posizione, ne discutevano in questi giorni De Gregori, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, eccetera eccetera, si fa un po' difficoltà a prendere posizione chiaramente come facevano alcuni artisti negli anni 60 rispetto ai grandi problemi del mondo. John Lennon era fra questi. Registrata in questo giorno, in quello che loro chiamavano bed in, a differenza dei sit in, in cui nel salotto di casa, seduti proprio tranquillamente in modo molto hippie, facevano le loro interviste, conferenze stampa. Il bed in era ancora più intimo, perché questi stavano a letto, però c'erano anche tutte le apparecchiature rudimentali necessarie per uscirsene con la registrazione di un vero e proprio classico, una cosa leggendaria che è rimasta nella storia, nei secoli, che ancora oggi ascoltiamo volentieri. Allora, da John Lennon alla Plastic Ono Band, continuiamo con dell'altra grande musica, perché in questa giornata festeggiamo anche il compleanno di Simon Gallup, il bassista dei The Cure. Non è forse quello che è il membro più, fra virgolette, importante della band, ma per il suono dei The Cure il basso è fondamentale, come in tutta la New Wave degli anni 80, anche nei loro successi degli anni più contemporanei. Spesso e volentieri ne uscivano tante, tante grandi cose che portavano proprio in primo piano il suono della sua chitarra. Noi qui a Pomeriggio alle 4 i compleanni li festeggiamo volentieri. Se volete comunicarci cosa state festeggiando voi, ce lo fate sui nostri e sui miei social, che vi ricordo più avanti. Ma prima, insomma, ricordando Simon Gallup, eccone un esempio. Questa è una canzone che diceva che alle volte viviamo fra un giorno e l'altro, in between days.

In Between Days, The Cure, avete sentito il basso di Simon Gallup? Direi che si sentiva bello in evidenza. Auguri a lui, classe 1960, nato il primo di giugno, su Radio Capodistra. Se state festeggiando anche voi, volete, no, non siamo un programma di auguri, però insomma ve li facciamo. Se siete nati il primo giugno, se il vostro onomastico, che ne so io, tutte queste cose le potete comunicare sul nostro Facebook ufficiale, che è Radio Capodistra Musica, è musica che state ascoltando, è lì che va schiacciato un bel like, un bel mi piace. Radio Capodistra Musica. Se cercate me, che su Facebook non ci sono, mi trovate su Instagram o su quello che quando il mondo non andava a rotoli si chiamava Twitter, adesso si chiama X, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera, This is Andrea F. Cioè, ogni tanto qualcuno fa confusione, magari poi contattate un DJ di Palermo o qualcosa del genere, non sono io invece, This is Andrea F su Instagram o su Twitter o X che dir si voglia, Radio Capodistra Musica su Facebook, da dove vi arrivano anche i nostri brani in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale, il nostro sigla single della settimana, per la musica italiana la canzone della settimana. E adesso ve li faccio sentire. Il signor Beck Hansen, uno dei più geniali cantautori e innovatori della musica cantautorale, rock e anche, diciamo, indie alternativa, se vogliamo usare questo termine, anche se lui poi è un artista delle major che fa dei tour da paura, si è fatto scappare l'annuncio di un nuovo tour a sorpresa circa un mese e mezzo fa, e poi, visto che c'era, ha pubblicato anche un nuovo singolo. Addirittura ha detto che lui ogni tanto mette su YouTube dei brani in anonimo, usando altri nomi inventati, aprendo account da zero, per vedere se qualcuno li nota. Quindi, se siete dei fan di Beck, andate a fare un po' di ricerca, magari trovate qualche perla, qualche diamante che lui ha nascosto in mezzo a tutta la spazzatura che troviamo online un po' in tutto il mondo. Questo non è nascosto, è il nostro sigla single della settimana, è il suo nuovo brano che devo dire mi piace molto, è intitolato Ride Lonesome.

Ride Lonesome, una canzone che si prende il suo tempo, una canzone di quelle dilatate, una canzone di quelle che vuole farvi anche rilassare. Ride Lonesome, la forza di essere eroi solitari, nel nuovo singolo di Beck, il nostro sigla single della settimana, firmato da questo genialoide personaggio della musica americana. Non mancano i personaggi genialoidi anche in Italia, per esempio Max Gazzè, uno che io stimo molto, bravissimo bassista, talentuoso musicista, uno capace di brani spesso e volentieri sorprendenti, anche di titoli sorprendenti. Pensate a Quel che fa paura, le sue primissime canzone che a me piaceva molto, album come La matematica dei rami, Il farmacista, no? Tutte questi titoli particolari. Anche il nuovo disco Non scherza si intitola L'ornamento delle cose secondarie, forse fa riferimento al fatto che nell'album Max Gazzè cerca di farci ricordare tutte le cose che dimentichiamo, tutte le cose che perdiamo per strada, tutte le cose che nella nostra superficialità dovuta alla fretta quotidiana, ai ritmi cosiddetti moderni e contemporanei, ci lasciamo alle spalle. Ha fatto una scelta anche stilistica, musicale e artistica, lui facendo un disco accordato a 432 Hz. Sapete che c'è questa teoria, che non è tanto poi una teoria, che la frequenza di 440 sia stata standardizzata in seguito, l'accordatura il La a 440 Hz al quale si accordano tutti oggi, standardizzata in seguito. In realtà gli armonici che ne risultano con le note che si moltiplicano non sono per nulla armonici, anzi sono cose che ci mettono un po' in agitazione, che fanno bene alla musica wagneriana ma non al corpo umano, che invece lavorando su frequenze come 432 Hz, non è il primo, è il disco di Max Gazzè ad essere accordato così, non è l'unico a accordare gli strumenti in questa maniera, risultano più rilassati e suoni più morbidi. Ma lui comunque ha fatto un disco tutto di strumenti analogici, di suoni organici registrato in analogico, ed è un disco che io mi aspetto di avere prossimamente come featured album. Intanto, come nostra canzone della settimana, c'è il singolo che si intitola Intermezzo Bianco.

Allora, che shock culturale, musicale e sonoro vi ho procurato, da Max Gazzè, il suo disco organico, strumenti veri, strumenti suonati veramente e pensieri anche molto umani, molto riservati alla nostra anima, le cose che ci perdiamo nel quotidiano, strumenti acustici accordati a 432 Hz, l'ornamento delle cose secondarie, il titolo dell'album e il suo singolo, questo intermezzo bianco è la nostra canzone della settimana, Aurietta Berti, che ha un nuovo singolo che è l'esatto opposto, fatto proprio smaccatamente, anche dichiarato come se fosse un valore, con l'intelligenza artificiale. Allora, oggi è il compleanno di Aurietta Berti, questo è il motivo per cui lo metto in onda, questo è il motivo per cui perdono questo schifo di singolo ed è l'unica volta che lo sentirete nelle mie trasmissioni, penso.

che non passerà più. Vabbè, auguri a Loretta Berti, compie oggi 83 anni, era meglio quando faceva Io, tu e le rose, quando faceva altre cose come Finché la barca va, perché adesso la barca sta andando in una direzione strana. Questo è un brano con un featuring di Il Rosso, noto streamer e campione di Twitch. Che valori musicali eccellenti, quasi Eric Clapton, insomma, e con IAM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall'intelligenza artificiale, creata per abbattere i confini tra tecnologia e musica. Allora, i confini tra tecnologia e musica li stanno abbattendo dalla fine della prima guerra mondiale in poi, nel senso che, insomma, la tecnica di registrazione, degli studi, delle cose che sono fatte, i miracoli sonori che hanno fatto gente come i Beatles, come i Pink Floyd, come Prince, come i Depeche Mode, eccetera eccetera, sono andati avanti negli anni senza l'intelligenza artificiale. Quindi questa è una balla bella e buona. E poi il fatto che venga confusa la creatività con la convenienza, no? Il fatto che voi, senza aver nessuna conoscenza di musica, senza aver studiato uno strumento, anche senza avere ispirazione, premendo due tasti o scrivendo un comando, possiate fare una canzone, non fa di voi dei grandi musicisti o dei grandi artisti, non aiuta la vostra creatività, anzi la impigrisce, vi dà la sensazione di essere più creativi facilmente, mentre in realtà vi state rimbambendo. Un po' come se voi, andando al McDonald's, vi ordinate la vostra cotoletta di pollo e vi immaginate di essere un grande chef perché avete fatto un bel ordine. Non è esattamente la stessa cosa. Fra saper cucinare e saper ordinare ci passa un mondo di differenza. Se poi, invece di ordinare in un ristorante a 4 stelle, in una bella trattoria ruspante con cibi locali, andate in un posto dove si fa cibo spazzatura, allora ancora tanto peggio, ed è quello che succede. Ecco, Orietta Berti dice il suo materiale stampa, provocatoria, fuori da qualsiasi schema, dimostra ancora una volta di essere sul pezzo e non temere le novità. Sì, alle volte non vanno temute le novità, però non sono tutte buone. Nuovo non significa necessariamente buono, quindi alle volte va anche accuratamente evitato. Cara Ornella, e questo è, cara Orietta, scusate, questo è l'augurio che ti faccio per il tuo compleanno. Vabbè, faccio un po' il menagramo in questo senso, ma non c'è molto di che essere positivi. Arriviamo allo spazio del featured album, dove invece c'è un artista che la musica la fa davvero, la suona davvero, i sentimenti non sono per nulla sintetici. Lei si chiama Aldous Harding, arriva dalla Nuova Zelanda, e ci arriviamo ascoltandoci un brano di musica elettronica di gente che anche qui l'intelligenza artificiale la sa usare bene, casomai la sa anche smontare, soprattutto la sa superare. E anzi, magari oggi è gente un po' arrabbiata dal fatto che tutti questi maledetti programmi di intelligenza artificiale rubano dai loro brani, dai loro video, dalle loro canzoni, senza nulla chiedere a nessuno e senza pagare un centesimo a nessuno degli artisti, perché insomma da qualche parte vanno presi gli esempi dai quali ruba, fra virgolette, imparando, fra virgolette, l'intelligenza artificiale, no? Sto parlando dei Depeche Mode. Oggi è il compleanno di Alan Wilder, il loro tastierista, un geniale personaggio. Si parla sempre ovviamente dell'altra coppia di artisti all'interno dei Depeche Mode, di Dave Gahan chiaramente come frontman, però va ricordato che il ruolo delle tastiere, dell'elettronica in questa band è fondamentale. Lui canta anche alcune delle voci, quindi tanti auguri a lui per questa band sua, che ha venduto anche sua, che ha venduto oramai oltre 100 milioni di copie in giro per il mondo. Uno dei loro brani che un po' parlava di atmosfere, come dire, un po' da menagramo, era questo, intitolato John the Revelator. Ci accompagna allo spazio del featured album. Restate con noi su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare ma spostamenti condizionati dal maltempo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove vengono segnalati rallentamenti per i forti temporali tra Venezia Est e San Donà di Piave. Massima prudenza alla guida perché piove su diversi percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre, segnalato ostacolo sulla strada tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Un disco tutto così, un po' in punta dei piedi, un po' ricamato, un po' cesellato, un po' acustico, che è praticamente l'atmosfera, che forse potrebbe descrivere, esatto, quelle che sono le atmosfere di questo album di Aldous Harding, il nostro featured album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana di Radio Capodistria. Si intitola Train on the Island, loro lo chiamano Totti, amichevolmente, no? L'acronimo T-O-T, che lo fa sembrare quasi un disco scherzoso, no? Totti, invece no, Train on the Island, come sentite, un disco molto serioso anche nei suoi suoni e nelle sue atmosfere. Non potrebbe essere altrimenti per questa cantautrice neozelandese che è stata pluriosannata dalla stampa britannica. Questo è il suo quinto album in studio, ne ha presentato già un paio di singoli in giro per la BBC. 10 tracce prodotto, coprodotto da lei stessa e da John Parrish, collaboratore di lunga data ma anche produttore di gente come PJ Harvey, come Nada Malanima dalle nostre parti, come Dry Cleaning per esempio, registrato nei famosi e favolosi Rockfield Studios di Monmouth nel Galles, dove spesso e volentieri la vita era molto rock and roll nel passato della storia gloriosa delle registrazioni avvenute in questo studio, ma nel caso di Aldous Harding credo più che altro si trattasse dell'atmosfera ritiro, del fatto di potersi spostare verso una località più o meno remota e quindi realizzare in pace le atmosfere cesellate, come dicevo, di questo album, la cui title track è la prossima che vi faccio ascoltare, Train on the Island.

Train on the Island, il singolo, anzi il brano che dà il titolo all'album di Aldous Harding, il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Disco, dicevo, cesellato di atmosfere così molto tranquilline, molto calme, molto etere, molto acustiche. Etere non nel senso elettronico sperimentale della parola, proprio nel senso acustico, nel senso di musica e arrangiamenti abbastanza rarefatti. Ecco, in confronto un disco di Tori Amos, che pure lei è una cantautrice al pianoforte, sembra un disco pop, un disco metal, ecco, per quanto energia c'è. Ce n'è forse un po' poca all'interno di questo disco, che è spesso molto dilatato. Qualcuno dirà: sì, ma sono tutti così i brani, tutti tranquilli, tutti soporiferi. No, anzi, c'è qualcosa che si muove decisamente di più. Adesso vi faccio ascoltare il lavoro che hanno fatto insieme al produttore John Parrish. Quello che mi sembra strano è che alcuni di questi brani, nonostante se la prendano comoda come atmosfera, come arrangiamento, poi finiscono a un certo punto come questo, per iniziare a sfumare, quasi l'artista e il produttore non avessero pensato a un finale del brano, o semplicemente andasse bene così, che continuasse con una ripetizione che lascia un po' con un senso di incompiutezza, una cosa che si faceva negli anni 80 sui brani pop, che finivano tutti sfumati per il discorso radio, perché bastava che non arrivassero a un certo minutaggio. Ma all'interno di un disco cantautorale lascia un po' perplessi, perlomeno a me lascia un'impressione un po' strana e contrastante. Comunque, dicevo, di brani che sono decisamente più movimentati, per esempio questo intitolato What Am I Gonna Do?

Non esattamente la strumentazione di un disco pop o i suoni che vi aspettate in un album commerciale o anche cantautorale di questi tempi. Train on the Island, il quinto disco di Aldous Harding, questa era What Am I Gonna Do, secondo me una delle canzoni migliori del disco, anche questa con questi testi enigmatici che sono una sua caratteristica, diciamo la verità. Aldous Harding in realtà è nata come Hannah Sean Topp, poi ha cambiato nome in Hannah Harding prendendo il cognome del suo patrigno e adesso come nome d'arte sceglie Aldous Harding perché dice: con questo riesco a distanziarmi da me stessa, a creare una distanza fra me stessa e il mio personaggio pubblico. Ora non è che sia Lady Gaga e ci siano i fan che corrono dietro, però insomma vede come necessaria questa cosa di avere un alter ego musicale dal nome maschile, una cosa un po' convoluta perché Aldous è appunto un nome maschile. Lei nel 2017 con il suo album The Party era, io me lo ricordo, uno dei dischi più osannati dell'anno. Il disco successivo, Designer, nel 2019 venne definito un disco pieno di buon umore, pieno di energia frizzante e positiva, cosa che non possiamo dire dell'album attuale. Un disco straordinario che venne inserito fra i 10 album più acclamati del 2019 dalla critica mondiale e internazionale, vinse anche un sacco di premi. Adesso arriva con questo quinto disco che secondo me è forse talmente intimo e talmente nel suo mondo, talmente riservato quasi ai suoi fan, che diventa un po' ermetico per chi sta all'esterno. E come dicevo, non aiutano i suoi testi sempre enigmatici. Lei è nota per questo, la sua caratteristica. In questo dice cose tipo, questo abbiamo appena ascoltato, What Am I Gonna Do, dice cose tipo: quando ho colpito l'oceano ero solo una scintilla, chi è che ha fatto crescere questo germoglio senza amore nel cuore? Poi dice: mi sto osservando ma lei può tirare fuori il suo ripieno. Non so cosa voglia dire. Poi dice per esempio: mi sento alta 2 piedi e mezzo con la besciamella sulla faccia. Vabbè. Poi bisogna arrivare fino alla fine del testo per trovare una frase che forse vi dà un po' l'andamento e l'incipit dell'atmosfera di questo disco, di questa canzone, in cui lei dice: I have met my sleeping self, cioè ho incontrato me stessa dormiente, e le cose che questa me stessa dormiente sa di me sono più di quelle che so quando sono sveglia, e spero di essere più di quello che io mi immagino di essere più delle cose alle quali penso. Ecco, questa specie di autoanalisi, autodubbio che continua un po' in tutto il disco, non aiutato anche dai titoli enigmatici. Venus and Zinnia, assieme a Hawkline, ospite sull'album, polistrumentista e spesso e volentieri collaboratore di Aldous Harding su tutto questo disco, è uno dei singoli che è stato scelto dopo One Stop ed è anche la prossima che vi faccio ascoltare. Venus and Zinnia, che cos'è Zinnia? È un fiore, andate a vedere.

Venus and the Segnale, Aldous Harding era il nostro album della settimana, il featured album ufficiale di Radio Capodistria. Vi dico che lei in questi giorni sta concludendo il suo tour in Gran Bretagna, in Scozia, in Irlanda, poi inizia con i paesi scandinavi, va in Olanda, va in Svezia, va in Danimarca, arriva anche più vicino a noi, ve lo dico subito: 23 giugno a Vienna, 25 giugno a Budapest, 28 giugno a Milano al Magnolia, 29 giugno a Bologna al Locomotive Club, 30 giugno a Roma al Monk, ma soprattutto il 26 di giugno sarà a Lubiana al Kino Šiška, per cui ci sarà modo anche di vederla in concerto, per chi fosse interessato a questo tipo di musica che io vedo molto vicina delle performance acustiche più intime, perché questa sua voce così fragile, esile, molto introspettiva, come avete sentito, non è che dia grandi speranze concertistiche, no? Anche avete sentito nei brani quanto è mixata in avanti rispetto alla musica. Concludiamo lo spazio featured album con quella che è la traccia che lo apre, si intitola I Hate the Most. Arriviamo poi alle news delle 17:30, per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica avanti ed interrotta, abbiamo ancora mezz'ora di pomeriggio alle 4, ebbene sì, c'è vita oltre il featured album, quindi restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 17:30, siete all'ascolto di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Il candidato a ministro della difesa Valentin Haidignac, durante l'audizione parlamentare, ha evidenziato come priorità l'aumento della spesa per la difesa, il rafforzamento dell'adesione della Slovenia alla NATO e il reclutamento di personale. Haidignac ha sottolineato la necessità di proseguire con la creazione di un battaglione di medie dimensioni, di potenziare l'industria della difesa slovena e di un cambiamento sistemico del sistema di intelligence e sicurezza. Sono consapevole della serietà della posizione per cui mi sto candidando, soprattutto in un momento in cui la pace non è più scontata, ha detto. Un ordine di evacuazione per gli abitanti della periferia sud di Beirut, capitale del Libano, è stato emesso dalle forze armate israeliane, l'IDF. Avvertito che avrebbe colpito obiettivi nell'area nel caso Hezbollah avesse continuato a lanciare missili contro località israeliane. A renderlo noto un portavoce militare in precedenza, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva ordinato attacchi contro Dahies, o borgo di Beirut, considerato una roccaforte del movimento sciita a causa di violazioni del cessate il fuoco appunto da parte di Hezbollah. Un'esplosione nel nord-est di Myanmar, causata dalla detonazione accidentale di esplosivi per l'estrazione mineraria, ha provocato almeno 55 morti, decine di feriti e la distruzione di numerose abitazioni in un'area controllata da un gruppo guerrigliero. Tra le vittime ci sono 25 donne e 30 uomini residenti in un villaggio al confine con la provincia cinese dello Yunnan. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché le squadre di soccorso continuano a cercare persone intrappolate sotto le macerie. Ancora una notizia che riguarda gli spettacoli: stop all'atteso tour estivo di Claudio Baglioni. Il cantante romano è costretto a una pausa di 3 mesi dedicate al riposo e cure a causa delle complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. Lo racconta lui stesso con video sui suoi canali social. Ne sono uscito, dice, ma non posso ancora affrontare questo viaggio per l'Italia. Grand Tour, la vita è adesso, avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, ma slitterà al 2027 con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate. È tutto per il momento, il GR della sera da Radio Capodistria andrà in onda alle 19:30.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La mappa parlante della Carnia e dei suoi musei si rinnova e continua a crescere. La quinta edizione si arricchisce di 6 nuove realtà della rete museale di Carnia Musei. Si tratta dell'Antiquarium della Pieve di Santo Stefano, che conserva antichi reperti archeologici. La mostra permanente Planeles Escuzelas a Cella, nel comune di Ovaro, dove si possono ammirare i tetti verdi e brillanti delle case di una volta. L'esposizione permanente Rosso Verzegno, dedicata all'omonima roccia. Si aggiungono inoltre l'esposizione naturalistica Preone, 200 milioni di anni, con le curiosità legate agli pterosauri, il centro visite del Geoparco delle Alpi Carniche di Paluzza, che approfondisce la storia del Fontanone di Timau, e la nuova edizione della mappa L'antica segheria veneziana si è.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

In the Stars, il nuovo singolo dei Rolling Stones, ci voleva, dicevano, una botta di energia dopo l'album della settimana molto pensoso, molto acustico, molto rarefatto, molto sussurrato della tormentata Aldous Harding dalla Nuova Zelanda. Hannah Harding, in arte Aldous Harding, come dicevo, sarà in concerto anche dalle nostre parti il 26 di giugno, oltretutto a Lubiana al Kino Shishka. Questo non era collegato al fatto che la loro label ci ha inviato questo album che ho scelto come featured album, come disco della settimana per voi, appunto perché è un album interessante, il suo quinto disco che viene, come dicevo, plurincensato dalla stampa internazionale in questi giorni, soprattutto la stampa britannica, che di lei oramai da un bel po' di tempo è praticamente innamorata. Siamo ritornati alla musica regolare, alla programmazione dell'ultima mezz'ora di Pomeriggio Re 4, edizione 1 giugno 2026, con Andrea F sulle frequenze di Radio Capodistria. I nostri social ve li ricordo ancora: Radio Capodistria Musica su Facebook, il Facebook ufficiale. Il sottoscritto invece su Facebook non c'è, mi trovate su Instagram @thisisandreaf o su Twitter @thisisandreaf, scritto tutto attaccato con la F finale in lettera. Perché i Rolling Stones? Perché uno dei singoli del momento, perché ci voleva una botta di energia, perché una gran bella canzone, perché il cielo ci li conservi a lungo, e anche perché Mick Jagger in questi giorni ha detto, vista l'uscita dell'album Foreign Tongues, non vedo l'ora di andare in tournée, non vedo l'ora di impegnarmi appunto in un tour che magari ci porterà nel 2027. Lui ha detto: mi piacerebbe tantissimo andare in tour, non vedo proprio l'ora, e poi ha precisato che i fan non devono aspettarsi un annuncio a breve, perché dice: non credo sarà quest'anno, ma penso accada il prima possibile, quindi probabilmente il 2027. Hanno collaborato con Robert Smith dei Cure addirittura per questo nuovo disco, c'è di nuovo Paul McCartney in uno dei brani, insomma grandi nomi all'interno di questo disco, di una delle più grandi band, se non la più grande band vivente del pianeta, è ovviamente un'istituzione del rock and roll internazionale che speriamo di avere in concerto. Parlando di istituzioni del rock, oggi è il compleanno di Dodi Battaglia, la chitarra dei Pooh. È nato il 1 giugno 1951, compie oggi 75 anni. Lui è anche pilota di rally, appassionato di macchine, di velocità, di belle chitarre, bravissimo alla chitarra. Quando pensate ai Pooh, pensate alla melodia, alle voci, no, a questa bocca aperta che canta Dio delle città e tutte queste cose sulle quali si fanno i meme. Ma i Pooh sono anche stati una band bella rockettara negli anni 60, agli inizi, hanno continuato in tutta la loro carriera a inserire degli elementi chitarristici di grande gusto all'interno del loro lavoro, e questi portano la zampata del bravissimo Dodi Battaglia. Oggi, per il giorno del suo compleanno, non vi faccio ascoltare uno dei tanti successi dei Pooh di cui lui è coautore o autore proprio in toto, ma qualcosa tratta dal suo repertorio da solista, che forse è basata ancora di più sulla sua chitarra. Questa si intitola Resistere.

Un riff addirittura hendrixiano in questa Resistere di Dodi Battaglia. Nel giorno del suo compleanno, il chitarrista dei Pooh, che compie oggi 75 anni. Era nato in questo giorno anche un altro grande chitarrista della musica italiana, Alberto Radius. 1 giugno 1942, ci ha lasciati a 80 anni nel 2023, collaboratore storico di Lucio Battisti con la sua Formula 3, però insomma ha lavorato con Demetrio Stratos, degli Area, con Vince Temper, la premiata Forneria Marconi e soprattutto con la Formula 3, che è stata anche la band di Battisti ufficiale, diciamo così, e con Franco Musida ha fatto delle cose veramente fantastiche. Poi Radius era un personaggione, anche il suo suono di chitarra era particolare, la sua dedizione alla tecnica di registrazione della chitarra, al lavoro in studio. Ha lavorato sui dischi di varie persone importanti, di vari nomi importanti nella musica italiana, come Alice, come mi viene in mente Milva, soprattutto Franco Battiato. Anche ha fatto addirittura un brano dance chiamato Voitila Disco Dance, se ve lo ricordate, all'epoca di Papa Voitila, e con la Formula 3 oggi lo voglio ascoltare in una canzone che di nuovo è piena di chitarre. Parlando di chitarristi italiani, non si può naturalmente prescindere da quello che è il riffone di una canzone storica di Battisti intitolata Il tempo di morire, questa volta in questa versione nell'esecuzione proprio della Formula 3.

Il tempo di morire, Formula 3, bella gruvosa questa. Avete sentito i suoni di chitarra particolari di Alberto Radius? Lui amava questi suoni un po' aciduli, non so neanche come definirli. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, nato il 1° giugno 1942, grande della musica italiana. Abbiamo ricordato due bei chitarristi, lui e anche Dodi Battaglia. Adesso voglio ricordare un incidente increscioso che succedeva in questo giorno, 1° giugno del 1973. Il batterista e membro fondatore dei Soft Machine, Robert Wyatt, ma anche fondatore dei Matching Mole, del Canterbury Sound inglese, in questo giorno del 1973 cadeva da una finestra. Direte, ma come? Beh sì, era una festa, aveva deciso di lasciare questo appartamento, questo luogo dove si svolgeva la festa, non so perché, non so anche in preda a quali sostanze, scendendo dal muro, dalla parete esterna, quindi uscendo dalla finestra, attaccandosi alla grondaia. La grondaia però si staccò dal muro, non era fatta per sopportare il peso di una persona, e lui stramazzò al suolo dall'altezza del terzo piano, rompendosi la spina dorsale e finendo permanentemente in sedia a rotelle. L'avete visto a qualche concerto di David Gilmour dei Pink Floyd, che lo accompagna proprio sul palco con la sua sedia a rotelle. Ciò non gli ha impedito di continuare a fare musica e a rimanere un grande della musica britannica. Fra i suoi più bei successi, per ricordare la giornata di questo suo brutto incidente, c'è una canzone che io adoro intitolata Shipbuilding.

Shipbuilding, questo era Robert Wyatt. Noi siamo praticamente in dirittura d'arrivo con la puntata di oggi di pomeriggio alle 4. Devo ringraziare il dottor Jaubi al di là del vetro per la parte tecnica e l'assistenza nella puntata di oggi, tutti voi per l'attenzione e l'ascolto, naturalmente anche la label di Aldous Harding per averci fornito come featured album il suo nuovo e quinto album in studio intitolato Train on the Island, che spero abbiate gradito, un disco molto rarefatto e sofisticato. La prossima settimana un altro, ve lo anticipo come al solito, la domenica in coda ad Album Charts. Adesso vi lascio con una canzone secondo me bellissima, che è uno dei brani più belli degli anni 80, firmato da una delle band più importanti degli anni 80, The Smiths, quelli di Morrissey sì alla voce, quello di Johnny Marr, quelli di Johnny Marr alla chitarra, ma quelli anche di Mike Joyce alla batteria. Oggi è il suo compleanno, nato nel 1963, non tanto felice la sua dipartita dalla band o la fine dalla band, perché nel 1996 lui querelò proprio Morrissey e Johnny Marr dicendo che aveva bisogno anche lui di una fetta almeno uguale o corrispondente a quello che era effettivamente il suo input nel gruppo per quanto riguarda i diritti di performance e non i diritti di scrittura, no? Il copyright dei brani, e vinse questo caso in tribunale e gli dovettero versare mi sembra $1,000,000 a testa, Johnny Marr e Morrissey, che certamente non erano poche, ma ovviamente rispetto al catalogo degli Smiths non sono nulla quando in quel catalogo ci sono canzoni bellissime come questa con la quale festeggiamo il compleanno di Mike Joyce. E dico a tutti voi grazie per l'attenzione, un abbraccio fraterno a tutti, vi lascio con How Soon Is Now.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo lunedì pomeriggio. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e Spinea in entrambe le direzioni. Sulla A27 tangenziale di Mestre, code tra Mirano Dolo e Mira Oriago in entrambe le direzioni e tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Attenzione alle piogge sparse segnalate sui territori del nord-est. Parliamo della A4 ancora. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano sarà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
4: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenes Cognarjecea.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Cobessi.

0: Nel panorama delle pubblicazioni relative ai temi dell'Adriatico orientale c'è una novità di un politico italiano che triestino, ma che ha vissuto e vive ormai da decenni fuori da Trieste a Roma, parlamentare. Parliamo di Gianni Cuperlo. Il suo libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo. E siamo qui per parlarne quest'oggi con il curatore di questa trasmissione, Massimo Gobessi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Per introdurre praticamente questo libro, venerdì scorso abbiamo parlato, affrontato il tema di Arcipelago Foibe, sempre per parlare di questo argomento che non smette di trovare motivo di creare nuove pubblicazioni, diciamo così, con Paolo Sardo Salbertini, e quest'oggi parliamo di questa nuova pubblicazione di Gianni Cuperlo, La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo. E faccio a te la domanda che ho fatto a Paolo Sardo Salbertini venerdì scorso: perché è importante scrivere e avere testi come questi? E sembra che ci sia, diciamo così, un'esagerazione, ma sembra che ognuno ha una storia diversa da raccontare, una versione un po' diversa.
1: Diciamo subito che Gianni Cuperlo è nato, come ricordavi giustamente tu, a Trieste nel 1961. Oggi è parlamentare del Partito Democratico, ha fatto politica fin da giovanissimo nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, la FGC, e ha sempre accompagnato la sua militanza politica con una fertile attività intellettuale. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Un'anima, Donzelli 2019, e Rinascimento Europeo, Il Saggiatore 2022. Perché sono importanti questi testi? Allora, innanzitutto perché finalmente, come ricordava anche l'avvocato Sardo Salbertini, si parla e si scrive di certi temi che prima erano relegati a una sorta di pubblicistica legata soprattutto per quanto riguardava il mondo dell'esodo, quindi nei confronti delle associazioni degli esuli, una pubblicistica, una memorialistica, la potremmo definire così, molto personale. Dall'altra parte invece, diciamo così, dello steccato si ricordava invece il mito della resistenza, della guerra di liberazione, e per cui erano temi che viaggiavano su binari completamente diversi, staccati uno dall'altro, non ci si parlava uno con l'altro, non ci si confrontava dal punto di vista anche storiografico, se non politico, ma questo è un altro modo di intendere la storia che non fa parte degli argomenti che trattiamo noi qui a questi microfoni. E per cui l'importanza di testi come questi in primis va ricercato proprio in questo, nel fatto che finalmente da parecchi anni, soprattutto dall'istituzione della legge del giorno del ricordo, si è iniziato a pubblicare dei libri che aiutano il lettore, non sono spesso dei saggi di storia, ma aiutano il lettore poi a confrontarsi con la storia del confine orientale del nostro paese, si confrontano anche magari con una messe di romanzi storici. Da circa 5-6 anni a questa parte c'è una ridondanza di romanzi storici legati al confine orientale del nostro paese, hanno quasi tutti una fondamenta di verità, nel senso che fanno parte della storia magari personale dell'autore che scrive, e quindi è una storia che viene romanzata, e hanno molta fortuna proprio perché si tratta di romanzi e che quindi sono di facile appetibilità per il lettore medio italiano. Molto spesso questi libri poi aiutano il lettore stesso ad approfondire i temi legati al confine orientale con la trattazione ovviamente di saggi storici, che sono appannaggio ovviamente di chi storia la fa per professione. Il testo di Gianni Cuperlo è un testo importante innanzitutto perché è molto ben scritto, perché dobbiamo ricordare che Gianni Cuperlo, al di là dell'essere un parlamentare del Partito Democratico, è un fine intellettuale. Questo dobbiamo sottolinearlo, al di là di come la si pensi, è veramente un fine intellettuale e ha una facondia molto ricca, come sentiremo poi nell'intervista che abbiamo registrato proprio a Sconfinamenti sul suo libro. Ma soprattutto è una persona che da sempre ha avuto una visione molto aperta nei confronti dei problemi legati alla Venezia Giulia, l'Istria, Fiume e Dalmazia, anche da ragazzo, anche da segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Insomma, è un personaggio importante sia della sinistra italiana, ma anche e soprattutto della città di Trieste e di queste terre. È un uomo di accordo, di raccordo fra storie diverse, e la lettura di questo libro, La frontiera ferita, guerra e fascismo, foibe, esodo, certifica ancora una volta di più l'importanza di questo suo testo.
0: Fine intellettuale, dicevi, però, che non è sempre sinonimo di chiarezza e di sintesi, soprattutto. E una cosa positiva di questo libro, un aspetto positivo, è che anche questo non è un saggio, un tomo da 400-500 pagine, ma
1: no, assolutamente.
0: Molto conciso.
1: È una sorta di compendio, lo potrei definire così, una sorta di compendio di facile lettura per tutti, è un testo aperto a tutti, non va interpretato, va letto, va magari accompagnato, magari con altri testi, come l'abbiamo fatto venerdì scorso con Arcipelago Foibe, ad esempio, per porre sulla bilancia delle visioni che sì, sono diverse, ma tutto sommato parlano della nostra storia. Ecco, questo è importante. Dal 2004 le tante varie pubblicazioni che possono trovare ascolto da una parte o dall'altra hanno costituito una sorta di grande mosaico, di mosaico della storia di questo territorio. Sono tante tessere importanti che, se vanno lette tutte, certo, ci vuole molto tempo, molta passione, ma se vanno lette tutte, danno la cifra di quello che è accaduto al confine orientale del nostro paese.
0: Siamo arrivati all'estate, quindi un libro che si potrebbe tranquillamente leggere sotto un ombrellone.
1: Assolutamente, assolutamente, che... certamente. Anzi, è un libro che io invito a leggere, soprattutto per coloro che ci stanno ascoltando, ci stanno ascoltando da molto lontano e che magari hanno in una mente un viaggio e hanno una conoscenza superficiale dei problemi del confine orientale subito dopo il secondo conflitto mondiale, ma anche prima, perché Cooper lo parla e parte da molto lontano, aiuta il lettore, lo tiene per mano e fa questo excursus storico. Ecco, dicevo, per chi ci sta ascoltando da molto lontano, è un testo importante perché lo si può prendere e leggere prima magari di fare un viaggio, di andare a fare una bella vacanza in Istria, nel Guarnaro, in Dalmazia, e insomma aiutare a capire quelle che sono state le vicissitudini del confine orientale.
0: Ma come particolarità rispetto ad altre pubblicazioni analoghe, e quale, se parlavi di saggio, però una cosa molto concisa, però c'è un qualcosa che dice lo leggo perché ho già letto non so quante pubblicazioni su questo tema, ma questo lo devo leggere perché?
1: Perché Gianni Cupelo nella frontiera ferita, guerra e fascismo, foibe, esodo, non dà giudizi. Non dà giudizi. Uno si aspetterebbe da un parlamentare del Partito Democratico,
0: un politico
1: che ha iniziato a fare politica con i calzoni corti da ragazzo, militando nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, non dà giudizi. Lascia il giudizio al lettore, offre degli strumenti di conoscenza, degli strumenti che poi vanno ovviamente ampliati con altri strumenti. Lui offre il suo strumento, la sua chiave di lettura, però lui non dà mai giudizi. Questo è importante. Ed è questo che dicevo prima, per questo dicevo che Gianni Cuperlo è un fine intellettuale, anche su questo piano, che è un piano di carattere storico e che riguarda la Venezia Giulia, l'Istria, Fiume e la Dalmazia.
0: Fa il cronachista, quindi?
1: Fa il cronachista, sì, dando però degli spunti importanti anche di pensiero a chi si approccia al suo libro.
0: E parte dal sempre 1800.
1: Esatto, fa un excursus storico molto lungo per arrivare quasi fino ai giorni nostri e permette proprio al lettore di avere degli strumenti importanti a mano che vanno ovviamente compensati poi anche con altri strumenti.
0: Ok, quindi partiamo con il tuo contributo.
1: Con il mio contributo. Prima però devo annunciare che da domenica 7 giugno Sconfinamenti non andrà più in onda. Andrà in onda per 6 giorni alla settimana, quindi dal lunedì al sabato. La domenica andrà invece una replica di alcune trasmissioni della rete regionale del Friuli Venezia Giulia. Quindi Sconfinamenti lo troverete esclusivamente dal lunedì al sabato. E quindi
0: versione estiva, quindi mi verrebbe da dire a conclusione.
1: Versione estiva, sì.
0: E quindi sentiamo l'intervista appunto fatta da Massimo Gobessi a Gianni Cuperlo al suo ultimo libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo.

0: Gianni Cuperlo, perché la frontiera ferita come titolo e non ad esempio il confine ferito? C'è una differenza fra questi termini?
1: C'è una differenza che viene spiegata benissimo da uno storico autorevole, forse uno dei più autorevoli, se non il più autorevole sulle vicende del confine orientale, che è il professore Raul Pupo. E lui lo racconta così: il confine è la sbarra. Divide uno Stato da un altro, di là c'è una bandiera, di qua c'è un'altra, un inno nazionale, un altro inno nazionale, altra lingua ovviamente, ma la frontiera no, la frontiera è un territorio più ampio che la sbarra comprende al suo interno, ma è un'area dove si mescolano diverse etnie, diverse identità, diverse tradizioni, diverse culture, diverse lingue, diverse confessioni religiose, e tutto questo può essere un elemento di grande arricchimento, ma può anche dare origine a degli scontri, ad una logica di odi ed una logica di conflitti che possono prolungarsi e proiettarsi lungo il tempo della storia. E qual è la radice di questi conflitti, di questi scontri, di questi odi? È quella dimensione che il secolo alle nostre spalle ha conosciuto nella forma più tragica e che aveva ereditato a sua volta del secolo ancora precedente, che abbiamo chiamato nazionalismo. Ecco, quando il nazionalismo si impadronisce della storia e della politica, non può che sortirne un terreno di coltura del peggio che l'umanità è in grado di produrre su di sé, e tutto sommato quella frontiera è giusto definirla come una frontiera ferita, perché ha conosciuto alcune delle pagine più tragiche della nostra storia, non solo quella più recente.
0: Senta Cuperlo, lei, come dicevamo già prima nell'incipit della nostra trasmissione, lei oggi è parlamentare del Partito Democratico, ha fatto politica fin da giovanissimo nella FIGC, nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, ha sempre accompagnato la sua militanza politica con una fertile attività intellettuale, leggo peraltro dalla terza di copertina. Quindi leggere un testo di un parlamentare del PD che parla del confine orientale, che parla della frontiera ferita, potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Io ho letto invece il libro in maniera approfondita, le faccio i miei complimenti, perché al di là della citazione doverosa che lei ha fatto nei confronti del professor Raul Pupo, nulla da togliere al suo testo. Quindi, cioè, voglio dire, sì, lei cita gli storici, però dal punto di vista storico è tutta la biografia che lei ha usato e che poi ha riversato in questo libro, beh, in effetti è un testo che è leggibile, godibile e che non ha, come dire, quel filtro partitico politico che qualcuno potrebbe di primo acchito vedere attraverso la sua firma. Questo lo dico subito a scanso di equivoci. Però lei, parlando della distinzione, lei fa una distinzione meglio molto netta tra esodo ed esilio. Ce lo può spiegare?
1: Ma intanto la ringrazio molto delle parole così gentili e generose, del giudizio che ha dato su questo volume, su questo libretto. Che però era un libretto che io sentivo come un dovere verso la mia città, città che ho lasciato Trieste molti anni fa, ho vissuto la più parte della mia vita a Roma, e però sentivo anche il dovere di restituire dal mio punto di vista, insomma, un racconto di quella frontiera, di quel confine come il più tragico, il più lacerato del nostro paese, senza rimuovere, senza evitare, senza cancellare nessuna parte di quella storia, nessun capitolo di quella vicenda, perché penso che in questa scelta di completare quel racconto senza sbianchettarne delle singole parti, delle singole pagine, ci sia anche la forma più alta di rispetto nei confronti delle vittime, delle diverse vittime, dei diversi dolori, delle diverse sofferenze che quelle popolazioni hanno subito. E da questo punto di vista arrivo subito alla questione dell'esodo e dell'esilio. Da questo punto di vista credo davvero che ci siano delle pagine della nostra storia più recente o più remota che non possono essere né semplificate, tantomeno banalizzate, ma soprattutto non possono essere cancellate. E in questo il calendario storico aiuta a capire, perché è molto faticoso, se non impossibile, comprendere la dinamica delle foibe dell'autunno del 43 in Istria senza capire che prima di quella pagina c'era stato il 10 giugno del 40 l'ingresso in guerra dell'Italia, e senza capire che cosa è stata l'invasione jugoslavia della Jugoslavia nel 1941, e senza risalire ancora più indietro al 18 settembre del 38, quando sotto il municipio di Piazza dell'Unità d'Italia Benito Mussolini lancia la parola d'ordine e annuncia le leggi razziali, ancora risalendo prima ancora senza conoscere la pagina del 13 luglio del 1920, quando le prime squadre fasciste incendiano il Narodni Dom, l'Hotel Balkan, la sede delle associazioni culturali slovene, croate, serbe, e quello è l'inizio di una persecuzione che riguarderà la popolazione slovena nel corso del quarto di secolo successivo. E poi ancora non puoi rimuovere il 1° maggio del 45, i 40 giorni dell'occupazione titina della città di Trieste, e ovviamente la seconda tragedia delle Foibe, e poi cosa succede dopo il 10 febbraio del 47, l'accordo, il trattato di pace di Parigi, e quindi la partenza di 300.000 italiani che abbandonano quasi per il 90% Pola, Zara, Fiume, le altre città dell'Isola della Dalmazia, del Quarnero, un esodo di massa, con persone, donne, uomini, bambini, anziani, che abbandonano per sempre case, ovini, vigne, gli orti, la dimensione della loro vita, della loro esistenza. E anche su quella pagina è calato a lungo un silenzio colpevole che ha accomunato a lungo, per decenni, il partito di maggioranza relativa alla Democrazia Cristiana, che aveva tutto l'interesse a non interrompere rapporti con la Jugoslavia di Tito, soprattutto dopo la rottura tra Tito e Stalin, e quindi con una Jugoslavia paese leader dei non allineati. È un silenzio e una rimozione a lungo ci sarà anche nella mia parte politica, perché ovviamente il Partito Comunista non era esente, no, da scelte e responsabilità che avevano condizionato quella storia. L'esodo è stato un fenomeno che ha segnato in profondità la coscienza, gli animi, no, delle persone che sono partite. Una donna straordinaria, grandissima giornalista a lungo, per decenni a capo della redazione culturale di Repubblica, Anna Maria Mori, ha scritto insieme a Delida Milani dei libri bellissimi, importanti, che raccontano che cosa ha significato la psicologia di chi è partito e la psicologia di chi è rimasto, e lì c'è quella distinzione, insomma, tra l'esodo e l'esilio, no? Sentirci in qualche modo come dei partenti, come degli apolidi per tutto il resto della propria vita, della propria esistenza, è una condizione psicologica, una condizione psichica che è giusto, ed era giusto e sarà giusto raccontare alle generazioni che verranno dopo, perché soltanto la conoscenza, la comprensione profonda della dimensione del dolore che quelle popolazioni hanno subito in momenti diversi, gli sloveni per la repressione del fascismo, e poi anche ovviamente quanti sono stati costretti, nonostante ci fosse il diritto di opzione, ma insomma la pressione verso la partenza, l'abbandono della loro casa, della loro terra, era fortissima, ad abbandonare per sempre il loro mondo. Ecco, tutto questo deve far parte di una capacità della società, ma direi a partire dalle sue classi dirigenti, a partire dalla sua classe politica, la capacità non di perseguire l'obiettivo, il traguardo di una memoria condivisa, perché alla fine forse è impossibile quel traguardo. Chi ha vissuto traumi, dolori, lutti in una dimensione specifica della storia li colloca lì e li vede come la priorità del suo soffrire, del suo dolore. Però siccome le sofferenze hanno riguardato molti e diversi interlocutori e protagonisti di quella storia, testimoni diretti e indiretti, io penso che al di là di un traguardo che, ripeto, probabilmente è impossibile, realizzabile, quello di una memoria condivisa, serve invece raggiungere il traguardo, tagliare il traguardo del rispetto di diverse memorie, perché questo rispetto delle diverse memorie è la condizione per il rispetto delle vittime e di quanti hanno sofferto quei dolori e quei lutti.
0: Senta, lei nel libro cita due episodi particolari che riguardano, uno, la sua famiglia, di cui parleremo dopo, ma soprattutto per quanto riguarda il PCI. Siamo nel 1989, nell'estate del 1989, ho un ricordo molto chiaro di quello che il suo partito, lei era segretario nazionale dei giovani comunisti nell'estate dell'89, insieme al segretario della Federazione di Trieste del PCI, Niko Costa, e il senatore sloveno Stojan Spetic, vi recaste come delegazione alla Foiba di Basovizza. Che ricordo ha di quel momento, non tanto del gesto, ma anche del dopo, di come fu vissuto all'interno del suo partito questo gesto? Era il 1989.
1: Beh, intanto quel percorso di riflessione era iniziato già da tempo e aveva avuto degli interlocutori preziosi sul versante della ricostruzione storica, ma anche della capacità politica, no, di aggiornare una lettura evitando la rimozione di intere pagine. Voglio ricordare Stelio Spadaro, che è stato un intellettuale del partito di all'epoca e che ebbe un ruolo fondamentale. L'abbiamo ricordato settimana scorsa qui alla Camera presentando questo libretto insieme a Luciano Violante e Gianfranco Fini. Stelio Spadaro ebbe un ruolo decisivo nel motivare il presidente della Camera di allora Violante e il leader di Alleanza Nazionale di allora Fini ad un incontro che tennero nel 1998 al Teatro Verdi davanti ad una foltissima platea di studenti. E fu l'inizio, non l'avvio, non di un disgelo, non userei questo termine, ma insomma aprirono un sentiero che consentì di favorire dei passi avanti che poi in parte sono stati lasciati come passi incompiuti o perduti. Ma ritornando al 1989, noi andammo a deporre una corona di fiori, un mazzo di fiori sulla Foiba di Basovizza ed era effettivamente la prima volta che una delegazione del PC, io allora dirigevo la federazione giovanile di quel partito a livello nazionale, compiva un atto del genere. Poi andammo sull'isola di Arbe e ovviamente alla visita di San Sabba a segnalare esattamente la necessità di, attraverso anche la visita, l'incontro fisico con i luoghi simbolo, alcuni dei luoghi simbolo delle sofferenze, delle tragedie di quel confine, dare il segno di una volontà di non tanto di riconciliazione, ripeto, la memoria condivisa è un traguardo quasi impossibile da raggiungere e da perseguire, ma la possibilità, la necessità che la politica in prima persona evitasse di cancellare pezzi, pagine intere, capitoli interi di quella storia. Ma quali furono ci furono delle polemiche, non voglio nasconderlo, anche all'indomani di quella nostra scelta, ma ripensando a quel momento, io sono particolarmente grato a Stelio Spadaro, che non c'è più, ma a Nico Costa, che dirigeva la federazione di quel partito, a Stojan Spetic, che è un senatore della Repubblica, ma potrei aggiungere Miloš Budin e altri esponenti importanti della minoranza slovena, che ebbero la sensibilità e l'hanno avuta nel corso del tempo, nel corso degli anni, di affrontare quel crogiuolo di vicende, quella complicatissima, quell'intrico di vicende con uno spirito giusto. Quello che mi fa molto piacere di questo libro, piccolo libro, che vado in giro a presentare anche ovviamente fuori dalla città di Trieste, fuori da quella regione, domani pomeriggio lo farò in una sezione, in un circolo del PD a Roma, è che quanti lo sfogliano, lo leggono, rimangono in qualche modo catturati dalla difficoltà, dalla complessità di quella storia, sì. Ma riconoscono anche alla fine della lettura, no, non avevamo capito, nel senso che non sapevamo, e capire vuol dire sapere, e questo è un arricchimento che vale anche per l'oggi.
0: Assolutamente, ho conosciuto di persona Stelio Spadaro, come lei l'ha conosciuto molto meglio di me, è evidente, e devo dire che mi ritrovo perfettamente nelle sue parole, perché il professor Spadaro è stato veramente una persona di condivisione e di unione, mai di divisione, questo lo posso testimoniare. Ha fatto bene a ricordare il professor Spadaro. Però Gianni Cuperlo, c'è un aspetto, non vorrei soffermarmi soltanto sulle foibe e sull'esodo, questo è logico, però c'è un aspetto importante all'interno del suo libro che mi ha colpito, perché lei cita un aspetto familiare. Se noi riandassimo con la memoria al ritorno di Trieste all'Italia il 26 ottobre del 1954, dovremmo anche ricordare una frase che girava nel centro di Trieste, cioè la madre arriva, i figli partono. Furono migliaia, più di 20.000 i giuliani che lasciarono la città di Trieste alla volta dell'Australia, alla volta dell'Argentina, del Canada. E c'è un aspetto che riguarda anche la sua famiglia, ed è un aspetto importante perché, come dire, è un paradigma di un segmento della storia della città.
1: Beh sì, è la partenza sul piroscafo Castelverde alla metà degli anni 50 di mia zia, cioè la sorella di mia madre, che si era appena sposata, e partiva con il marito, per questo che sarebbe stato il loro unico e lungo viaggio di nozze per mare, per raggiungere l'Australia, la lontanissima Melbourne, le rotte per l'emigrazione verso le Americhe erano chiuse per il sovrannumero e quindi ci si dirottava verso l'Australia, dove esisteva già una piccola comunità giuliana e triestina dove loro si unirono. E il racconto mi è stato fatto direttamente da mia madre, che allora era una ragazzina quindicenne che immagino col fazzoletto bianco sventolando come nelle migliori pellicole in bianco e nero salutava la sorella che partiva verso l'altro capo del mondo. E le due sorelle sarebbero rimaste distanti per 20 anni, perché io stesso ho conosciuto i miei zii soltanto alla metà degli anni 70, vennero in Italia, tornarono a Trieste nel 1976, questa volta comodamente seduti su una poltroncina della Economy della Qantas e non con un piroscafo, che con un viaggio che durava più di un mese. E intanto, nel frattempo, alla fine degli anni 50, laggiù a Melbourne era nato anche il mio cugino di primo grado, che io non ho mai conosciuto, questo ricordo dell'infanzia, quando una volta all'anno si registrava su delle bobine un messaggio vocale di tutta la famiglia che veniva spedito con la posta aerea in Australia, poi arrivava un mastro che si ascoltava con le voci degli zii e del cugino. Insomma, parliamo di un'altra epoca storica, con un aneddoto però più recente, che però trovo anche molto, molto delicate, cioè che queste due anziane signore, adesso mia madre è ancora con noi anche se non sta bene, ma mia zia non c'è più, però in anni abbastanza recenti l'introduzione nelle rispettive case a Trieste e a Melbourne del computer e della possibilità di fare le telefonate via web ha fatto sì che non c'erano più le bobine registrate una volta all'anno, ma tutte le mattine queste due sorelle che si sono perdute, nel senso al distanziate, certo, a poco più che adolescenti, ricostruivano, sì, una comunità, diciamo, di tipo familiare. Vabbè, ma insomma sono anche pagine familiari che però hanno riguardato migliaia e migliaia di triestine, e mi pareva giusto anche introdurre qualche elemento così, insomma, un po' più intimo, un po' più personale.
0: Certamente. Gianni Cooper, lo chiedo a lei, sia come esponente del PD, come deputato, ma anche come triestino, no? Una lettura del giorno del ricordo. Lei la fa qui all'interno del suo libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe, esodo. Che lettura ne dà lei del giorno del ricordo, sia come parlamentare, ma soprattutto come triestino? Si sa, Trieste viene definita la capitale morale dell'esodo, no? Quindi che lettura ne dà?
1: Ma ne do una lettura positiva, nel senso che io penso la legge risale al 2004, ha avuto come padrino Roberto Menia, oggi senatore di Fratelli d'Italia, che ha sempre avuto una grandissima attenzione verso questi temi, anche per ragioni a sua volta legate alle sue vicende e alla sua biografia familiare. Credo che abbia fatto bene, e che quella legge, che è stata votata da una larga maggioranza parlamentare all'epoca, ha introdotto questo giorno, questa giornata del ricordo nel calendario civile del nostro paese. La domanda dopo più di 20 anni è se effettivamente questa giornata è entrata a pieno titolo nel calendario civile del nostro paese. Io penso che non ci deve essere un appalto delle singole giornate ad una componente, ad uno schieramento o all'altro. Io sento il giorno del ricordo come anche parte della mia storia, riconosco quella giornata come una giornata importante che a volte mi ha condotto, se era a Roma, a comprare un mazzo di fiori sotto casa e ad andare a Piazza del Mazzi e a deporlo sul cippo che ricorda l'esodo e quella tragedia e quel dramma. E però, per fare questo, lei mi chiede qual è il mio giudizio come triestino, ma anche come parlamentare della Repubblica. Ritengo che sia importante che, soprattutto, insisto, gliel'ho già detto, lo ripeto, mi scuso, la classe politica, la classe dirigente si faccia carico di rappresentare sempre la complessità di quella storia. Quest'anno, il 10 febbraio, è stato celebrato nella solennità dell'Aula della Camera dei Deputati la presenza del Presidente Mattarella. Ha parlato Abdon Pamić, la sera stessa andava in onda una fiction sulla sua parabola su Rai 1, ha parlato lo storico Gianni Oliva, ha parlato il rappresentante delle associazioni degli esuli con un discorso veramente di alto spessore.
0: Toni Concina.
1: Sì. Però il saluto della seconda carica dello Stato, del Presidente del Senato, ancora una volta non è stato, a mio avviso, all'altezza della responsabilità di una classe dirigente che, ripeto, è sempre quella di rappresentare la storia nella sua complessità, che vuol dire anche nella sua profondità. E penso che sia un elemento che davvero distingue e può distinguere la qualità di una vera classe dirigente.
0: Quindi, leggendo a pagina 142, il bisogno di un paese maturo non è calendarizzare la storia, ma storicizzare le date.
1: Sì, questa è una formula un po' da Calembour, ma insomma ci può stare in un libretto, certo. Ma credo proprio di sì. Adesso lei deve immaginare che nel Parlamento repubblicano, anche in questa legislatura, non so quante sono le giornate che abbiamo votato con leggi istitutive, giornate di diversa natura, sì, dedicate, sì, a questo o quell'argomento. Sì. Credo che abbiamo esaurito il calendario, che purtroppo, ahimè, credo sia ancora soltanto di 365 giorni, altrimenti moltiplicheremo le giornate dedicate a questo o quell'argomento. No, ci sono delle giornate che hanno un significato profondo, insomma, il 27 gennaio, il giorno della memoria, la tragedia della Shoah, riconosco il 10 febbraio per le ragioni che le ho appena detto. Però la cosa più importante, se pensiamo soprattutto al compito che abbiamo nei confronti delle generazioni entranti, quelle più giovani, no? Gli studenti, delle studentesse, sì, che fanno i viaggi, molti li fanno certo ad Auschwitz, ma molte scolaresche vengono anche a Trieste, lì nella nostra città, nelle nostre terre, per conoscere quella storia e soprattutto trasmettere a queste generazioni più giovani, ripeto, la fatica, lo scavo, la complessità di quella storia, proprio per disinnescare, per prosciugare quelli che possono essere dei giacimenti di odio che tendono a perpetuarsi nel tempo. Guardi, stiamo vivendo una stagione di nuovo di guerre, c'è una guerra drammatica nel cuore del nostro continente che prosegue da più di 4 anni con l'invasione russa dell'Ucraina, c'è la tragedia medio orientale. L'idea che tu raggiungi l'obiettivo certamente fondamentale di una firma in calce a un trattato di pace, l'idea che con quella firma tu hai estinto la semina dell'odio che le guerre, tutte le guerre, alimentano, producono, significa proprio non conoscere la storia. Quando esplode una guerra, quando esplode un conflitto, quando ci sono le morti, le sofferenze, i lutti, il dolore, i pianti nelle famiglie, puoi firmare tutti i trattati di pace che ci sono, ed è bene che tu lo faccia, ma i sentimenti di odio, di rancore, lo spirito di rivalso, di vendetta, possono proiettarsi e trasmigrare da generazione in generazione. Noi dobbiamo prosciugare questi giacimenti dell'odio, e ne va del destino non di una città, di una comunità soltanto, ne va del destino dell'Europa, perché la storia del Novecento dell'Europa è una storia di grandezze, ma anche di tragedie incommensurabili.
0: Certamente anche di bassezze, purtroppo, nel cosiddetto secolo breve. Senta, lei prima citava nell'Ida Milani Anna Maria Mori, il loro libro più famoso, che io consiglio sempre a tutti di leggere, è Bora. Citando nell'Ida Milani Krujewacz di Pola, non possiamo non citare la comunità nazionale italiana. Abbiamo parlato di Foibe, abbiamo parlato di Esodo, abbiamo parlato di un popolo, del popolo della diaspora. Però è importante anche ricordare i nostri connazionali.
1: Ma non c'è dubbio, e poi la dimensione di chi è rimasto è stata costeggiata, anche è costellata di sofferenze che non si sono esaurite, no? C'è quella frase di Fulvio Tomizza nel 45, quando la tragedia finiva per tutti gli altri, iniziava per noi. E bisogna avere sempre questa consapevolezza, questa coscienza di che cosa le persone hanno vissuto, che cosa significa. Questo varrebbe certo, ripercorrendo la biografia di Boris Pahor, sì, da una parte, e dall'altra parte di Nelida Milani e tanti altri e altre come lei, cosa ha significato nell'età dell'infanzia vivere in una terra dove che sentivi tua, dove ti veniva impedito o veniva represso il tuo bisogno istintivo di esprimerti, di parlare, di studiare, di leggere un romanzo, di pregare nella tua lingua, no? È qualcosa di enorme che va compreso e che deve portarci sempre a coltivare quella capacità e quello spirito di analisi che non può ridursi né agli slogan né tantomeno alla propaganda.
0: Gianni Cuperlo, noi siamo giunti al termine di questa nostra interessante conversazione, e di questo la ringrazio moltissimo. Le volevo chiedere, a chi è dedicato questo libro? Se lei volesse dedicarlo a qualcuno.
1: Ah, beh, ma credo che l'unica dedica che ha senso è quella alle ragazze e ragazzi più giovani. Insomma, io ho una figlia ormai grande che è nata a Cagliari e ha vissuto tra Roma e oggi Torino, però il suo rapporto con Trieste esiste, lo ha sentito sempre. Ho due nipoti, figli di mio fratello, una nipote appena divenuta mamma e un nipote che diverrà babbo tra pochi mesi, e allora non c'è dubbio che se una dedica va fatta alle generazioni che verranno dopo di noi, che sono già oggi presenti dopo di noi, insieme a noi, e che poi proseguiranno un percorso che noi abbiamo vissuto. Insomma, se fosse questo un piccolo granello di sabbia, l'abbiamo gettato.
0: Gianni Cuperlo, La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo, per Marietti 1820. Grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi, grazie per aver scritto soprattutto questo libro ed averlo dedicato alle nuove generazioni. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci.

Eccoci ritornati dopo l'intervista appunto fatta da Massimo Gobessi a Gianni Cooperlo. Siamo giunti quindi al termine anche quest'oggi del nostro appuntamento. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre, code tra Mira Oriago e la A4 Venezia Padova in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione sulla A4 Padova Venezia si verificano code sempre per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna, in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Lo stesso svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata

0: Entrata in direzione di Milano anche giovedì 4 giugno nella notte tra le 21 e le 6 del mattino di venerdì 5 giugno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Urizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione. Sull'Europa centrale e orientale staziona un debole campo ciclonico accompagnato da una perturbazione che determina tempo instabile. Da nord inizierà ad affluire sulle nostre regioni aria un po' più fresca e gradualmente più secca. Previsioni. Durante la notte graduali schiarite, locali nebbie mattutine nei fondovalle dell'interno. Domani in gran parte sereno, a tratti moderata nuvolosità. Nel pomeriggio vento da sud-ovest, temperature minime da 8 a 15, massime da 22 a 27 gradi. In serata densamente sulle regioni occidentali, dove non si escludono isolati rovesci o temporali. Nella notte, tra domani e mercoledì, fenomeni temporaleschi investiranno la maggior parte del paese. Mercoledì mattina pioggia, che si esaurirà nel pomeriggio, soffierà vento da nord, bora nel litorale. Giovedì sereno, verso sera, moderati annuvolamenti a partire dalle regioni occidentali. Venerdì dapprima coperto con precipitazioni, anche sotto forma di acquazzoni, che si esauriranno nel corso del pomeriggio. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. A causa di un incidente chiusa la strada a scorrimento veloce del Vipacco tra Idussina e Vipava in direzione Rasderto, con deviazione del traffico sulla vicina strada regionale.
1: Ore 19:30.
2: Il giornale della sera.
1: Dopo le elezioni di ieri in seno alla minoranza italiana sentiremo i commenti di alcuni dei protagonisti. Prosegue la maratona delle audizioni in Camera di Stato con i nomi indicati dal Premier in pectore Janez Janša. Il governo ungherese proporrà un emendamento costituzionale per destituire il presidente Sulyok. Sindaco di Gradisca di Sonzo Pagotto ribadisce la contrarietà dell'amministrazione alla presenza del CPR sul territorio. Domani in Slovenia calerà il prezzo della benzina. Bentrovati per il GR della sera di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Con l'ultima tornata elettorale per rinnovare i vertici dell'Unione Italiana e delle comunità degli italiani sono emersi nuovi equilibri all'interno della minoranza in Slovenia. A Pirano, Isola e Capodistria il voto ha fatto emergere vincitori e sconfitti. Sentiamo cosa hanno detto a Barbara Costamagna alcuni dei protagonisti e degli eletti. Sentiamo.
4: La comunità nazionale italiana in Slovenia con questa tornata elettorale ha registrato alcuni piccoli scossoni che a livello locale potrebbero portare a cambi di rotta significativi. La competizione più accesa si è registrata a Pirano, dove la lista Semo de Qua ha prevalso nettamente sulla lista Unitarietà. Christian Knez, Diego Tuliak e Alex Zigante hanno raccolto un numero di preferenze nettamente superiore ai candidati avversari, conquistando i seggi per l'Assemblea dell'Unione Italiana. Un risultato che si è ripetuto anche in seno alla locale comunità degli italiani, dove il gruppo capeggiato da Onelio Bernetic si è imposto portando a casa 9 consiglieri su 13. Onelio Bernetic.
5: Soprattutto la prima cosa da fare è mettere tranquillità in comunità. Poi inizieremo sicuramente con le attività che riguardano la casa, riportare i connazionali nella comunità, lavorare tanto coi giovani, perché avevamo anche nella lista tanti giovani, tanta gente nuova, con tante idee, perciò non ci fa paura e vogliamo veramente rinnovare e rinfrescare la comunità.
4: A Isola, la sfida per l'Assemblea dell'Unione Italiana, la comunità Dante Alighieri, ha visto tornare in campo Marco Gregoric.
6: Quel che intendo fare è quel che ho sempre detto. Per me è importante il discorso di sviluppo della nostra comunità anche in chiave così europea, e poi dobbiamo vedere adesso la composizione dell'assemblea, per quanto mi riguarda massima fiducia nei confronti del presidente dell'esecutivo De Marin, che dovrà preparare un programma e poi lo analizzeremo e vedremo.
4: Il nome del consigliere Isolano è anche quello che circola come papabile alla guida dell'Assemblea dell'Unione Italiana.
6: Mi rendo disponibile se ci sono le condizioni e se c'è un programma alla base e le condizioni buone per lavorare bene.
4: A Capodistria, il consiglio della comunità Santorio Santorio è stato dominato dalla lista Insieme per la Comunità, che ha eletto 9 degli 11 consiglieri. La lista trasversale Unitarietà ha portato a casa solo 2 rappresentanti nel consiglio del cosiddetto circolo, tra cui Clio Diabaté, unica eletta di questa lista anche nell'Assemblea dell'Unione Italiana. Clio Diabaté.
7: Come ho promesso, mi muoverò in maniera molto molto attiva. Voglio essere una consigliera presente, attiva anche nelle commissioni. Mi interesserebbe occuparmi degli affari giuridico istituzionali, dei rapporti internazionali trasfrontalieri e delle comunità degli italiani, quindi sicuro porterò la voce del capodistriano e la voce che vuole rimediare i danni fatti con le azioni scellerate che si svolsero nel 2024.
4: Per quanto riguarda la sconfitta registrata nelle altre comunità, la Diabaté commenta così.
7: Le cose non sono andate come speravamo. Isola, so per certo che è stato presentato ricorso da parte della candidata Cris D'Assena, la quale è stato praticamente impedito di avere il suo osservatore al seggio. Dopodiché sì, Pirano, crediamo si paghi anche l'agonia alla quale sono stati sottoposti i 2 candidati della lista Unitarietà Pirano, nella fattispecie Zerovat e Royez, che a pochi giorni dal voto, insomma, hanno subito un piccolo processo sommario in ambito al Consiglio della CAN.
4: La nuova leadership dell'Unione Italiana e della comunità eredita l'arduo compito di ricucire le tensioni emerse in questa campagna e di rispondere a una domanda che il voto non ha ancora risolto: come riavvicinare la base a un'organizzazione che molti sembrano guardare ormai da lontano.
1: E dalla minoranza passiamo alla politica slovena. Prosegue la maratona delle audizioni in Camera di Stato, dove i nomi indicati dal premier in pectore Janez Janša stanno presentando le intenzioni del programma politico una volta insediati nei rispettivi ministeri. Finora ne sono stati confermati 3, 2 sono ancora in corso, mentre in 3 casi le sedute sono state riaggiornate per mancanza di tempo. Sentiamo il punto da Valerio Fabbri.
8: Jernej Vrtov, viceministro delle infrastrutture e dell'energia, Valentin Hajdiniak della difesa e Ignacia Friedel-Jarz della cultura. Tutto rinviato a domani per Angel Logar e Borut Roncevic, così come per Janez Zigerkral, la cui audizione proseguirà invece alle 10 di questa sera. E proprio il calendario serrato e la mancanza di tempo hanno suscitato dure critiche nell'opposizione, che denuncia forzature procedurali delle quali non vedono la necessità. Ma la coalizione prosegue sulla sua strada senza incertezza. Per questo le conferme di Logar all'economia, Roncevic all'istruzione e Zigerkral all'agricoltura sono solo rinviate. Questione di tempo anche per Andrei Schirzel, che tornerà a essere il guardiano delle finanze pubbliche come già accaduto nel biennio 2020-2022. Davanti alla Commissione Finanze ha dichiarato che si impegnerà a ridurre gradualmente il debito pubblico e tenere sotto controllo il deficit di bilancio. In altre parole, niente più spese incontrollate e rigida disciplina contabile per riportare l'indebitamento al di sotto del 3% del PIL, in modo da ricostruire la fiducia degli investitori nel paese. Fiducia che intende ripristinare anche Tadej Osterz, destinato a ricoprire la delicata poltrona del Ministero della Salute. La Slovenia non ha un sistema sanitario scadente, il problema è l'accessibilità, ha detto il parlamentare dei Democratici, che vuole far tornare il paziente al centro del sistema sanitario nazionale. Rapide e senza sorprese le audizioni di Hajdiniak e Friedel-Jarz. Il primo ha annunciato, tra le altre cose, il ripristino della credibilità della Slovenia nella NATO e la stabilizzazione del personale delle forze armate slovene. La seconda ha dichiarato di voler puntare su pluralismo culturale e mediatico, che nelle sue intenzioni potrebbe passare anche per un referendum sul canone obbligatorio per i finanziamenti all'ente radiotelevisivo pubblico.
1: La Presidente della Repubblica Natasha Pirkanmäki ha incontrato l'omologo finlandese Alexander Stubb nell'ambito della sua visita di lavoro a Helsinki. I due capi di Stato hanno auspicato un rafforzamento della cooperazione bilaterale, specialmente nei settori sicurezza ed economia. E in primo piano ancora questioni europee e internazionali, tra cui la situazione in Ucraina e Medio Oriente. Pirkanmäki e Stubb hanno sottolineato l'importanza di un multilateralismo efficace e il ruolo centrale dell'ONU nella risoluzione delle sfide globali. Il governo ungherese proporrà un emendamento costituzionale per destituire il presidente Tamás Sulyok, lo ha annunciato il primo ministro Péter Magyar. Sulyok ha intanto escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni. Erika Paternus.
3: Il capo del governo ungherese Péter Magyar ha affermato che la Costituzione prevede già diverse opzioni per la rimozione del capo dello Stato, tra cui la revoca del suo mandato. Non utilizzeremo le opzioni previste, bensì introdurremo un emendamento costituzionale a tale scopo, ha spiegato Magyar, una scelta che ha giustificato con la necessità di proteggere la carica presidenziale e la reputazione del presidente. Non è chiaro se il nuovo emendamento preveda elezioni presidenziali dirette o se sarà mantenuto il sistema attuale secondo il quale il capo dello Stato viene eletto dal Parlamento. È nell'interesse dell'Ungheria che l'istituzione del Presidente della Repubblica riacquisti la sua reputazione offuscata negli ultimi anni dal silenzio, dalla passività e da decisioni inaccettabili, ha affermato il primo ministro. Durante una visita a Tamás Sulyok al Palazzo Presidenziale, Magyar ha detto al capo dello Stato che nel caso non accettasse di dimettersi informerà il gruppo parlamentare del partito Tissa della sua decisione e avvierà immediatamente le procedure necessarie per sostituirlo. Il premier ha stimato in circa un mese i tempi dell'operazione ed ha accusato il capo dello Stato di aver deluso l'Ungheria con silenzi e omissioni sull'operato dell'ex primo ministro di lunga data Viktor Orban. Poco dopo la vittoria del suo partito alle elezioni politiche di aprile, Magyar ha infatti definito Sulyok un burattino di Orban ed ha chiesto al capo dello Stato, così come ai presidenti della Corte Costituzionale e della Corte Suprema, di dimettersi entro il 31 maggio, pena la destituzione. Sulyok comunque non ha intenzione di dimettersi. Secondo le sue parole, grazie al giuramento presidenziale rimane vincolato sia alla maggioranza che alla minoranza. Inoltre il prestigio della carica gli impone di rimanere fermo nella sua posizione.
1: L'Iran ha interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in protesta contro i crimini di Israele in Libano. I responsabili negoziatori iraniani hanno sottolineato in più occasioni la necessità di un'immediata cessazione delle operazioni aggressive di Israele a Gaza e in Libano, nonché il ritiro completo del regime dalle aree occupate, scrive Tasnim, aggiungendo che finché le posizioni dell'Iran su questo punto non saranno soddisfatte, non ci saranno colloqui. E l'invasione israeliana nel sud del Libano entra intanto in una nuova fase caratterizzata dall'estensione delle operazioni verso aree strategiche. L'esercito israeliano ha annunciato il rafforzamento della cosiddetta linea di difesa avanzata, fissando il nuovo limite operativo lungo il fiume Zahrani. Le truppe si sarebbero spinte fino a circa 60 km da Beirut, conquistando il castello di Beaufort. L'avanzata oltre il fiume Litani prosegue con il sostegno dell'aviazione impegnata in attacchi che, secondo diverse fonti, avrebbero colpito anche infrastrutture civili e siti di valore culturale. Sentiamo Corrado Cimador.
9: Il castello di Beaufort, fortificazione medievale in posizione strategica nel sud del Libano, è tornato al centro delle operazioni israeliane. Il sito, già occupato da Israele nel 1982 e successivamente abbandonato nel 2000, ha anche un valore simbolico. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito l'operazione un passaggio rilevante nell'ambito della più ampia strategia militare su più fronti regionali. Parallelamente, Israele sostiene di operare non solo in Libano, ma anche in Siria, nei territori palestinesi, ampliando così il raggio delle proprie azioni militari. Secondo media israeliani, l'amministrazione statunitense avrebbe dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut, dopo che Israele ha comunicato a Washington l'intenzione di non tollerare ulteriori attacchi da parte di Hezbollah. La televisione saudita Al-Hadat, citando una fonte statunitense, riferisce che Washington avrebbe informato il Libano come l'attuale escalation sia conseguenza del rifiuto del governo libanese di procedere al disarmo di Hezbollah. La stessa fonte aggiunge che il Libano potrebbe rafforzare la difesa di Beirut arrestando figure di spicco del movimento, un gesto che verrebbe interpretato come un segnale di reale volontà di contrasto a Hezbollah. Intanto nel sud del Libano sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione in diverse aree vicine al fiume Zahrani, mentre nella periferia meridionale di Beirut, nota come Dahieh, si sono registrate fughe di civili e la chiusura anticipata delle scuole. L'esercito libanese è stato dispiegato agli ingressi dei quartieri per gestire i movimenti della popolazione in seguito alle minacce di ulteriori attacchi. Israele ha ordinato raid immediati su Dahieh, sostenendo che si tratti di una risposta a presunte violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Scatta ufficialmente oggi in Italia il rimborso dei pedaggi autostradali per blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno quindi ottenere un rimborso direttamente dalle aziende che gestiscono la rete autostradale per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Sui propri siti internet le principali società autostradali hanno pubblicato pagine e moduli attraverso i quali presentare le domande di rimborso. Al momento, secondo Codacons, non risulta ancora attiva l'app unica per tutti i gestori della rete. La situazione all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo torna al centro del dibattito pubblico dopo la relazione del garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale. Una realtà complessa che ha spinto il sindaco di Gradisca di Sonzo, Alessandro Pagotto, a ribadire la contrarietà dell'amministrazione alla presenza del CPR sul territorio. Sentiamo Davide Fifacco.
10: Un documento, quello del garante comunale, che, secondo quanto riportato dalla RAI del Friuli Venezia Giulia, descrive un quadro particolarmente preoccupante segnato da una crescente frustrazione tra i trattenuti, episodi di autolesionismo e il rischio di comportamenti emulativi. Recentemente si sono registrati 5 tentativi di suicidio in una sola settimana riguardanti persone trattenute nel centro in attesa di rimpatrio. Le segnalazioni giunte dalla nuova garante comunale dei detenuti descrivono un contesto caratterizzato da forte disagio psicologico, episodi di autolesionismo e crescente tensione tra i trattenuti. Forte anche il rischio di emulazione, poiché alcune voci diffuse all'interno del centro sostenevano che chi sopravvivesse a un tentativo di suicidio venisse successivamente rimesso in libertà, poiché ritenuto non idoneo alla permanenza nella struttura. Alessandro Pagotto, primo cittadino di Gradisca di Sonzo, ha quindi ribadito ancora una volta la contrarietà dell'amministrazione alla presenza del CPR sul territorio. Quanto emerso è gravissimo e dimostra ancora una volta l'inadeguatezza dei CPR, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come la comunità gradiscana continui a chiederne la chiusura. Secondo Pagotto si tratta di luoghi nei quali le persone finiscono per perdere la propria dignità, trasformandosi in numeri all'interno di un sistema che non rappresenta una risposta adeguata a fenomeni complessi come quelli migratori. Come riferisce anche il quotidiano online Il Goriziano, il comune evidenzia l'importanza dell'istituzione della figura del garante comunale, che ha consentito di effettuare sopralluoghi e acquisire una conoscenza diretta delle condizioni presenti nella struttura. Particolarmente critico poi il tema del dopo detenzione. Il sindaco richiama l'attenzione sulle persone successivamente rimesse in libertà, che a suo dire verrebbero spesso rilasciate senza un chiaro percorso di supporto psicologico assistenziale. È inaccettabile, afferma, che persone già segnate da traumi, marginalità e sofferenza vengano lasciate sole dopo aver manifestato in modo così drammatico il proprio disagio. Per l'amministrazione comunale, la tutela della salute mentale non può essere subordinata a logiche esclusivamente securitarie. La questione è stata già portata all'attenzione della prefettura, alla quale il comune ha espresso le proprie preoccupazioni per quanto accaduto all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo, chiedendo un approfondimento sulle condizioni delle persone trattenute e sulle misure di assistenza previste.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale subiranno un sensibile calo. In diminuzione di 11,1 centesimo il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiungerà così 1,603 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà un ribasso di 10,6 centesimi, stabilendosi a 1,647 euro. Scenderà di 11,8 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, portandosi a 1,270 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Sono le 19.47, tutto per il Giornale della Sera da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus. E fra poco alle 20 andrà in onda TG Sport, restate con noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera dalla nostra redazione e bentrovati all'ascolto. Segnalo al momento sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano code per traffico tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo sempre di A4 ma del casello di Grisignano. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno a Grisignano, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Love's Theme, canzoni d'amore, le più belle di sempre, a cura di Tomasz Sindrich.
3: La mia vita è

candela brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati da Lara Dercic, buona Clastez in regia. Come avete potuto sentire dai nostri notiziari, giornale radio, ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei vertici di Unione Italiana, dell'Assemblea di Unione Italiana, dei consigli delle comunità degli italiani di Slovenia e Croazia, tema di cui ci occuperemo nella terza parte con un'intervista che abbiamo realizzato stamane con il neo presidente di Unione Italiana Marin Corva, attualmente in carica come presidente della giunta esecutiva. Ma in questa prima parte vogliamo celebrare anche noi a modo nostro i 35 anni di attività dell'incubatore di Sesana, assieme al direttore Dorian Marcic, che è tornato a trovarci negli studi di Radio Capodistria. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi di nuovo qua.
0: Per festeggiare un importantissimo anniversario, 35 anni di attività, si diceva da 7 anni alla guida dell'incubatore Dorian.
1: Sì, è vero, neanche posso credere che già sono passati 5 anni quando abbiamo celebrato i 30° anniversario. Eccoci qua, abbiamo avuto dei risultati ottimi, per dire vero, li abbiamo seguiti per 5 anni, significa che adesso possiamo celebrare, però abbiamo celebrato in un modo molto lavorativo, no?
0: In un modo molto lavorativo, giustamente vostra caratteristica, quella di appunto lavorare molto bene. E appunto, come avete celebrato, festeggiato questo anniversario?
1: Abbiamo deciso di congiungere le due cose, l'anniversario e poi dopo anche la fine del nono, come si dice, progetto, che si chiama dalla tua idea startup, che era una scuola imprenditoriale che è durata 3 mesi. Abbiamo avuto 12 imprenditori, tra cui 10 sono stati preparati a presentare le loro idee. Abbiamo un po' messo tutto insieme con il comune di Sesana, che è il nostro papà, no?
0: Diciamo che in questi anni, lo hai detto in ogni occasione anche dei microfoni di Radio Capodistria, sono stati realizzati tantissimi progetti, tantissime anche le imprese incubate. Ecco, se fai un bilancio forse solo di quest'ultimo anno, ma guardando un po' più ampiamente di questi anni che appunto tu guidi questo ufficio.
1: Certamente i numeri sono ottimi. In questi tutti questi 35 anni noi diciamo 400 in più, significa che abbiamo incubato oppure aiutato ad incubare, a sviluppare la loro idea, più di 400 ditte. Solo in questi 5 anni che stiamo un po', monitorando le nostre attività, no, con dei indicatori di performance, abbiamo proposto oppure dato più di 22.000 ore di consulenza e monitoring, abbiamo lavorato con più di 100 esperti esterni, abbiamo organizzato più di 290 eventi nazionali, locali e internazionali, e abbiamo avuto più di 6.500 partecipazioni, no, in questi nostri eventi. Ma poi dopo la cosa più importante è che abbiamo valutato più di 400 nuove idee in questi 5 anni e incubato 60 nuove imprese. Significa nuovi posti di lavoro, new income, new GDP per il comune, ma non solo per il comune, anche per la regione.
0: Per tutto il territorio, ecco, avete contribuito appunto dalla vostra costituzione in modo significativo appunto allo sviluppo dell'ambiente imprenditoriale, formativo, dell'innovazione nella regione, collegando appunto questo mondo economico, le istituzioni, le comunità locali e anche le istituzioni di ricerca e formazione, Dorian.
1: Sì, noi abbiamo dei partner che lavorano con noi o noi con loro nei nostri progetti, ma non solo imprenditoriali. Noi abbiamo detto che abbiamo anche un centro di educazione, significa che abbiamo avuto l'accreditazione per la nuova scuola per il design del materiale, che nel primo anno con gli studenti, già primi studenti, ma poi dopo, per noi è una cosa importante che abbiamo fatto anche un'analisi per l'anno scorso, per il 2005 per esempio, no? Abbiamo chiesto quali sono stati gli effetti extra contabili, no? Del nostro lavoro. Abbiamo avuto dei dati che sono un po' stravolgenti, se posso dire, anche perché
0: hanno sorpreso anche voi?
1: Sì, mi ha sorpreso tanto, perché per esempio impatto economico stimato è circa 10 milioni di euro di valore aggiunto diretto, no? Significa che tra 15 e 21 milioni di euro di impatto complessivo sulla PIL regionale. È una cosa grande. Noi abbiamo, con questo abbiamo creato 150 e 170 nuovi posti di lavoro, no? In una direttamente oppure indirettamente. Significa che c'è un impatto, che ogni euro che è investito nell'incubatore in qualsiasi modo significa che ha un impatto tra 40 e 60 euro di effetti, mm-hmm. No?
0: Quindi insomma un ottimo viatico anche per il futuro. 35 anni sì, però ecco, si continua a lavorare, Dorian?
1: Sì, del lavoro ce ne sarà certamente, perché anche noi un po' stiamo guardando sulla situazione che è generalmente nell'economia, mm-hmm. e poi anche e vediamo che quando arrivano le crisi più persone decidono di andare nell'imprenditoria, e questo allora a quel tempo noi siamo lì aspettandoli, perché se gli serve qualche aiuto significa che noi siamo lì con i nostri programmi diversi, gli possiamo offrire consulenza, mentoraggio, poi anche dei workshop di cui possono usufruire accettando delle nuove proposte, anche nuove cose, anche new knowledge. Mm-hmm. Nell'imprenditoria significa che è ancora più facile a cominciare come andare con se stesso senza aiuto, no?
0: A livello nazionale siete uno degli incubatori più forti, più presenti.
1: Io dico sempre, quando ho avuto il ministro d'economia era stato a Sejana recentemente, ci ha chiesto: ma forse voi siete dei migliori? Io ho detto no, noi diciamo che siamo dei migliori, però come il turismo turco che dice il nostro our food is the third best, mm-hmm. in the world, significa che anche noi possiamo dire siamo dei tra i tre migliori, sì. Posso dire non solo in Slovenia, però, perché Financial Times ogni anno adesso sta pubblicando una lista degli hub imprenditoriali e siamo già da secondo anno, siamo tra i primi 150 in Europa. Significa che abbiamo un po' un riscontro anche internazionale.
0: Beh, certo, se lo ha scritto il Financial Times, sicuramente insomma avete superato i confini. Ecco, recentemente dicevi era da voi il ministro uscente, insomma, sì. Da questa settimana da oggi iniziano le audizioni dei nuovi ministri, insomma il nuovo governo. Dorian, ti aspetti anche un sostegno da parte del nuovo ministero a queste attività, o diciamo una questione che vi tange, diciamo, parzialmente, relativamente?
1: Ci tange parzialmente, però devo dire, noi abbiamo il governo uscente ha preso una strategia per il startup della Slovenia. E molti elementi che ci sono in questa strategia sono anche congiunti nella nuova direzione politica del nuovo governo che sta arrivando. Significa che io credo che non ci saranno problemi con queste cose, no? Io credo che ogni governo guarda sull'imprenditoria come una cosa che si deve supportare. dipende con quali mezzi e con quali programmi. Noi per adesso siamo in un programma nazionale spot che aiuta specialmente gli imprenditori al loro inizio, e stiamo aspettando per i risultati, perché abbiamo aderito a un bando con un consorzio nazionale sui startup, significa più imprenditori, aziende più innovative con idee più innovative. Adesso stiamo aspettando se riceveremo anche questo. Per 3 anni stiamo lavorando con questo, poi siamo anche congiunti in nei consorzi internazionali, specialmente in uno che si chiama NASCA, con i nostri amici croati e italiani. È un programma Interreg e si lavora con le innovazioni che sono connesse un po' con la tecnologia di idrogeno. Mm-hmm. Significa che con le nuove tecnologie vediamo che cosa si può fare, se si possono inventare delle nuove tecnologie che facilitano un po' l'uso di questo tipo di energia.
0: D'altro canto, però, pieno sostegno da parte delle amministrazioni locali, Sejan in primis, ma anche a Capodistria, con i quali avete anche un progetto che riguarda il turismo, le idee innovative nel turismo e non solo. Ci sono anche degli spazi qui vostri a Capodistria, quindi anche, come dire, siete presenti sul territorio appunto con diversi uffici, avete ampliato anche gli spazi aziendali, Dorian.
1: Sì, siamo cresciuti, perché a Sejana più o meno i nostri spazi sono pieni, 95%, a parte una parte di incubatore che non è ancora rinnovato, è vuoto, ma altri ambiente è pieno, no? Significa che siamo un po' usciti dall'ambito del comune di Sejana, siamo presenti a Capodistria con un piccolo incubatore, e poi dopo stiamo facendo anche un programma a Cusina, nel nuovo incubatore di Cusina. Allora, questo ci offre un po', come dire, essere più presenti sul territorio, no? Avete menzionato la collaborazione con il comune di Capodistria. È vero, abbiamo lavorato 3 anni in fila sul programma Innovaturco per Capodistria. È finito come programma, adesso si pensa che forse il programma sarebbe un po' usato sulla regione più ampia,
0: quindi, no?
1: Sulla Capodistria, sì, anche Pirano, Isola e Ancarano. Però su questo ci stiamo ancora parlando.
0: E quindi, insomma, novità breve per quanto riguarda,
1: speriamo, sì,
0: l'Innovatur. Abbiamo sempre ribadito, ecco, come l'obiettivo anche dell'incubatore è quello di creare un ambiente imprenditoriale, innovativo, moderno, che permette soprattutto ai giovani di sviluppare il proprio potenziale nel territorio locale, ma si va anche oltre, non solo local ma anche molto global. Insomma, queste attività, come mi confermavi tu, poi c'è anche il progetto che riguarda la NASA, del quale ci siamo già occupati, abbiamo anche ospitato i vincitori. Insomma, si guarda a queste collaborazioni e progetti internazionali, Dorian.
1: Sì, vogliamo essere un po', come dire, proattivi da una parte, interessanti dall'altra parte, usare delle nuove tecnologie, vedere anche quali sono le opportunità. Per esempio, noi, lavorando con la NASA SpaceX Challenge, che siamo stati gli unici in Slovenia a farlo, è il più grande hackathon del mondo. Questo ci ha, come dire, i nostri partner di Ljubljana ci hanno invitato di andare in consorzio per che si stabilisce in Slovenia un ESA BITS, significa un Business Innovation Center della ESA, che sarebbe l'Agenzia Spaziale Europea. E siamo uno dei 3, no? Significa Maribor, Ljubljana e Sejana, e aderiremo su questo programma. Poi dopo si vede se si prende l'iniziativa, e poi significa che diamo un po', come dire, la nostra conoscenza sulla materia, anche se non siamo proprio specializzati nel merito. Però ci sono delle opportunità per le nostre aziende, se vogliono aderire a dei programmi che sono connessi con lo spazio, con questo tipo di tecnologie. Significa che gli diamo un po' di nuova piattaforma, no?
0: Tornerà anche quest'anno la NASA Space Challenge?
1: Sì, credo di sì, anche se un po' si copre con un nuovo programma che stiamo facendo con anche transfrontaliero, sul car scarso. Facciamo un hackathon che durerà una settimana, questo sarà in settembre oppure in ottobre, ad ottobre vi faremo sapere, così via, perché sarà interessante per entrambe le parti. Significa anche dall'Italia aderiscono dei gruppi con le idee e così via, però sarà molto dedicato al Carso e tutto quello che è connesso col Carso.
0: Altri progetti transfrontalieri quali partecipate, aderite, Dorian?
1: Abbiamo con la facoltà di elettrotecnica di Lubiana, siamo aderiti a un programma, adesso stiamo aspettando per i risultati, su un programma Horizon che sarà pure dedicata all'imprenditoria negli ambienti meno sviluppati. Sejana e dintorni sono un po' come questo tipo di regione, però stiamo aspettando per vedere. Poi dopo non dobbiamo neppure esagerare, no? Il team è un po', come dire, è piccolo, significa che...
0: Quanti siete?
1: E siamo insieme con il preside della nostra scuola, siamo in 7. Significa che più di questo non si può, no?
0: Ecco, bisogna appunto porre dei limiti, no?
1: Vero,
0: insomma,
1: sì.
0: Riuscire a avere ottimi risultati, investire col proprio anche conoscenza in quello che si può poi realizzare concretamente. Ecco, prima in apertura ricordavi l'evento di giovedì, ovvero la nona scuola imprenditoriale, dicevamo, che quest'anno portava appunto il titolo che l'idea diventi una startup. Qualche info in più? Noi che siamo curiosi di capire cosa, ecco, si è pensato.
1: Abbiamo, come sempre, come ogni anno, noi apriamo le nostre porte e poi dopo non diciamo di quel che genere di industria si deve preparare oppure proporre e così via. Significa che è tutto aperto e abbiamo avuto delle idee che arrivano dalla tecnica fino a, che ne so, consultazioni oppure cadeau e così via, di un tipo nuovo, però si deve dare sempre un cosa di nuovo, innovativo e così via. Sì, abbiamo avuto delle proposte molto molto interessanti, come ho detto 12 proposte, 10 hanno fatto la loro presentazione davanti a una commissione. È interessante che ha vinto, come, però sono stati tutti vincitori,
0: sì, ecco.
1: Noi diciamo sempre che sono tutti vincitori se l'idea poi dopo diventa una startup,
0: sì,
1: no? Significa,
0: sì,
1: che si fa il business, né? Come si suol dire. Però come la proposta imprenditoriale vincitrice è stata quella basata sulla coltivazione e sull'utilizzo della microalga spirulina. Io non ne sapevo niente. L'ho provata, ho visto che è una cosa che ha un po' di... ha un futuro, perché è già usata, è già colta... nella valle di Vipacco, no? Di Vipava, significa che c'è già una cosa che è, però loro vogliono ancora un po' sviluppare l'idea. Significa che la vintitrice avrà a sua disposizione possibilità di usufruire gratuitamente per 6 mesi il nostro co-working e poi dopo anche i nostri programmi.
0: Beh, quello importante è avere l'idea, come dire, giusta.
1: Sempre. Noi diciamo che un'idea costa come un caffè, no? Poi dopo per realizzarla c'è un po' più di sudore, no?
0: Sono idee. No, voglio dire, insomma, quelle che poi riescono anche a realizzarsi, a ottenere anche dei grandi profitti. Abbiamo degli esempi molto concreti qui nella nostra regione che possono diventare, diciamo, delle aziende, delle cose molto importanti a livello anche internazionale. Non faccio nomi, ma...
1: Anche da noi in incubatore, noi stiamo seguendo per 5 anni, per dire, le nostre startup. Noi abbiamo delle ditte che sono cominciate con zero, con niente, e hanno in 2-3 anni sono stati multimilionari. Significa che c'è un impatto molto molto forte. Noi siamo contenti di avere questo tipo di aziende nel nostro incubatore.
0: Beh, chiaramente poi offrite anche le consulenze, insomma, tutto quello che è possibile fare in questo campo, sicuramente ci siete,
1: certo.
0: Ecco. Siamo quasi in chiusura. Dorian, prima hai menzionato la vostra scuola, come sta andando, insomma?
1: Beh, come una startup, no?
0: Anche quella.
1: sì, perché Tutti gli inizi sono un po' duri, difficili, però si deve continuare, no? Noi abbiamo per adesso abbiamo 5 studenti, mm-hmm, bravi, sono entrati nel secondo anno del nostra facoltà, finiranno quest'anno e l'anno prossimo. Stiamo aspettando per vedere se ci saranno iscrizioni per quest'anno, stiamo ancora aspettando. Se no, significa che la nostra facoltà, la scuola, lavorerà come un istituto e avrà dei progetti, perché ha applicato già sui progetti locali, regionali e internazionali. Significa che del lavoro ci sarà, perché anche Carso, il materiale che è sempre la pietra, nostra pietra di Carso, no? Significa che c'è molto interesse. Poi c'è un problema di cui ci occupiamo sono le case studentesche, perché questo ci manca. Se non hai le case studentesche, non hai dove dare a dormire ai studenti, significa che non decidono di andare a studiare a Seggiano. Ma siamo vicini a una soluzione.
0: Ah, bene, bene, quindi novità anche in vista per i futuri studenti, quindi ben vengano. Ecco, sappiamo che è un problema che riguarda un po' tutte le città universitarie, a partire anche da Capodistria, per non menzionare Lubiana e Maribor. Ecco, immagino, insomma, siamo quasi in chiusura, il punto di orgoglio è sicuramente questo di aver contribuito alla nascita di tantissime nuove imprese, soprattutto l'apertura di nuovi posti di lavoro. Prima parlavi dei 150 e 170 nuovi posti di lavoro, il che è una cosa veramente lodevole, Dorian.
1: Sì, l'anno scorso, nel 2025, 12, significa che è un bel risultato.
0: E noi vi auguriamo ancora tantissimi successi nei prossimi anni, e quindi ci rivedremo alla prossima occasione in autunno, dicevamo, perché c'è una cosa importante in autunno.
1: Beh, vediamo. Sì.
0: Le novità, ecco, verrai a svelarcele ancora una volta ai microfoni di Radio Capodistria e a Glocal. Ancora tanti auguri all'incubatore di Sesana. Grazie al direttore Dorian Marcic per essere passato da noi. Il nostro Bojan Hlastic nel frattempo ha scelto anche il brano per salutarci. Start Me Up dei Rolling Stones, andrà bene.
1: Benissimo.
0: È perfetto. Grazie, buon lavoro. A presto.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stančić.
1: Ciao a tutti.
0: Ben ritrovato. Oggi un ospite speciale, una new entry per la nostra trasmissione, e spero che porti tanta fortuna al nostro Aaron Ayari. Intanto buongiorno Aaron.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Aaron l'abbiamo menzionato circa un mesetto fa quando abbiamo presentato il torneo delle nazioni con il responsabile del comitato organizzatore Nicola Tomassini, torneo delle nazioni che si è svolto come sempre a Gradis

0: Francesca Disonso, destinato agli under 15. In quell'occasione, proprio in questa puntata, abbiamo ricordato Aaron Ayari, alunno della nona classe della Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, nonché giocatore della nazionale slovena under 15. E come è finita, Arden?
1: Nonché giocatore del Coppa, avevamo ricordato con fierezza che c'erano 5 convocati del Coppa, tra cui al debutto assoluto proprio il nostro Aaron. È finita, che meglio non potevamo.
0: Abbiamo portato
1: visto
0: bene.
1: Visto che hanno conquistato il titolo ed è la quarta volta che la Slovenia vince questo torneo che ha 22 anni. E proprio oggi ricorre un mese, questo mese di popolarità. hai sentito questa popolarità nel vincere il torneo?
2: Sì, tanta popolarità. È stato bello, sì, ma già un mese.
1: Un mese, oggi è un mese esatto. Avete giocato il 1° di maggio, oggi è il 1° di giugno.
0: Oh. È volato questo,
2: sì,
0: questo mese.
1: Ecco, dimmi innanzitutto, a me interessa, abbiamo detto al debutto in nazionale, quando hai saputo che sei convocato? La tua reazione?
2: Me lo ricordo proprio, era la partita dopo Koper Maribor, abbiamo giocato su a Maribor, abbiamo perso 2-1, sì, peccato perché lì abbiamo perso il campionato, ma... poi appena rientrati negli spogliatoi ho aperto il telefono e vedo Aaron convocato e io non sapevo se essere felice o triste, ma diciamo che ero felice, no? Perché ho anche giocato bene, abbiamo giocato tutti bene, però è andata così.
1: Ecco, sei partito dalla panchina, poi l'allenatore ha visto questo è bravo e ti ha messo titolare e alla prima da titolare hai segnato contro la Scozia, se non sbaglio hai segnato e hai fatto l'assist, avete vinto 2-0 quando hai segnato il gol. È stato più bello segnare il gol o fare l'assist per il compagno di squadra?
2: Beh, diciamo che è stato bello entrambi, no? Perché comunque anche se fai assist, no? Poi ti vogliono anche bene in squadra, no? E ti trovi anche meglio. Però anche il gol è stato molto bello perché è venuto dopo 3 minuti, neanche. Eh sì, è stato, anche l'allenatore mi ha messo subito dentro, ha visto che anche contro la Cina ho giocato bene e poi ha visto.
1: Ha visto che hai delle qualità, ma d'altronde io avevo notato le sue qualità già come bambino che frequentava la prima classe e la seconda classe.
0: E l'avevi detto, sì.
1: E devo dire, questo qua gliel'avevo detto al papà Sami, avevo detto a papà Sami un giorno... era dopo la partita Juventus-Real Madrid terminata 3-0 a Torino per il Real Madrid, sì. La famosa tripletta di Ronaldo che aveva segnato in rovesciata. E cosa mi combina a Aaron in palestra mentre facevamo calcio?
0: Emula Ronaldo?
1: Ripete, ma eri in prima o in seconda, adesso non mi ricordo esattamente, ripete il gesto, ma cosa fa? Tira la palla sul muro, si gira di spalle e poi fa la rovesciata segnando nell'angolino in porta. Al che ho detto, mamma mia!
0: Cosa abbiamo qui, no?
1: Cosa abbiamo qui? Ti ricordi questo?
2: Credo che mi ricordo che ho giocato io con Alexei, ho giocato contro quelli più grandi. E mi ricordo questo, sì, che li abbiamo anche battuti, mi ricordo.
1: Sì, che poi tra l'altro i piccolini erano terribili, poi si sa che quando dalla prima alla quinta c'è una grande rivalità, non importa, se quelli hanno 7 anni, 8, 9 o 10, allora tutti vogliono sempre vincere. Lui era uno, tra l'altro, che all'inizio si arrabbiava molto. Anche se vinceva con 10 gol di scarto.
0: Non era contento?
1: No, si arrabbiava quando la sua squadra subiva il gol.
0: Ah, ok.
1: Non quando... Quando sei, è vero?
0: È vero, Aaron?
1: Sì. Sei rimasto ancora così?
2: Però diciamo che ho migliorato, no? Perché ho anche capito che è una grande figuraccia, ma sì, ero così.
1: Era così. Al contrario del fratello.
0: Ecco,
1: Omar.
0: Perché ricordiamo che c'è anche il fratello Omar che gioca.
1: Sì, che ci sono due anni
0: calcio.
1: Di differenza.
2: Due anni, sì.
1: Due anni, anche lui gioca a calcio ed è anche bravo. Aspettiamo anche lui che venga convocato nell'under 15. Dimmi, com'è stato l'impatto con la nazionale?
2: Beh, tipo con i compagni proprio.
1: Sì, con i compagni, diciamo con l'ambiente, col lavoro di un nuovo allenatore che poi si sa, in nazionale non è che l'allenatore può lavorare come nel club.
0: Molto.
1: Cioè in una settimana deve fare tutto. Com'è stato questo impatto?
2: Allora, i compagni li conoscevo già da prima, no? Abbiamo giocato contro in campionato e li conoscevo, no? Abbiamo fatto già prima amicizia. E avevamo anche un allenamento prima di questo torneo. Invece l'allenatore è stato. Avevamo 5 allenatori, sono stati tutti e 5 molto molto bravi, perché hanno, diciamo, in una settimana, due settimane, hanno fatto un lavoro straordinario, secondo me, proprio a livello di tattica, ci hanno trasmesso questa voglia anche, no? Che ci hanno ricordato che non è questo uno scherzo, è la nazionale, no? Devi dare il massimo anche a costo, diciamo, di proprio di morire in campo,
0: dare tutto,
2: devi dare
0: in campo,
2: tutto, sì. E ci hanno trasmesso proprio questa voglia e alla fine ha aiutato molto, abbiamo addirittura vinto.
1: Mm-hmm. Non solo avete
0: un
1: vinto,
0: po' a sorpresa, Arden, chiedo all'esperto.
1: Ma no, questi tornei
0: sono molto aperti, diciamo.
1: Sono aperti a ogni risultato ed è bello che si confrontano con altre realtà. Hai sentito? Cina, Scozia, uh-huh, hanno poco in comune Cina e Scozia, poi alla fine hanno vinto coi cechi vedenti.
0: Bella nazionale della Repubblica Ceca, dai.
1: Della Repubblica della Cechia, non è più Repubblica,
0: sì, okay, della Cechia.
1: Della Cechia in finale, che poi tra l'altro siete andati sul 2-0, poi 2-1 e poi avevate paura che pareggiasse.
2: Beh,
1: sofferenza,
2: sì.
0: Fino all'ultimo.
2: Io mi ricordo, era 2-0. Abbiamo appena fatto gol, dopo 2 minuti ci fanno gol e dopo 2 minuti dopo il loro gol mi fa uscire, no? Io facevo sono uscito dall'altra parte, no? Delle panchine, quindi dovevo fare tutto il giro e io in quel giro proprio soffrivo, mi si stringeva il cuore, proprio non ce la facevo più.
1: Ma ti stringeva a te più il cuore o a papà e mamma e fratello e sorella in tribuna?
2: Più o me, perché io l'ho vissuto, loro... No, secondo me siamo lì.
1: Siete
0: vorrei
1: lì.
0: Chiesto a Sami se ha sofferto tanto.
1: No, Sami l'ho chiamato, quando hanno vinto 2-0 per il gol e per l'assist, ho detto solo, te l'avevo detto, punto. E comunque resto su quello che avevo detto a Sami quando era ancora lui piccolino. Però sta tutto a lui e poi... si sa, nello sport conta la bravura, il lavoro, mm-hmm, ma anche la fortuna e il fatto di essere integro e di non avere infortuni e cose del genere. Il Koper, sappiamo, è la tua ultima squadra. Tu, dopo aver fatto calcio per divertimento a scuola, quello che hai fatto, hai incominciato ad Ancarano.
2: Sì, ad Ancarano. Poi 5 anni ho anche conosciuto un grande allenatore, Vassia, che mi ha insegnato tanto. Intanto saluto Vassia, forse sta vedendo. Poi sono... dopo...
1: Puoi dire anche il cognome?
2: Clun,
1: giusto.
2: Sì. Poi...
1: Il papà era mio compagno di squadra al Bau Bau, oltre che era un grande batterista, Zlati Klun, ed era qualcosa di straordinario, era un biondo sulla fascia, da lui non passavi, era veramente forte suo papà.
0: Il papà di Vassia.
2: Anche il figlio.
1: Sì, anche
0: Vassia, sì.
2: Sì, poi Ancarano, 5 anni, Decani, dove mi sono trovato anche molto bene, mi ho conosciuto subito, ero davvero felice, abbiamo anche vinto il campionato Manese. E dopo un anno volevo provare anche una nuova sfida a Koper, no? Prima Lega, diciamo Serie A slovena, no? Però ora vedo che anche De Cani, no? Sono arrivati, la mia generazione è arrivata in
1: prima Lega.
2: In prima Lega, sì, io sono davvero contento, no? Perché il prossimo anno giocheremo contro loro e sarà una bella partita, una bella sfida.
1: Quest'anno il Koper come è finito nel campionato?
2: Noi siamo finiti terzi. Avevamo possibilità anche di vincere il campionato, ma alcune partite abbiamo davvero buttato punti. E sì, così, terzi.
1: Si fa ancora come si faceva una volta, come faceva il professor Softić, che oppure stessa cosa anche Okcic, che chi non è bravo a scuola poi non gioca le partite oppure non fa gli
0: si guarda anche i profitti
1: finché,
0: a scuola
1: finché non migliora i voti a scuola oppure Aaron. Questa roba è passé.
2: Allora io sono bravo a scuola, quindi forse
1: non sai,
0: sii tranquillo, so,
2: ma non sono tanto allenatore, sono più genitori che non ti lasciano ad andare.
0: Giusto, dai, posso fare una domanda sulla scuola?
1: Certo.
0: Abbiamo detto non a classe, ormai manca poco alla fine di questo anno scolastico e della chiusura della scuola elementare. Aaron, ci dicevi prima a microfoni spenti che ti aspettano delle giornate alquanto impegnative, interrogazioni?
2: Sì, allora abbiamo domani inglese e chimica.
1: Mamma mia!
2: E poi mercoledì matematica, giovedì pausa, credo, non sono sicuro. È venerdì matematica, ma è la seconda parte dell'interrogazione. E questo è tutto.
0: Beh, e nel frattempo anche gli allenamenti, quindi adesso avete un po' di pausa?
2: Ma oggi abbiamo allenamento un po' più tardi del solito, però non è mai stato un problema gli allenamenti. Forse quest'anno una volta sono rimasto a casa per lo studio, ma non è mai stato un problema, anche perché io ascolto in classe e capisco le cose subito.
1: Ecco, bravo,
0: bravissimo.
1: Bravissimo.
0: E poi l'anno prossimo, ci dicevi sempre prima che ho chiesto qualche informazione in più, ginnasio Gian Rinaldo, insomma capodistria, quindi solo un piano più su e resti al Collegio dei Nobili.
2: Vero. Sempre la stessa struttura, forse un po' noioso, ma i prof cambiano, almeno una cosa cambia. Volevo tornare prima, mi ricordo che ascoltare in classe fa il 50%, me l'ha detto proprio Arden, me lo ricordo.
1: Sì, sì.
0: Il maestro Arden.
2: Sì, il maestro Arden.
1: Ecco, sì, sì.
0: Giustamente.
1: È vero. No, volevo tornare per dire un piccolo aneddoto sull'ascoltare a scuola. Il canoista sloveno Žigalin Hočevar, che ha vinto adesso la prima tappa della Coppa del Mondo a Tazen di canoa slalom, a 19 anni e ha fatto sabato l'esame d'inglese a scuola per la matura. È andato alla gara di Coppa del Mondo, si è guadagnato il posto in finale, al pomeriggio ha vinto la gara e tanto per non farsi mancare niente, il giorno dopo ha vinto un'altra gara, quindi ha vinto due gare di Coppa del Mondo dopo che aveva fatto inglese al sabato e al venerdì aveva fatto sloveno.
0: Quindi si può fare.
2: Quindi, si può fare
0: Aaron.
1: Infatti, sì. A 19 anni, come bella la gioventù.
0: Certo.
1: Aaron quest'anno, oltre ad avere avuto la gioia per quanto riguarda la nazionale, dobbiamo dirlo, martedì scorso, e quindi sono passati sei giorni, martedì scorso a Cantrida, per non farsi mancare niente, ha entusiasmato facendo il record dei campionati per quanto riguarda i 1000 metri, dove ha disintegrato un record vecchio di un rovignese di quasi 4 secondi nei 1000 metri, ora il tempo è attorno ai 2 minuti e 53 secondi. Ma il bello è che a un certo punto il professor Ponis gli ha urlato: vai piano, vai piano. Tu sei andato piano, mi hai detto.
2: Dovevo andare, quindi potevo fare ancora meglio.
0: Quindi
2: ma...
0: ti sei frenato un po', cioè insomma hai dovuto un po' rallentare?
2: Sì, in realtà sì.
1: Ma poi sono andato a controllare i risultati. Sai che hai fallito la finale dei 100 metri per 13 centesimi? Il tuo era il settimo risultato, in finale andavano i primi sei, quindi saresti stato sugli 80 metri, sugli 80 metri saresti stato in finale anche sugli 80 metri.
2: Sì, mi sembrava strano, perché io mi ricordo quelli che erano in sei, no? Io mi ricordo che c'era uno che io ero dietro di lui per un centimetro nemmeno, sono arrivato dopo di lui e mi sembrava strano, quindi io avevo in testa che potevo fare anche quello, ma diciamo come scusa che se avrei fatto anche gli 80 sarei stato stanco e
0: non avresti vinto i 1000.
2: Non avrei visto i 1000.
1: No, poi ha vinto anche per vinto la staffetta, 4%.
0: Vabbè, bravissimo, allora.
1: E questo vedremo stasera.
0: Bravissimo.
1: In
0: e non solo.
1: Non solo. Vedremo anche l'intervista, noi adesso lo vediamo ma i nostri radioascoltatori non lo vedono, e stasera potranno vedere il servizio fatto dalla nostra Jana Belzian due o tre settimane fa, proprio per quanto riguarda il suo successo al torneo, al mondialito,
0: esatto.
1: Al mondialito di Gradisca, dove che il nostro Aaron racconta. Dimmi il ritorno a scuola, i tuoi compagni di classe.
0: Hanno festeggiato?
2: Hanno fatto i complimenti e basta.
0: Vedi.
1: Perché non sanno con chi
0: hanno a che fare.
2: No, sono stati gentili, hanno fatto i complimenti, ma...
1: Ma sapevano,
2: sì.
1: Sì, perché oggi rispetto a una volta con sì. Facebook e Instagram
0: hanno seguito praticamente
1: via.
0: In presa diretta tutto il torneo, tutti i risultati della Slovenia, immagino contenti anche gli insegnanti, la preside, che qui ringraziamo perché Arden ha concesso l'uscita al nostro sì. Aaron, perché oggi è a scuola e quindi
1: oggi è a scuola, sì,
0: a questa mezz'oretta di uscita libera
1: e quindi sotto questo aspetto è salvo per almeno mezz'ora. Aaron ha però un piccolo difetto.
0: No.
1: È tifoso di una squadra che
0: e qui noi non tifiamo, non so, Bojan, vediamo.
1: Non so. No. Bojan per il no. Milan?
0: No. Quindi andiamo tranquilli.
1: È tifoso solo... per il Milan, cioè un disastro l'ultima giornata. Cioè bastava un pareggio col Cagliari.
2: Non so cosa dire, cioè io ho anche perso questa voglia di guardare le partite perché sono proprio stanco. Sono stanco proprio per l'allenatore, perché gioca 5-3-2, una rottura davvero guardare sto Milan, poi alcuni anche che non hanno più voglia di giocare.
1: Qual è il modulo che preferisci?
2: Io.
1: Cioè, a 15 anni, a me questa roba mi fa imbestialire, che a 15
0: sappiamo.
1: Anni parla di moduli,
0: di
1: questo
0: schemi.
1: Quando per la prima volta hai parlato di moduli, quanti anni avevi? Tattica? Sì.
2: Per la prima volta?
1: Sì.
2: Non me lo ricordo davvero.
1: Cioè avevi 10 anni, 11 anni che l'allenatore...
0: Dove eri? Dove giocavi? Insomma.
2: Ah, che loro mi hanno parlato?
1: Sì.
2: Ma cioè tattica, no? Più questo consiglio, non è proprio tattica, ma credo che quest'anno sia quell'anno che proprio...
1: 15
2: sì.
1: anni.
2: Mm-hmm.
0: Ecco, può andare, Arden.
1: Cosa ti piace? 4-3-3?
2: A me piace 4-3-3, 4-2-3-1, cioè che c'ha l'ala, no?
1: Sì.
2: Che 4-4-2 già non mi piace, perché devo stare più dietro, perché sono alla sinistra, no? E quindi non mi piace, ma 4-2-3-1, 4-3-3 mi piace molto. Sono anche libero di fare.
1: Quanti gol hai fatto quest'anno?
2: Quest'anno 7 gol.
1: Potevi farne molti di più?
2: Mi aspettavo di più, sì.
1: Ti aspettavi sì. molto di più.
2: Sì.
1: Preferisci il tiro da lontano oppure preferisci arrivare col pallone in area e tirare dentro l'area?
2: Basta che va in porta.
1: Basta che vada in porta.
2: È più divertente
0: segnare
2: da lontano, ma perché uno contro uno anche, diciamo, che hai pressione. Mm. Però è più bello da lontano, sì.
1: Dove vorresti arrivare?
2: Io vorrei arrivare a giocare calcio professionistico sicuro ad alti livelli, ma in realtà vorrei divertirmi. Non è proprio un obiettivo, è anche vincere qualcosa, no? Perché ora anche devo continuare con quello che sto facendo e diciamo che vorrei solamente provare, no? Provare il calcio professionistico per vedere i livelli e anche divertirmi, devo divertirmi anche.
1: Da quello che hai visto, diciamo, da questo torneo qua delle nazioni, più dopo so che col Cooper andate a giocare tanto in Croazia, andate a giocare in Italia.
2: Più in Croazia.
1: Più in Croazia. Quanta differenza c'è?
2: Allora, sono le squadre croate sono molto più giocano molto più fisico, sono più fisicate, ma anche dipende anche dal livello, no? Perché se giochi, non so, contro l'anno scorso abbiamo giocato contro la Juventus, erano piccolini, no? Non erano così alti, però sapevano giocare, no? Invece non so, se non voglio fare esempi, ma squadre di livello più basso dell'Italia che abbiamo giocato, contro quali abbiamo giocato l'anno scorso, erano abbastanza alti, grossi, ma li facevamo sempre, non so, 20 gol, 10 gol.
1: Tecnicamente ti senti già arrivato o devi ancora imparare molto?
2: No, devo ancora imparare molto, c'è molto da imparare, ma proprio tanto tanto.
1: E durante gli allenamenti impari o si resta ancora dopo l'allenamento, nel momento in cui ha fischiato l'allenatore, si torna tutti
0: si scappa fuori dal campo?
2: Ma diciamo che poche volte, anche perché abbiamo il campo sempre occupato.
1: Sì,
2: diciamo.
1: È vero. No, infatti volevo dire, anche uno se vuole anche restare non
2: sì,
1: può restare,
2: non può restare
1: perché...
2: sì. Ma sì, è occupato sempre.
1: Quindi è occupato. Mm-hmm. Adesso chiudiamo. Papà cosa dice?
2: Quando?
1: Quando finisce una partita, ti dà qualche consiglio, oppure è il classico papà, dai, è andata bene, dici no, ho fatto proprio schifo?
2: Sono tre le cose di solito. La prima è la mia domanda: come ho giocato? O fa ironicamente, dice da schifo, perché glielo chiedo sempre, ma a me interessa la sua opinione, perché è lui quello che ci capisce di più. Oppure mi dice sì, hai giocato bene. Di solito mi dice sempre che ho giocato bene, e questo anche alza la mia autostima, no? Però l'unica cosa che davvero devo migliorare, che me lo dice sempre, è il tiro, è la freddezza davanti al portiere.
1: Arriverà questo qua, perché
0: tempo,
1: hai le doti. E mi interessa, è il fratellino Omar?
2: Fratellino è bravo, gioca bene. Gli ultimi tempi stiamo anche giocando molto insieme, ora che è estate non giocheremo, gioca bonito, diciamo, in campo con pallone, quello da pallavolo che ci piace. Avevano un torneo ieri, sono finiti, vabbè, non dico come sono finiti perché non è andata proprio bene ma da quello che ha detto papà ha giocato molto bene, e credo che anche lui abbia molte qualità buone.
1: Vi vedete assieme in squadra?
2: Sì, ci vediamo. Io mi vedo con lui.
0: E che ruolo gioca Omar?
2: Lui è mediano, è più difensivo che offensivo, sì. Però fa anche gol. Tira rigori.
0: Vabbè, quelli servono. Sì. A proposito di rigori, hai seguito la finale di Champions League?
2: Certo.
0: Ti favi per il PSG?
2: Sempre. Cioè, sempre. Mi piace più il Paris. E mio fratello era per l'Arsenal.
0: Ah, bene, quindi...
2: Ci stuzzicavamo. Quando c'erano i rigori ci stuzzicavamo.
0: E papà ti fava per?
1: Per tutti e due.
2: Cioè, no, lui era più per l'Arsenal, perché dice che non gli piacciono le squadre con i soldi, ma anche l'Arsenal con i soldi, quindi vabbè.
0: Giustamente.
2: Sì.
1: Ci sono soldi e soldi.
2: Sì.
0: Vabbè, sì, ecco. E ancora, l'11 di giugno cominciano i mondiali di calcio.
1: Per chi
0: ci sarà la Slovenia, naturalmente non ci sarà l'Italia. Per chi tiferai, Aaron?
2: Io...
0: Occhio di riguardo per...
2: Non ho una squadra proprio, però Tunisia.
1: Tunisia,
2: sì.
1: Per le origini, sì. Per le origini del papà.
2: Però mi piace anche la Spagna. Come gioco non mi piace la Spagna, guarderò forse di più la Spagna e la Croazia.
1: Spagna che, ricordiamo, esordirà con Capoverde che ha battuto 3-0 la Serbia. E hanno parlato in Serbia della disfatta storica per la sconfitta di Lisbona per 3-0 con Capoverde. Capoverde
0: che La prossima settimana sarà protagonista della nostra ultima puntata di Glocal, ultima puntata stagionale, sarà con noi, incrociamo le dita naturalmente, Maximilian Stipano, che ci racconterà un po' il clima che si sta vivendo a Capoverde, poi anche come hanno festeggiato questa vittoria, come si stanno appunto preparando per i prossimi mondiali. Ma sarà con noi anche il collega di Equipa Andrei Milkovic, reduce dalla finale di Champions League, non sarà ai mondiali come corrispondente,
1: ma
0: quindi
1: sarà reduce di Croazia-Slovenia di Varaždin,
0: ecco, quindi ci racconterà di tante
1: giugno.
0: cose, quindi avete già capito che la prossima settimana parleremo molto dei prossimi mondiali di calcio. Cosa chiediamo in chiusura al nostro Aaron?
1: Ma intanto gli facciamo un bocca in lupo per
0: la scuola,
1: per la scuola. E il 9 ci vediamo al torneo a Ciaule.
2: Ah sì, ok.
1: Ecco, ci vediamo per il torneo di futsal per le scuole, elementare, non questo martedì ma quell'altro.
0: Il 9, certo. Il 9. Ma la squadra della scuola come va? Arden, tu li segui, Aaron, tutti ci giochi?
1: I ragazzi sono bravi, però anche dall'altra parte sono bravi e bisogna avere anche fortuna nel sorteggio, calcolando che probabilmente ci saranno 99 gradi, visto che si giocherà all'interno di una palestra e si giocherà anche all'esterno, quindi bisogna anche vedere
2: all'interno e all'esterno si giocherà.
1: Tutti e due.
0: Non è molto contento Arden di queste notizie.
1: Bisognerà vedere come i ragazzi si comportano sull'asfalto e come si comportano sul perché sono queste le condizioni, ragazzo mio, è così. Noi giocavamo sempre all'esterno in qualsiasi condizione, sull'asfalto, con pozzanghere o non pozzanghere, e ci si divertiva comunque. I tornei delle nostre scuole, sia in elementari che poi vedrai per quanto riguarda le scuole medie, sono sempre molto interessanti. Ci sono tanti ragazzi come il nostro Aaron che giocano nei club, però poi devono giocare questi tornei dove ci si ritrova anche con ragazzi che non giocano a calcio, però sono comunque bravi,
2: sì.
1: E quindi l'importante è creare il gruppo ed aiutarsi a vicenda, perché anche il tempo, non ci sono due tempi da 20 minuti, il tempo sono tempi da massimo 15 minuti, proprio perché ci sono tante scuole, sennò.
0: Quante, Arden?
1: Dipende. Teoricamente possono arrivare in 14. Facciamo il tifo che non arrivino in 14, perché se si arriva in 14, incominciamo alle 10 e finiamo alle 10 di sera.
0: Sì. La finalissima alle 10 di sera.
1: Alle 10, quindi, sotto questo aspetto, comunque chi viene per giocare e per divertirsi.
0: Sì, Arden, hai già detto che stasera a Zona Sport ci saranno i servizi che riguardano i nostri ragazzi, ecco, Aaron.
1: Giro d'Italia
0: e poi
1: lui è in fondo,
0: in chiusura
1: partiamo col Giro d'Italia, con ovviamente il trionfo di Vingegaard, poi abbiamo i mondiali di hockey ghiaccio con il successo della Finlandia, pensa, tre finali di seguito perse dalla Svizzera, questa volta anche col pubblico di casa. Poi naturalmente parleremo di Bezzecchi, parleremo di rally con ospiti, il sottoscritto, Roby, Siljan e Tommaso Magnà,
0: perché oggi è l'ultima puntata di stagione condotta da Jana Belsen, e ci sarete tutti,
1: e ci saremo tutti, e poi chiudiamo in bellezza con Aaron e con il servizio sui campionati di atletica di 5 minuti e 28 secondi.
0: Bene, realizzato da Arden Stancic, per questo sa anche il minutaggio in dettaglio. Aaron, guardi un po', segui tutti gli sport, ti piace qualcosa in particolare a parte il calcio?
1: Se non facevi il calciatore, cosa facevi?
2: Bella idea. Non ci sono piani B,
0: ecco,
2: però.
0: Al momento non ci sono piani B, ma guardi, diciamo, ti interessa un po', guardi solo il calcio? Sì.
2: A volte basket, mi piace anche pallavolo, tennis non è male, però
0: vabbè,
2: si suda a tennis.
0: Fa troppo caldo.
2: Padel proverò una volta.
1: Attento alle caviglie, solo questo.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Sì.
0: Ottimo alle, consiglio da parte alle, di Arden.
1: Alle caviglie, perché ad esempio il professor Freddy Radojković gli è partito tutto.
0: Giocando a padel. Salutiamo anche il professor Radojković. Allora, grazie mille Arden Stančić, grazie anche Aaron Ajari, in bocca al lupo per tutto, e ci vediamo ancora. E ci sentiamo.
1: Insomma. Lo seguiremo
0: attentamente. Un brano musicale, abbiamo scelto il brano che farà da colonna sonora ai prossimi mondiali, Shakira, poi vedrai se ti piace più questa o Waka Waka.
1: Scusa, prima che parti, salutiamo il nostro Tonči Šlogar, che ieri purtroppo è retrocesso subendo il Primorie, ha subito il gol della retrocessione, pensa a te, al 93esimo minuto.
0: Ci spiace tantissimo.
1: Con Nafta che torna in prima lega dopo un anno, mentre Primorie dopo due anni retrocede in seconda lega.
0: Grazie Arden per questa notizia che non ci fa assolutamente piacere, ancora grazie e musica. Okay.

Terza parte di Glocal, Lara Tercic al microfono, c'è Bojan Hlastec in regia e tra poco, dopo il brano musicale, sentiremo l'intervista che abbiamo realizzato stamane con Marin Korva, il presidente della giunta esecutiva uscente, nonché neopresidente di Unione Italiana eletto ieri giornata elettorale per rinnovare i vertici dell'Unione Italiana e quelli di diverse comunità degli italiani. Con Korva abbiamo fatto un'analisi del voto, come detto un brano e poi l'intervista.

0: La fantasia.
1: E come annunciato, ci occupiamo ora delle elezioni per l'Unione Italiana, il rinnovo delle cariche apicali, dell'assemblea, dei consigli delle comunità degli italiani in Slovenia e Croazia. Chiediamo un commento al voto di ieri al neo presidente di Unione Italiana, candidato unico, Marin Corva. Buongiorno Marin, ben ritrovato sulle frequenze di Radio Capodistria.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
1: Presidente, che unione esce dalle urne?
2: Ma diciamo così che il risultato non mi sorprende, perché diciamo che un po' rispecchia quello che è la situazione attuale dell'Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana in generale. E in effetti conferma quanto si diceva anche durante la campagna elettorale, che c'è una grande necessità, un'impellente necessità di dedicarsi all'identità della nostra comunità, perché in alcuni casi abbiamo visto un'uscita delle urne importanti, e qua non so, potrei citare Sissano piuttosto che Levade. Però in alcuni casi abbiamo anche riscontrato un'uscita alle urne in affluenza molto, molto bassa, in particolar modo nelle comunità più grandi, il che ci fa capire che effettivamente bisogna cambiare un po' approccio, bisogna cambiare un po' paradigma, perché effettivamente abbiamo conferma che bisogna dedicarci di più a una comunicazione costruttiva, a un dialogo, creando un po' un'atmosfera positiva, inclusiva, propositiva, e questo ci è stato in pratica confermato dall'elezione.
1: Bassa l'affluenza, relativamente bassa l'affluenza anche per quanto riguarda il capodistriano, visto che sia per la carica di presidente di Unione Italiana che per la giunta, in questo caso Paolo De Marin, i candidati erano appunto unici. Anche qui forse meno interesse per questa chiamiamola così corsa ai vertici dell'Unione, presidente?
2: Ma senz'altro, sì, il fatto che eravamo candidati unici sicuramente non ha contribuito all'affluenza, questo è un dato di fatto, però bisognerà in questo mandato fare una riflessione seria sul fatto perché eravamo candidati unici. Non è che non c'era la libertà di farsi avanti per nessuno, però evidentemente ci saranno diversi fattori. Torno a ripetere, sono convinto che uno di questi è anche un po' il clima che si è andato a creare nel corso dello scorso mandato, però d'altra parte anche sono convinto che non sia semplice per una persona XY, magari anche capacissima, di prendere in mano la gestione dell'Unione Italiana, anche visto che oggi proprio abbiamo la giunta e si approva un assestamento di oltre 12 milioni di euro, il che dimostra che è stato fatto un ottimo lavoro da un punto di vista operativo, però dimostra anche che ci vuole coraggio per prendere in mano la gestione dell'Unione Italiana. E d'altra parte, come abbiamo detto il collega De Marina ed io più volte durante i comizi, bisogna cominciare anche a lavorare direttamente sulle persone che poi prenderanno le redini dell'Unione in mano più avanti, e questo lo si può fare in diversi modi. Paolo ha annunciato che lo farà nell'ambito della giunta esecutiva, coinvolgendo anche un maggior numero di persone rispetto alla giunta uscente, e io d'altra parte ho intenzione anche di impegnarmi in questo, su questo fronte, ne avremo modo di parlarne come e quando nelle prossime settimane.
1: Assolutamente, una delle priorità, presidente Corva, sarà anche quella di ricucire, come ricordava lei, insomma, lo strappo che è avvenuto in questi ultimi anni, possiamo dire, all'interno dell'Unione Italiana. Sappiamo, insomma, quanto è successo. A questo proposito, naturalmente ieri si è votato anche per il rinnovo dell'Assemblea, tanti personaggi storici che non sono stati eletti, tante le nuove entrate, e qui il presidente dell'Assemblea sarà uno dei candidati eletti in Slovenia?
2: Sì, assolutamente. Io adesso non mi metterei qui a discutere sui nomi, però sicuramente tra le persone elette ci sono quelle, l'ho detto anche prima, ci sono quelle 4-5 persone che potrebbero prendere in gestione l'Assemblea. Ci consulteremo sicuramente con i consiglieri eletti per capire come procedere, però questo mandato assolutamente deve essere il mandato di una ripresa, deve essere il mandato di un sano dialogo, costruttivo dibattito, perché non vogliamo assolutamente che si ripetano le situazioni di questo mandato che stiamo chiudendo, dove in realtà questioni che si potevano risolvere in pratica a tavolino, come si suol dire, poi hanno preso tante energie. Quello che ho promesso e che intendo sicuramente portare avanti nel corso del mandato, anche rafforzato più che ricco del sostegno ricevuto dai connazionali, e indirizzare il lavoro dell'Unione Italiana su un dibattito sano e costruttivo, senza permettere che poi si strumentalizzino alcune questioni. Abbiamo visto per esempio dai risultati qual è stato il parere dei nostri connazionali, perché seppur anche c'è stata una comunicazione abbastanza pesante e direi scoraggiante da un punto di vista morale e etico nei scorsi giorni, sia nei miei confronti ma nei confronti anche di altre persone, da una parte, d'altra parte vediamo che comunque l'elettorato ha riconosciuto l'impegno di queste persone.
1: Ha detto non vogliamo fare nomi, Toto. Presidente, le chiedo solo così una considerazione, un commento. Ecco, non è passato per esempio a Capodistria quello che è il nostro responsabile di programmi italiani di Radio TV Capodistria, David Runco. Diciamo, voci di corridoio, ecco, dicevano insomma che puntavate molto anche sulle elezioni di David Runco. Presidente Korva, ecco, come commenta questa esclusione? Possiamo anche definirla eccellente?
2: Guardi, come dicevo, ci sono 4-5 persone sulle quali si poteva puntare. Sicuramente David sarebbe stato un buon candidato, però sicuramente non ne abbiamo parlato con lui, cioè non è che io abbia mai parlato con David dicendo voglio che tu sia il futuro presidente. Abbiamo discusso con diverse persone, però quello che devo dire è che purtroppo è evidente che in alcune località la situazione non ideale, il clima pesante che si è creato ha avuto l'influenza sull'uscita alle urne, perché ecco, anche Capodistria non è che l'uscita alle urne sia stata brillante, a differenza di altre località dove magari anche più piccole l'uscita alle urne è stata molto più importante, anche se magari c'era un unico candidato. Ecco, faccio l'esempio di Sissano, se non sbaglio circa il 60% delle persone hanno votato anche se c'era un unico candidato a consigliere dell'Assemblea. Questo ci deve far riflettere e deve far riflettere anche le persone che poi in effetti portano avanti determinate idee, perché è estremamente importante. Spesso lo dimentichiamo, purtroppo. Personalmente no, ma vedo che tanti lo dimenticano. Noi non siamo qui per noi stessi, noi siamo qui perché siamo stati votati da qualcuno e questo qualcuno ha delle aspettative basate su quello che sono state le nostre promesse durante il periodo della campagna elettorale. Pertanto il discorso che ho fatto in corso di queste settimane sicuramente sarà un discorso che dovrò difendere anche in caso di critiche di alcuni soggetti, proprio perché è un discorso che poi tantissime persone hanno voluto sostenere.
1: Presidente Corva, lei si appresta anche a ricoprire il ruolo di deputato al Sabor, ricordiamo insomma per l'avvicendamento con Furio Radin, a quando questo importantissimo passo e cosa rappresenta per lei questo impegno, una maggiore responsabilità naturalmente rappresentare la CNI al Parlamento croato?
2: Ne avrete notizia a breve, poi ovviamente ci sono anche i tempi tecnici per fare tutti i passaggi necessari. Quello che però voglio condividere sia con voi che con gli ascoltatori, che io in questo ingaggio, chiamiamolo ingaggio, vedo una grande opportunità per la comunità nazionale italiana e anche per me stesso, per la comunità nazionale italiana, perché in effetti adesso ricoprendo la funzione di presidente avrò l'occasione di coinvolgere diversi politici, sia ovviamente della Croazia, ma in particolar modo direi della nostra nazione madre, l'Italia, nelle questioni della CNI. È un'opportunità anche per il sottoscritto, perché in realtà questa carica mi permetterà di rivolgermi direttamente a diversi organi dello Stato croato per affrontare le tematiche importanti per la CNI, quali la questione dei diplomi, la questione della maturità di Stato e tante altre questioni riguardanti i nostri diritti. Dunque è una grande opportunità un inizio di una nuova sfida.
1: Una grande responsabilità, vista immagino l'eredità pesante che le lascia Furio Radin, storico deputato non solo CNI al Sabor, ma insomma della Croazia.
2: Assolutamente, però devo dire che anche qui non sono per niente preoccupato, per un semplice motivo, che con Furio negli ultimi due mandati, dunque in pratica ormai 6 anni, abbiamo lavorato benissimo, ci siamo confrontati su tante questioni, abbiamo anche creato insieme determinati documenti che poi sono stati presentati al Parlamento, al Governo. E d'altra parte, perché essendo Furio ed io in pratica candidati congiunti, mm-hmm, tra virgolette, so che posso contare sulla grande esperienza del collega Radin.
1: E noi naturalmente le facciamo già da oggi un grosso in bocca al lupo, buon lavoro anche per questo incarico. Diceva, oggi c'è riunione di giunta, perché lei è ancora presidente della giunta, tempi tecnici per i nuovi incarichi, anche per la costituzione della nuova assemblea, presidente Corva?
2: Ma dallo scadenziario che si riescono ad avere i primi input. Quello che sarà il mio compito è quello di convocare l'assemblea costitutiva, perché da statuto lo spetta il neoeletto presidente dell'Unione, e lo farò sicuramente coordinandomi con i consiglieri, perché è estremamente importante che riusciamo ad avere un quorum quanto più ampio, anche per dimostrare la nostra vicinanza e partecipazione.
1: Prima di lasciarla ai suoi tantissimi impegni in questa giornata post elettorale, prima abbiamo accennato a quelle che saranno le priorità di questo mandato, brevemente quelli che sono gli impegni per questo mandato, presidente Corva.
2: Allora, io ho usato sempre quattro parole chiave in tutta la mia campagna elettorale, e sono identità, competenza, responsabilità e comunità. E qui un po' in sintesi si capisce cosa intendo fare. Identità: dobbiamo coinvolgere un quanto maggior numero di persone per far sì che la nostra comunità sia non in discesa ma in ascesa. responsabilità, ci vuole insomma un comportamento responsabile. Torniamo al discorso del clima che dicevo prima e dei commenti che ho detto prima. Competenza, dobbiamo attorniarci da persone competenti, anche più competenti di noi, e questo riguarda in particolar modo il collega De Marin e la giunta esecutiva. E comunità, dobbiamo capire che il nostro impegno principale è verso la nostra comunità e verso i nostri connazionali, e dobbiamo smettere di guardare gli interessi personali o magari le simpatie e antipatie personali, e lavorare invece per i nostri connazionali e per la nostra comunità.
1: Presidente Marin Corva, grazie, buon lavoro a lei e a tutti gli eletti, sia in assemblea che nei direttivi delle comunità degli italiani. Buon lavoro appunto e a presto.
2: Grazie, ecco, colgo l'occasione anch'io per congratularmi con tutti gli eletti e augurargli buon lavoro. E sicuramente anche dare la mia assoluta.

settimane in attesa dell'insediamento dei presidenti, ma anche dell'assemblea e dei direttivi delle comunità degli italiani. Un po' di musica e poi arriva la quarta parte di Glocal.

0: In questa ultima e quarta parte di Glocal parliamo di turismo. È tornata a trovarci in studio la direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rose, Patrizia Garginic. Ben ritrovata, direttrice.
1: Buongiorno a tutti.
0: È stato un periodo alquanto intenso la scorsa settimana, lo sarà anche questa e nei prossimi mesi sicuramente. All'Ente c'è sempre tantissimo da fare, partendo un po' dalle cose che si sono fatte, che si sono svolte. Patrizia, cosa possiamo dire? Da dove possiamo iniziare?
1: Sì, possiamo dire che da noi la stagione estiva è praticamente già iniziata. Avevamo tanti eventi, tanti nomi conosciuti anche dall'Italia venuti a Porto Rose. Abbiamo fatto tante cose sia a Porto Rose che a Pirano, magari elenco qualcosa. Abbiamo rinnovato delle spiagge sia a Porto Rose che a Pirano, ma ci sarà nel prossimo futuro anche l'apertura della spiaggia di Fiesso.

0: Venerdì c'è stata l'apertura del rinnovato parco sportivo di Portorose, che accoglierà sia locali e sia turisti, con naturalmente campi da tennis, campi da padel, campo da basket, e ci sarà la possibilità di praticare anche altri sport. Poi non dobbiamo dimenticare che sono stati rinnovati anche alcuni alberghi a Portorose, così che il rapporto tra il prezzo e le qualità sarà ancora migliore. Quest'anno proprio questo rapporto tra il prezzo e la qualità è molto importante. Poi ci sarà in autunno anche tanti alberghi ci saranno rinnovati, sia l'albergo Palace di Portorose ma anche altri. E poi non dobbiamo dimenticare la nostra entroterra, i nostri paesini, partendo dalla gastronomia alle escursioni, esperienze proprio autentiche nostre istriane, non so, dalla caccia ai tartufi e molte altre. Ma per noi è stato anche, per il mercato italiano, un evento molto importante. Ha piantato la rosa di Portorose all'evento Rosé, Simona Ventura, e ci ha fatto un grande onore.
1: Beh, negli ultimi anni abbiamo visto importantissimi personaggi dello spettacolo ma anche dello sport. Qui ricordo Federica Pellegrini, appunto, a Portorose. Com'è arrivata Simona Ventura nel comune di Pirano?
0: L'abbiamo cercata già 2 anni e poi quest'anno, con la nostra agenzia di promozione a Milano, finalmente ce l'abbiamo fatta, e la Simona Nazionale ci ha visitato e ha anche piantato la nostra rosa di Portorose. È stata affascinata dalla nostra Portorose, ma anche da Pirano. È stata veramente una visita breve, mordi e fuggi, se possiamo dire così, ma la sicurezza che offriamo, la nostra gastronomia, la qualità della vita che ha potuto vedere nei giorni trascorsi a Portorose l'ha affascinata veramente.
1: E abbiamo sentito le sue dichiarazioni. Ecco, ha detto insomma non conosceva molto bene questo territorio, neppure la Slovenia, ma è veramente rimasta incantata, affascinata, e sicuramente tornerà da queste parti. Ecco, sì. Bellissimo momento, Patrizia.
0: Ci ha promesso di venire nuovamente. La vedremo probabilmente già giovedì a Milano, quando ci sarà la serata slovena con i giornalisti che verranno da Milano, ma anche dei intorni di Milano. L'ente per il turismo della Slovenia a Milano organizza la serata slovena gastronomica, e Simona ci ha promesso che arriva.
1: Sarà presente. Noi lo chiederemo al direttore dell'ufficio, Alyosha Otta, che sarà con noi il prossimo lunedì. Ecco, per questioni organizzative non siamo riusciti a sentirlo in questi giorni, ma ci ha promesso che sarà ospite nell'ultima puntata di Glocal e ci racconterà questa giornata speciale. Ecco, l'ultima volta che è stata qui da noi, proprio anche reduce da un altro incontro a Milano, è andato benissimo, quindi i giornalisti italiani sono entusiasti dei racconti che provengono da questo territorio, grazie anche all'Ovistria, dove appunto siete assieme tutti gli enti della fascia costiera.
0: Il nostro tradizionale evento a Milano, che la facciamo tutti i comuni sloveni dell'Istria slovena, è andato anche molto bene, sì.
1: Patrizia, ecco, non solo Simona Ventura negli ultimi giorni, ma la settimana scorsa l'abbiamo vista praticamente presente in tutti i grandi eventi che ci sono svolti qui sempre sulla fascia costiera, dall'importante anniversario dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, il 30° se non sbaglio, un importantissimo convegno sul turismo a Portorose, dove ancora una volta, ecco, si è sottolineata, ribadita, ecco, l'eccellenza di questo territorio, e come ricordava appunto l'apertura del parco sportivo, della nuova spiaggia, ecco, tante iniziative che si sono svolte in questi giorni, Patrizia, tenendo conto che la stagione estiva è alle porte, ma alle spalle c'è ponte di Primo Maggio, tantissimo lavoro.
0: Tantissimo lavoro. La nostra promozione incomincia il 1° gennaio e finisce il 31 di dicembre e poi nuovamente incomincia a gennaio. Sì, la promozione si fa durante tutto l'anno. Veramente avevamo la settimana scorsa tante cose anche da proporre anche alla nostra comunità locale, con il primo forum turistico proprio del comune di Pirano, organizzato dal nostro ente, dove abbiamo cercato di incominciare un'attività più diffusa anche sul territorio proprio locale.
1: Qualche esempio pratico, Patrizia?
0: Sì, abbiamo cercato di coinvolgere la località locale nel nostro piano di promozione fino al 2030, dove abbiamo spiegato quali sono i nostri principali obiettivi, i nostri principali prodotti. Naturalmente il nostro principale obiettivo è quello di una destinazione di benessere 365 giorni all'anno, con 4 prodotti principali che fanno questa destinazione.
1: Strategia che è stata approvata anche dal Consiglio Comunale di Pirano.
0: Sì, anche dal Consiglio Comunale di Pirano è stata approvata anche la strategia comune dell'Istria slovena.
1: Diciamo che nostri ospiti sono spesso appunto responsabili degli uffici del turismo delle nostre località, e quindi è importante sviluppare assieme questo territorio, perché spesso diciamo che il turista che viene da lontano, non dico di prossimità, ma che viene da lontano, vede questo territorio come una destinazione unica.
0: Sì, un
1: Patrizia.
0: Territorio unico, sì. Non gli interessano i confini, ma quando arriva ad Ancarano è già in Slovenia e vuole avere un'autenticità proprio nostra, istriana.
1: Avete fatto analisi, dati, statistiche su questo periodo di 1° maggio, insomma primaverile, Patrizia, come sono andate le presenze, i pernottamenti, chi l'ha fatta da padrona?
0: Da padrona l'hanno fatta naturalmente i nostri ospiti che arrivano dalla Slovenia. Gli sloveni sono come numero di pernottamenti al primo posto, poi naturalmente ci sono gli ospiti dall'Austria, dalla Germania e in questo periodo anche dall'Italia. Abbiamo avuto ottimi risultati, ci aspettiamo una stagione buona. Non sappiamo che cosa ci aspetta, però in un lungo termine, dicono, ma da quello che abbiamo vissuto finora, se posso dire così, sarà una stagione forse non ottima, ma una stagione buona.
1: Beh, diciamo che i trend sono molto positivi negli ultimi anni. Stanno tornando gli ospiti italiani, Patrizia?
0: Sì, stanno tornando gli ospiti italiani. Oggi c'è proprio il ponte del 2 giugno, no? Però ieri ho sentito alla televisione italiana, mi sono un po' preoccupata che gli italiani, forse sicuramente la gran parte rimarrà
1: in Italia,
0: sì, per le vacanze estive, ma noi cercheremo anche con questa giornata serata a Milano di proporre qualcosa di nuovo anche per coloro che non hanno ancora deciso.
1: Diciamo che c'è comunque, possiamo definire, uno zoccolo duro di turisti italiani che tornano ogni anno, e parliamo di tantissimi anni in questa località, e sono diciamo affezionati a queste terre, non solo diciamo gli ospiti che provengono dal Friuli Venezia Giulia, che è diciamo più vicino rispetto ad altre regioni italiane, ma ci sono ecco degli ospiti che tornano molto volentieri ogni anno.
0: Sì, ci sono anche gli ospiti che arrivano da Napoli, sono affezionati alla nostra destinazione, ai nostri prodotti, come il wellness, che è uno dei prodotti che vanno di più, no? Cioè, la ricerca di questo prodotto in Italia è grande. Poi ci sono naturalmente la gastronomia, abbiamo degli ottimi ristoranti sia a Porto Rose, ma anche per esempio a Padna, e così che anche questo è uno dei prodotti che attrae l'ospite italiano.
1: Mm-hmm. Ristoranti che hanno anche delle stelle Michelin, oppure sono menzionati nelle guide gastronomiche più importanti a livello anche mondiale. Patrizia, è un vanto questo, giusto? Anche per questo territorio istriano?
0: Sicuramente avere un ristorante, due di questo genere, poi sicuramente anche la nostra qualità come destinazione ha un valore migliore.
1: Lo stesso possiamo dire del vino, dell'olio d'oliva, che sappiamo essere uno dei più di altissima qualità anche qui a livello mondiale, e anche il vino. Ricordavo prima il trentesimo dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, è cambiato il presidente, non salutiamo Ingrid Magnic, che è stata negli ultimi 20 anni ha guidato egregiamente l'associazione, adesso la presidenza è passata a Matias Babic, che siamo sicuri continuerà l'ottimo lavoro che ha svolto Ingrid in questi anni.
0: Sì, anche da parte nostra cercheremo di lavorare forse ancora migliore di quello che abbiamo fatto nei anni passati, perché veramente il vino, l'olio d'oliva, il sale sono i nostri prodotti principali. Per esempio giovedì portiamo a Milano il nostro sale.
1: Ecco, il sale, tradizione che non può mancare, insomma, anche la promozione di questo tesoro bianco che proviene dalle nostre saline, Patrizia.
0: Sì, sì, che proviene dalle saline di Sicciole, che è un nostro elemento principale della promozione proprio della nostra destinazione Porto Rose e Pirano.
1: Destinazione 365 giorni all'anno, quindi si lavora diciamo in questa direzione, ma i risultati, ecco, vi stanno dando ragione?
0: Sì, i risultati per l'anno scorso ci danno ragione, abbiamo avuto una crescita del 4%, abbiamo fatto quasi 2 milioni di pernottamenti, è un risultato storico che lo vogliamo, permettendo quest'anno anche superare, però vediamo, no? Ci sono tante cose che possono andare bene ma anche male, così che il turismo è un'attività che puoi fare molto, ma una cosa può poi...
1: Abbiamo visto l'ultima volta che è stata qui, era proprio iniziata anche la guerra, ecco, in sì. Medio Oriente, che ha un po' diciamo rivoluzionato un po' anche tutti.
0: Un attentato economico può distruggere tutto.
1: Ma no, ecco, diciamo che ci auguriamo che anche questa stagione
0: vada per il meglio. Lavorando in questo settore devi pensare sempre al meglio, no? Per questo siamo qui, dobbiamo essere ospitali, che è la nostra maggiore opportunità di avere ancora di più prenotamenti ma anche turisti.
1: Ci siamo lasciati alle spalle un periodo meteorologicamente parlando molto molto caldo, fine maggio sembrava di essere veramente a luglio, oggi un po' di tregua con questa pioggia che forse ci farà compagnia anche nei prossimi giorni, speriamo in un'estate di sole. Cosa avete preparato all'ufficio, all'ente per il turismo di Porto Rose per questa estate, Patrizia Gerginic?
0: Ma incominciamo il 25 di giugno con un nome famoso, con il cantante Bryan Adams all'Auditorium di Porto Rose, poi non dobbiamo dimenticare le nostre tradizionali notti di Porto Rose, ci saranno naturalmente anche concerti di musica classica come le serate piranesi, il festival di Tartini e sulla spiaggia naturalmente anche tanti eventi fatti da altri organizzatori.
1: In collaborazione sempre con tanti enti del territorio, e qui possiamo menzionare anche la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano in prima linea, sicuramente anche con i gruppi, per esempio la Famea dei Saninai. A questo proposito, ieri ci sono state, come abbiamo detto in questa trasmissione, ci sono state le elezioni, si è rinnovato anche il consiglio della comunità, siamo sicuri che anche il nuovo consiglio andrà in questa direzione, perché appunto è giusto fare rete e lavorare assieme per un...
0: Sì, sì, sicuramente non dobbiamo dimenticare anche l'evento che si svolgerà a Pirano per i 130 anni del monumento a Giuseppe Tartini. Sarà un'occasione veramente grande per onorare questo nostro Giuseppe Tartini.
1: Tante cose, l'elenco è lunghissimo. Patrizia, cosa possiamo ancora dire?
0: Ma aspettandovi a Porto Rosa e Pirano sicuramente troverete ognuno qualcosa per sé. Veramente abbiamo, incominciando dal parco naturale di Strugnano a quello di Secioglio, tante tantissime cose da offrire, passando, come ho detto, dal wellness alla culinaria, allo sport, agli convegni, così che ben arrivati nella nostra destinazione anche durante l'estate.
1: Durante l'estate sicuramente sarà in pienone, siamo preoccupati soprattutto per il traffico che ci sarà sulle strade. Sappiamo che questa nostra viabile è una viabile di transito verso la Croazia e quindi dobbiamo essere tutti molto pazienti per raggiungere destinazioni appunto turistiche, non solo.
0: Sì, ci vuole un po' di pazienza, però poi arrivando in queste zone dimentichi tutto.
1: passa tutto. Ecco, ogni volta naturalmente bisogna anche trovare così, diciamo, il pelo nell'uovo, nel senso che di trovare quello che forse non si è riuscito a fare, quello che si dovrebbe ancora concludere. Secondo lei, Patrizia Garginic, dove bisognerebbe insomma puntare magari anche in futuro maggiormente?
0: Ma sicuramente dobbiamo lavorare più con la nostra comunità locale, dobbiamo dare più opportunità ai nostri produttori, ancora di più. Una di queste opportunità sarà anche la culinaria durante le notti di Porto Rose, dove i nostri produttori potranno essere parte di questo evento. Sicuramente c'è ancora da fare anche qualità e prezzo. Di questo ne parleremo anche nel prossimo futuro, ma possiamo dire che quando il turista arriva è soddisfatto del prodotto che offriamo.
1: E quello, diciamo, che è la cosa più
0: importante.
1: Più importante per voi, che per voi del settore, appunto, soddisfare l'ospite. Patrizia, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e io la ringrazio naturalmente per essere stata con noi. Le auguro buon lavoro a tutta la sua squadra. State lavorando molto bene e noi ci salutiamo con un brano musicale. Ormai è diventata anche la nostra consulente musicale per la parte dedicata al turismo.
0: Sì, con un nome mondiale. Dobbiamo finire con Bryan Adams e vorrei una canzone di Bryan Adams.
1: Sceglieremo una delle più belle di Bryan Adams, che torna dalle nostre parti dopo una quarantina d'anni circa.
0: Sì.
1: Quindi è passato qualche anno, ma sicuramente Bryan Adams è sempre in grande forma. Quindi il 25 di giugno all'auditorio di Porto Rosa mi diceva è già sold out.
0: Sì.
1: Quindi godetevi insomma questo brano che vi trasmettiamo alla radio. Allora grazie ancora a Patrizia Garginic, direttrice dell'Ente per il Turismo di Porto Rosa.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Noi ci salutiamo qui, grazie della cortese attenzione anche dalla sottoscritta, Lara Derci. Ci appuntamento al prossimo lunedì 8 giugno, che sarà l'ultima puntata stagionale di Glocal. Ancora buon proseguimento e noi ci ascoltiamo Bryan Adams. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Primo giugno, l'estate bussa alla porta con le nocche insanguinate, diciamo così, promette leggerezza e consegna solo afa e ansia da stagione. Ma noi, come sempre, cari amici, ci rifugiamo altrove, nelle frequenze che contano, in quelle che non trovate sulle playlist curate dagli algoritmi. Benvenuti su Late Night Grooves, puntata, come dicevo, dell'inizio di giugno. Stasera due artisti che vengono da molto lontano. Uno ha passato decenni nell'ombra, costruendo atmosfere per gli altri. L'altro è sempre stato nell'ombra, anzi un'ombra si potrebbe dire, una presenza spettrale nella nebbia scozzese. Entrambi stasera escono dal nascondiglio e lo fanno con la grazia di chi non ha fretta. Prima fermata, Ed O'Brien. Il nome potrebbe non dirvi molto, ma se dico Radiohead la faccenda cambia. Per 30 anni è stato il chitarrista, quello dietro, quello che costruiva paesaggi, quello che non cercava i riflettori, l'architetto delle atmosfere, insomma il costruttore di nebbia in penombra ma con garbo. Ora no, esce alla scoperta. Blue Morpho è il suo secondo lavoro solista. Il primo si intitolava Earth, era del 2020, pubblicato con lo pseudonimo EOB, come a dire non sono ancora sicuro di voler mostrare la faccia. Insomma, ma questo è un album diverso, questo è Ed O'Brien senza filtri e la differenza si sente. Il disco racconta un riemergere dell'inferno dantesco, si potrebbe dire, queste sono parole sue, un periodo segnato dalla depressione, dal buio, dalla perdita di sé, e poi lentamente la risalita, la gratitudine, la celebrazione della vita in ogni singola nota. Sette brani molto lunghi, quasi un EP espanso in cui l'elettronica incontra il jazz, il prog incontra il folk e le contaminazioni brasiliane esplodono nella colorazione.

fortissima Obrigado. Ci sono collaborazioni illustri: Phil Selway, il compagno di band, alla batteria, Shabaka Hutchins a tessere trame di sax, Dave Okumo a impreziosire il tutto, e poi insomma le parti orchestrali affidate al compositore estone Tony Corvitz e alla Tallinn Chamber Orchestra, che trasformano la title track Blue Morpho in un piccolo monumento di, diciamo così, grandeur cinematografica. Ma è in Thin Places che O'Brien si rivela per quello che è sempre stato: un brano rarefatto, un brano sospeso che nelle atmosfere ricorda la claustrofobia di Three Fingers, sì, insomma quella di Kid A, ve lo ricorderete. È il momento in cui l'ex uomo nell'ombra ci ricorda: non sono diventato bravo ieri, lo sono sempre stato, solo che prima magari non mi lasciavano parlare. Blue Morpho quindi non è un disco di rottura, non è la rinascita urlata di chi si è salvato, ma è un disco di gratitudine silenziosa. Ed O'Brien non ha più nulla da dimostrare a nessuno, nemmeno a se stesso, e forse per questo che in questa sua seconda vita solista suona così lucido, libero e leggero. Vi lascio a Blue Morpho, buon ascolto.

sembra un'idea.

Ironic, la vita alle volte è ironica, le giornate sono ironiche, le settimane sono ironiche, le cose che accadono sono ironiche. Ne elencava un po' Alanis Morissette in questo suo mega singolo che è stato praticamente uno dei suoi più grandi successi, da quell'album che era Jagged Little Pill 1995, con brani come questo, come You Ought to Know, eccetera eccetera. Perché Alanis Morissette? Perché Alanis Morissette oggi compie gli anni, quindi è giusto iniziare così un programma che di musica si occupa, iniziare bene il mese di giugno. Buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti da Andrea F. Ben arrivati al pomeriggio alle 4 sulle frequenze di Radio Capodistria, dove ovviamente, come già sapete, abbiamo un sacco di musica dal presente e dal passato, novità combinate con quelli che sono gli anniversari, gli appuntamenti, i compleanni del giorno. In questo caso quello di Alanis Morissette, Alanis Nadine Morissette, nata il 1 giugno 1974, che compie oggi 52 anni, che io mi ricordo benissimo da un festival di Sanremo dove era ospite. C'era questa mega intervista programmata che poi non fu tanto mega, perché insomma la vidi per praticamente 5 minuti in un camerino. Lei era in ritardissimo perché, come tutti i turisti americani, lei disse, vabbè, lei è nata in Canada, però insomma praticamente americana d'adozione, disse: no, io sono stata in giro, questa bella città, la bella Italia, ho mangiato una bella pasta, gli uomini così belli, tante belle scarpe, tante belle borsette, ho fatto shopping. Insomma, un po' diverso rispetto all'artista tormentata, la cantautrice serissima dai pensieri profondi di cupi che ci veniva presentata dalla stampa. E quindi facciamo 5 minuti di chiacchiere, devo dire anche abbastanza frivole, per cui mi ha lasciato un ricordo un po' così. Ironic forse anche questo, ironico anche questo, meglio ricordare Alanis Morissette per i suoi tanti pezzi, le sue tante canzoni e anche per le sue capacità vocali. Abbiamo aperto così il nostro pomeriggio insieme su Radio Capodistria. Ci sono un sacco di compleanni e di cose da festeggiare in questa giornata che vedremo di beccare praticamente tutti. Vi farò ascoltare anche il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica italiana, per la musica internazionale, per la musica italiana, la nostra canzone della settimana e tutte queste cose qua. Abbiamo l'album della settimana, Aldous Harding, questa artista dal nome maschile ma una cantautrice donna bravissima, che abbiamo rimandato la settimana scorsa perché era il compleanno di Radio Capodistria e il mio Pio 4 è durato solo un'ora, fino alle 5. Poi ci siamo spostati nello studio Hendrix per un prestigioso concerto di gala pomeridiano, di inusuale, di musica classica con la grande orchestra sinfonica di RTU Slovenia. Quindi oggi recuperiamo il featured album con Aldous Harding, ma sto parlando troppo, quindi anche le frequenze e tutte queste belle cose ve le ricordo più avanti, i nostri social, i miei social. E vado a festeggiare un altro compleanno, quello di Ron Wood, la chitarra degli Stones, sopravvissuta a più di una malattia, che il cielo ce lo conservi a lungo, lui e la sua band. Classe 1947, Ronald David Wood è nato il 1 giugno del 47, oggi compie 79 anni, gli facciamo tanti auguri, non con un brano degli Stones, sono tanti in cui c'è la sua chitarra, ma anche quando viene chiamato a fare da ospite altrove, sa omaggiare la grande musica e portare della magia con la semplicità di quelli che sono i suoi accordi e arpeggi tipici. Insieme ai Corrs, ad esempio, le belle sorelle Corrs e tutta la famiglia Corrs, firmava una cover di uno dei più grandi pezzi del grandissimo Jimi Hendrix.

Little Wing di Jimi Hendrix. Chiunque faccia questa canzone è bellissima, anche quando la rovinano trasformandola in una lunga jam, in uno strumentale che non finisce più perché il giro d'accordi è bellissimo, e quindi trasfigurano questa miniatura dedicata alle sue due muse, la mamma e la musica, che Hendrix si era immaginato proprio come un piccolo ritaglio di perfezione nella sua discografia. In questo caso la chitarra bellissima che sentivate era quella di Ron Wood, la chitarra dei Rolling Stones. Compie oggi 79 anni, gli abbiamo fatto gli auguri così ascoltandocelo insieme ai Corrs. Bella musica direi qui sulle frequenze di Radio Capodistria, no? Non abbiamo di che lamentarci, ecco, e spero anche voi. Le frequenze di Radio Capodistria, che sono poi gli ineffabili mitici 1170-1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7-103.1-103.6, 97.7-103.1-103.6, e poi anche in radio digitale DAB Capodistria. Cercando Capodistria ci trovate, siamo inevitabilmente e indiscutibilmente noi, non soltanto il nome di questo splendido posto sulla costa adriatica, che ieri sera ha visto un temporale di quelli, anzi ieri notte, veramente niente male, diciamo così, e che invece oggi sta recuperando con un po' di sole e naturalmente tutto il traffico del lunedì. Capodistria quindi su Radio Digitale DAB, dal nostro sito web ufficiale, in streaming completamente in chiaro, completamente gratuito. C'è anche questa possibilità di ascoltarci lì con tutta la perfezione del suono digitale, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. Vi do anche i nostri social più avanti. Adesso voglio ricordarvi che in questo giorno, il 1° giugno, usciva il disco di debutto di una piccola band chiamata Eagles, quelli di Don Henley e compagnia bella, Glenn Frey eccetera eccetera, prodotto dal grande Glyn Johns. Venne invitato, lui famoso per la produzione dei Beatles e cose del genere, lo chiamarono a sentire questa nuova band, andò a ascoltarli in un club dal vivo e disse: ma questi mi sa che non sono preparati, e disse: ragazzi, forse è meglio che facciamo prima il disco, così che pian piano riuscite a crescere. E ne uscì un album di debutto non male, Eagles, intitolato così. Usciva il 1° giugno 1972, con brani come Witchy Woman, Peaceful Easy Feeling o questo, che è un consiglio utile per il traffico del lunedì, per l'inizio stress settimanale, Take It Easy.

Ma che bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata dopo gli Eagles, il loro Take It Easy, uno dei successi dall'album di debutto degli Eagles che usciva proprio il primo giugno del 1972, che ricordavamo così qui a Pomeriggio alle 4. Questo è il nuovo singolo dei The Script, una delle novità in ascolto sulle nostre frequenze, annuso profumo di prossimo sigla single della settimana, vi dico la verità, questa band irlandese mi piace da sempre, un gruppo che insomma ha fatto del signor Danny O'Donoghue, ha fatto sempre tanti successi come The Man Who Can't Be Moved, per esempio, che è una bellissima canzone, Break Even, Hall of Fame, Six Degrees of Separation, e adesso esce questa che anticipa un album nuovo, si intitolerà The User's Guide to Being Human, cioè il manuale dell'utilizzatore all'essere umani, a comportarsi da umani in questi tempi in cui tutti ci forzano questa cosa, ci forzano proprio letteralmente con violenza anche questa cosa dell'intelligenza artificiale a ogni passo, come se fossimo tutti imbecilli o tutti destinati a diventare inabili a lavorare senza il computer, inabili a pensare, a ragionare, a fare musica addirittura. Ecco, il manuale di istruzioni per come essere umani mi sembra un bel titolo per un album. Questa Man in the Arena è una canzone che prende spunto da un discorso famosissimo che fece il presidente americano Theodore Roosevelt, in cui diceva che chi va onorato, chi va omaggiato, chi va rispettato non è chi critica gli altri, ma critica chi invece sta al centro dell'arena, al centro del ring. Quindi dice, chi ha la faccia lì che sta sanguinando perché c'è da fare per voi e magari prende anche delle botte, è quello che dovete omaggiare e rispettare, non chi invece sta seduto sugli spalti a criticare e dire ma guarda questo, ma fare così, fare così. Ecco, e in tempi di social media anche questo è un pensiero bellissimo. In tempi di social media ci sta un po' di gossip anche in questa giornata del 2005, primo giugno, Jack White sposava la bellissima modella britannica Karen Elson. Si erano conosciuti sul set di un video della band, divorziarono poi nel 2011, si sposarono in Brasile in una canoa con lo sciamano, mi ricordo che era una cosa abbastanza convoluta. Comunque il set del brano, il set del video per il brano per il quale si sposarono era questo, si intitolava L'Orchidea Blu, Blue Orchid, e ovviamente la prossima canzone in scaletta firmata White Stripes.

Blue Orchid finisce così tronco proprio questo brano dei White Stripes. Non so se avete presente chi era la modella che si sposò con Jack White, Karen Elson, con questi capelli rossi molto particolari, che compariva nel video molto sensuale, anche devo dire, di questo brano Blue Orchid, che evidentemente convinse pure lui al punto che si innamorò e si sposarono. Durò poco, 6 anni il matrimonio, ma per gli standard di un matrimonio americano e hollywoodiano, diciamo così, che sono anche tanti. Siamo prossimi alle news delle 16:30, per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta. Nel nostro terzo spicchio 17:30 abbiamo quello che noi chiamiamo il featured album, il solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che sarà il nuovo disco di Aldous Harding, cantautrice con il nome maschile. Si è scelta lei questo pseudonimo, dice, per staccarsi dalla sua realtà solita. Arriva dalla Nuova Zelanda addirittura. Doveva essere il featured album della settimana scorsa, l'abbiamo rimandato a questa settimana causa compleanno della radio, che era il 25 di maggio e i festeggiamenti al concerto di musica classica, e quindi oggi lo ripeschiamo per ben mezz'ora. Per arrivare al news, Michael Landau, 1958, nato il 1 giugno, grande chitarrista. Ci sono un po' di chitarristi che festeggiamo oggi, Jack White anche era un grande chitarrista, ecco, diciamola tutta. Poi ricorderemo Alberto Radius, ricorderemo anche Dodi Battaglia, per esempio, il chitarrista dei Pooh. Michael Landau è un chitarrista che ha lavorato con Michael Jackson, con James Taylor, con Seal, nei dischi di Pink Floyd come Session Man, con Richard Marx, con Miles Davis, ma soprattutto ha fatto tanti bei dischi, secondo me, con Joni Mitchell. Nel giorno del suo compleanno, per questo grandioso chitarrista, un brano in cui oltre alla sua chitarra ci sono Billy Idol e Tom Petty, ospiti in una canzone di Joni Mitchell. Che cosa volete di più? Questa è Dancing Clown. Restate con noi.

Give Peace a Chance, John Lennon con la Plastic Ono Band di sua moglie Yoko Ono, registrata in questo preciso giorno, 1° giugno 1969, in un albergo chiamato l'Hotel de la Reine a Montreal in Canada. Sono lontani, non è pubblicità, magari nel frattempo è stato chiuso, ci hanno fatto un palazzone di uffici o cose del genere, che succedono spesso e volentieri. Un brano che di questi tempi, Guerra Fondai in giro per il mondo, andrebbe trasmesso tutte le mattine a reti unificate alla stessa ora da tutte le radio di tutto il pianeta, che non è poi neanche un'iniziativa tanto assurda, tanto difficile, se ci pensate, no? Oggi si fa un po' difficoltà a prendere posizione, ne discutevano in questi giorni De Gregori, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, eccetera eccetera, si fa un po' difficoltà a prendere posizione chiaramente come facevano alcuni artisti negli anni 60 rispetto ai grandi problemi del mondo. John Lennon era fra questi. Registrata in questo giorno in quello che loro chiamavano Bed In, a differenza dei Sit In, in cui nel salotto di casa, seduti proprio tranquillamente in modo molto hippie, facevano le loro interviste e conferenze stampa, il Bed In era ancora più intimo perché questi stavano a letto, però c'erano anche tutte le apparecchiature rudimentali necessarie per uscirsene con la registrazione di un vero e proprio classico, una cosa leggendaria che è rimasta nella storia, nei secoli, che ancora oggi ascoltiamo volentieri. Allora, da John Lennon alla Plastic Ono Band continuiamo con dell'altra grande musica, perché in questa giornata festeggiamo anche il compleanno di Simon Gallup, il bassista dei The Cure. Non è forse quello che è il membro più, fra virgolette, importante della band, ma per il suono dei The Cure il basso è fondamentale, come in tutta la New Wave degli anni 80. Anche nei loro successi degli anni più contemporanei, spesso e volentieri ne uscivano tante, tante grandi cose che portavano proprio in primo piano il suono della sua chitarra. Noi qui a Pomeriggio alle 4 i compleanni li festeggiamo volentieri. Se volete comunicarci cosa state festeggiando voi, ce lo fate sui nostri e sui miei social, che vi ricordo più avanti. Ma prima, insomma, ricordando Simon Gallup, eccone un esempio. Questa è una canzone che diceva che alle volte viviamo fra un giorno e l'altro, in between days.

In Between Days, The Cure, avete sentito il basso di Simon Gallup? Direi che si sentiva bello in evidenza. Auguri a lui, classe 1960, nato il primo di giugno, su Radio Capodistra. Se state festeggiando anche voi, volete, no, non siamo un programma di auguri, però insomma ve li facciamo. Se siete nati il primo giugno, se il vostro onomastico, che ne so io, tutte queste cose le potete comunicare sul nostro Facebook ufficiale, che è Radio Capodistra Musica, è musica che state ascoltando, è lì che va schiacciato un bel like, un bel mi piace. Radio Capodistra Musica. Se cercate me, che su Facebook non ci sono, mi trovate su Instagram o su quello che quando il mondo non andava a rotoli si chiamava Twitter, adesso si chiama X, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera, This is Andrea F. Cioè, ogni tanto qualcuno fa confusione, magari poi contattate un DJ di Palermo o qualcosa del genere, non sono io invece, This is Andrea F su Instagram o su Twitter o X che dir si voglia, Radio Capodistra Musica su Facebook, da dove vi arrivano anche i nostri brani in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale, il nostro sigla single della settimana, per la musica italiana, la canzone della settimana. E adesso ve li faccio sentire. Il signor Beck Hansen, uno dei più geniali cantautori e innovatori della musica cantautorale, rock e anche, diciamo, indie alternativa, se vogliamo usare questo termine, anche se lui poi è un artista delle major che fa dei tour da paura, si è fatto scappare l'annuncio di un nuovo tour a sorpresa circa un mese e mezzo fa, e poi, visto che c'era, ha pubblicato anche un nuovo singolo. Addirittura ha detto che lui ogni tanto mette su YouTube dei brani in anonimo, usando altri nomi inventati, aprendo account da zero, per vedere se qualcuno li nota. Quindi, se siete dei fan di Beck, andate a fare un po' di ricerca, magari trovate qualche perla, qualche diamante che lui ha nascosto in mezzo a tutta la spazzatura che troviamo online un po' in tutto il mondo. Questo non è nascosto, è il nostro sigla single della settimana, è il suo nuovo brano che devo dire mi piace molto, è intitolato Ride Lonesome. Yes.

Ride Lonesome, una canzone che si prende il suo tempo, una canzone di quelle dilatate, una canzone di quelle che vuole farvi anche rilassare. Ride Lonesome, la forza di essere eroi solitari, nel nuovo singolo di Beck, il nostro sigla single della settimana, firmato da questo genialoide personaggio della musica americana. Non mancano i personaggi genialoidi anche in Italia, per esempio Max Gazzè, uno che io stimo molto, bravissimo bassista, talentuoso musicista, uno capace di brani spesso e volentieri sorprendenti, anche di titoli sorprendenti. Pensate a Quel che fa paura, le sue primissime canzone che a me piaceva molto, album come La matematica dei rami, Il farmacista, no? Tutte questi titoli particolari, anche il nuovo disco Non scherza, si intitola L'ornamento delle cose secondarie, forse fa riferimento al fatto che nell'album Max Gazzè cerca di farci ricordare tutte le cose che dimentichiamo, tutte le cose che perdiamo per strada, tutte le cose che nella nostra superficialità dovuta alla fretta quotidiana, ai ritmi cosiddetti moderni e contemporanei, ci lasciamo alle spalle. Ha fatto una scelta anche stilistica, musicale e artistica, lui facendo un disco accordato a 432 Hz, sapete che c'è questa teoria che non è tanto poi una teoria, che la frequenza di 440 sia stata standardizzata in seguito, l'accordatura, il La a 440 Hz al quale si accordano tutti oggi, standardizzata in seguito, in realtà gli armonici che ne risultano con le note che si moltiplicano non sono per nulla armonici, anzi sono cose che ci mettono un po' in agitazione, che fanno bene alla musica wagneriana ma non al corpo umano, che invece lavorando su frequenze come 432 Hz, non è il primo, è il disco di Max Gazzè ad essere accordato così, non è l'unico a accordare gli strumenti in questa maniera, risultano più rilassati, suoni più morbidi, ma lui comunque ha fatto un disco tutto di strumenti analogici, di suoni organici, registrato in analogico, ed è un disco che io mi aspetto di avere prossimamente come featured album. Intanto, come nostra canzone della settimana, c'è il singolo che si intitola Intermezzo Bianco.

Allora, che shock culturale, musicale e sonoro vi ho procurato, da Max Gazzè, il suo disco organico, strumenti veri, strumenti suonati veramente e pensieri anche molto umani, molto riservati alla nostra anima, le cose che ci perdiamo nel quotidiano, strumenti acustici accordati a 432 Hz, l'ornamento delle cose secondarie, il titolo dell'album e il suo singolo, questo intermezzo bianco è la nostra canzone della settimana, Orietta Berti, che ha un nuovo singolo che è l'esatto opposto, fatto proprio smaccatamente, anche dichiarato come se fosse un valore, con l'intelligenza artificiale. Allora, oggi è il compleanno di Orietta Berti, questo è il motivo per cui lo metto in onda, questo è il motivo per cui perdono questo schifo di singolo ed è l'unica volta che lo sentirete nelle mie trasmissioni, penso che non passerà più. Vabbè, auguri a Orietta Berti, compie oggi 83 anni, era meglio quando faceva Io, tu e le rose, quando faceva altre cose come Finché la barca va, perché adesso la barca sta andando in una direzione strana. Questo è un brano con un featuring di Il Rosso, noto streamer e campione di Twitch, che valori musicali eccellenti, quasi Eric Clapton insomma, e con IAM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall'intelligenza artificiale, creata per abbattere i confini tra tecnologia e musica. Allora, i confini tra tecnologia e musica li stanno abbattendo dalla fine della prima guerra mondiale in poi, nel senso che insomma la tecnica di registrazione, degli studi, delle cose che sono fatte, i miracoli sonori che hanno fatto gente come i Beatles, come i Pink Floyd, come Prince, come i Depeche Mode eccetera eccetera, sono andati avanti negli anni senza l'intelligenza artificiale, quindi questa è una balla bella e buona. E poi il fatto che venga confusa la creatività con la convenienza, no? Il fatto che voi senza aver nessuna conoscenza di musica, senza aver studiato uno strumento, anche senza avere ispirazione, premendo due tasti o scrivendo un comando possiate fare una canzone, non fa di voi dei grandi musicisti o dei grandi artisti, non aiuta la vostra creatività, anzi la impigrisce, vi dà la sensazione di essere più creativi facilmente, mentre in realtà vi state rimbambendo, un po' come se voi andando al McDonald's vi ordinate la vostra cotoletta di pollo e vi immaginate di essere un grande chef perché avete fatto un bel ordine. Non è esattamente la stessa cosa, fra saper cucinare e saper ordinare ci passa un mondo di differenza. Se poi invece di ordinare in un ristorante a 4 stelle, in una bella trattoria ruspante con cibi locali, andate in un posto dove si fa cibo spazzatura, allora ancora tanto peggio, ed è quello che succede. Ecco, Orietta Berti dice il suo materiale stampa, provocatoria, fuori da qualsiasi schema, dimostra ancora una volta di essere sul pezzo e non temere le novità. Sì, alle volte non vanno temute le novità, però non sono tutte buone, nuovo non significa necessariamente buono, quindi alle volte va anche accuratamente evitato. Cara Orietta, scusate, questo è l'augurio che ti faccio per il tuo compleanno. Vabbè, faccio un po' il menagramo in questo senso, ma non c'è molto di che essere positivi. Arriviamo allo spazio del featured album, dove invece c'è un artista che la musica la fa davvero, la suona davvero, i sentimenti non sono per nulla sintetici. Lei si chiama Aldous Harding, arriva dalla Nuova Zelanda e ci arriviamo ascoltandoci un brano di musica elettronica di gente che anche qui l'intelligenza artificiale la sa usare bene, casomai la sa anche smontare, soprattutto la sa superare, e anzi magari oggi è gente un po' arrabbiata dal fatto che tutti questi maledetti programmi di intelligenza artificiale

rubano dai loro brani, dai loro video, dalle loro canzoni, senza nulla chiedere a nessuno e senza pagare un centesimo a nessuno degli artisti, perché insomma da qualche parte vanno presi gli esempi dai quali ruba, fra virgolette, imparando, fra virgolette, l'intelligenza artificiale, no? Sto parlando dei Depeche Mode. Oggi è il compleanno di Alan Wilder, il loro tastierista, un geniale personaggio. Si parla sempre ovviamente dell'altra coppia di artisti all'interno dei Depeche Mode, di Dave Gahan chiaramente come frontman, però va ricordato che il ruolo delle tastiere, dell'elettronica in questa band è fondamentale. Lui canta anche alcune delle voci, quindi tanti auguri a lui per questa band sua, che ha venduto anche sua, che ha venduto oramai oltre 100 milioni di copie in giro per il mondo. Uno dei loro brani che un po' parlava di atmosfere, come dire, un po' da menagramo, era questo, intitolato John the Revelator. Ci accompagna allo spazio del Featured Album. Restate con noi su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Un disco tutto così, un po' in punta dei piedi, un po' ricamato, un po' cesellato, un po' acustico, che è praticamente l'atmosfera che forse potrebbe descrivere, esatto, quelle che sono le atmosfere di questo album di Aldous Harding, il nostro featured album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana di Radio Capodistria. Si intitola Train on the Island, loro lo chiamano Totti, amichevolmente, no? L'acronimo T-O-T, che lo fa sembrare quasi un disco scherzoso, no? Totti, invece no, Train on the Island, come sentite, un disco molto serioso anche nei suoi suoni e nelle sue atmosfere. Non potrebbe essere altrimenti per questa cantautrice neozelandese che è stata pluriosannata dalla stampa britannica. Questo è il suo quinto album in studio, ne ha presentato già un paio di singoli in giro per la BBC, 10 tracce, prodotto, coprodotto da lei stessa e da John Parrish, collaboratore di lunga data ma anche produttore di gente come PJ Harvey, come Nada Malanima dalle nostre parti, come Dry Cleaning per esempio, registrato nei famosi e favolosi Rockfield Studios di Monmouth nel Galles, dove spesso e volentieri la vita era molto rock and roll nel passato della storia gloriosa delle registrazioni avvenute in questo studio, ma nel caso di Aldous Harding credo più che altro si trattasse dell'atmosfera ritiro, del fatto di potersi spostare verso una località più o meno remota e quindi realizzare in pace le atmosfere cesellate, come dicevo, di questo album, la cui title track è la prossima che vi faccio ascoltare, Train on the Island.

Train on the Island, il singolo, anzi il brano che dà il titolo all'album di Aldous Harding, il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Disco, dicevo, cesellato di atmosfere così molto tranquilline, molto calme, molto etere, molto acustiche. Etere non nel senso elettronico sperimentale della parola, proprio nel senso acustico, nel senso di musica e arrangiamenti abbastanza rarefatti. Ecco, in confronto un disco di Tori Amos, che pure lei è una cantautrice al pianoforte, sembra un disco pop, un disco metal, ecco, per quanto energia c'è. Ce n'è forse un po' poca all'interno di questo disco, che è spesso molto dilatato. Qualcuno dirà: sì, ma sono tutti così i brani, tutti tranquilli, tutti soporiferi. No, anzi, c'è qualcosa che si muove decisamente di più. Adesso vi faccio ascoltare il lavoro che hanno fatto insieme al produttore John Parrish. Quello che mi sembra strano è che alcuni di questi brani, nonostante se la prendano comoda come atmosfera, come arrangiamento, poi finiscono a un certo punto come questo, per iniziare a sfumare, quasi l'artista e il produttore non avessero pensato a un finale del brano, o semplicemente andasse bene così, che continuasse con una ripetizione che lascia un po' con un senso di incompiutezza, una cosa che si faceva negli anni 80 sui brani pop, che finivano tutti sfumati per il discorso radio, perché bastava che non arrivassero a un certo minutaggio. Ma all'interno di un disco cantautorale lascia un po' perplessi, perlomeno a me lascia un'impressione un po' strana e contrastante. Comunque, dicevo, di brani che sono decisamente più movimentati, per esempio questo intitolato What Am I Gonna Do?

non esattamente la strumentazione di un disco pop o i suoni che vi aspettate in un album commerciale o anche cantautorale di questi tempi. Train on the Island, il quinto disco di Aldous Harding, questa era What Am I Gonna Do, secondo me una delle canzoni migliori del disco, anche questa con questi testi enigmatici che sono una sua caratteristica, diciamo la verità. Aldous Harding in realtà è nata come Hannah Sean Top, poi ha cambiato nome in Hannah Harding prendendo il cognome del suo patrigno e adesso come nome d'arte sceglie Aldous Harding perché dice: con questo riesco a distanziarmi da me stessa, a creare una distanza fra me stessa e il mio personaggio pubblico. Ora non è che sia Lady Gaga e ci siano i fan che corrono dietro, però insomma vede come necessaria questa cosa di avere un alter ego musicale dal nome maschile, una cosa un po' convoluta perché Aldous è appunto un nome maschile. Lei nel 2017 con il suo album The Party era, io me lo ricordo, uno dei dischi più osannati dell'anno. Il disco successivo, Designer, nel 2019 venne definito un disco pieno di buon umore, pieno di energia frizzante e positiva, cosa che non possiamo dire dell'album attuale, un disco straordinario che venne inserito fra i 10 album più acclamati del 2019 dalla critica mondiale e internazionale, vinse anche un sacco di premi. Adesso arriva con questo quinto disco che secondo me è forse talmente intimo e talmente nel suo mondo, talmente riservato quasi ai suoi fan, che diventa un po' ermetico per chi sta all'esterno. E come dicevo, non aiutano i suoi testi sempre enigmatici, lei è nota per questo, la sua caratteristica. In questo dice cose tipo, questo abbiamo appena ascoltato, What Am I Gonna Do, dice cose tipo: quando ho colpito l'oceano ero solo una scintilla, chi è che ha fatto crescere questo germoglio senza amore nel cuore? Poi dice: mi sto osservando ma lei può tirare fuori il suo ripieno, non so cosa voglia dire. Poi dice per esempio: mi sento alta 2,5 piedi con la besciamella sulla faccia. Vabbè, poi bisogna arrivare fino alla fine del testo per trovare una frase che forse vi dà un po' l'andamento e l'incipit dell'atmosfera di questo disco, di questa canzone, in cui lei dice: I have met my sleeping self, cioè ho incontrato me stessa dormiente, e le cose che questa me stessa dormiente sa di me sono più di quelle che so quando sono sveglia, e spero di essere più di quello che io mi immagino di essere più delle cose alle quali penso. Ecco, questa specie di autoanalisi, autodubbio che continua un po' in tutto il disco, non aiutato anche dai titoli enigmatici. Venus and the Zinnia, assieme a Hawkline, ospite sull'album, polistrumentista e spesso e volentieri collaboratore di Aldous Harding su tutto questo disco, è uno dei singoli che è stato scelto dopo One Stop ed è anche la prossima che vi faccio ascoltare. Venus and the Zinnia, che cos'è Zinnia? È un fiore, andate a vedere.

Venus and the Signale, Aldous Harding era il nostro album della settimana, il featured album ufficiale di Radio Capodistria. Vi dico che lei in questi giorni sta concludendo il suo tour in Gran Bretagna, in Scozia, in Irlanda, poi inizia con i paesi scandinavi, va in Olanda, va in Svezia, va in Danimarca, arriva anche più vicino a noi, ve lo dico subito: 23 giugno a Vienna, 25 giugno a Budapest, 28 giugno a Milano, al Magnolia, 29 giugno a Bologna, al Locomotive Club, 30 giugno a Roma, al Monk, ma soprattutto il 26 di giugno sarà a Lubiana al Kino Šiška, per cui ci sarà modo anche di vederla in concerto per chi fosse interessato a questo tipo di musica, che io vedo molto vicina delle performance acustiche più intime, perché questa sua voce così fragile, esile, molto introspettiva, come avete sentito, non è che dia grandi speranze concertistiche, no? Anche avete sentito nei brani quanto è mixata in avanti rispetto alla musica. Concludiamo lo spazio featured album con quella che è la traccia che lo apre, si intitola I Hate the Most. Arriviamo poi alle news delle 17:30, per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica è avanti ed interrotta, abbiamo ancora mezz'ora di pomeriggio, ore 4. Ebbene sì, c'è vita oltre il featured album, quindi restate con noi.

In the Stars, il nuovo singolo dei Rolling Stones, ci voleva, dicevano, una botta di energia dopo l'album della settimana molto pensoso, molto acustico, molto rarefatto, molto sussurrato della tormentata Aldous Harding. Dalla Nuova Zelanda, Hannah Harding, in arte Aldous Harding, come dicevo, sarà in concerto anche dalle nostre parti il 26 di giugno, oltretutto a Lubiana, al Kino Shishka. Questo non era collegato al fatto che la loro label ci ha inviato questo album che ho scelto come featured album, come disco della settimana per voi, appunto perché è un album interessante, il suo quinto disco che viene, come dicevo, plurincensato dalla stampa internazionale in questi giorni, soprattutto la stampa britannica, che di lei oramai da un bel po' di tempo è praticamente innamorata. Siamo ritornati alla musica regolare, alla programmazione dell'ultima mezz'ora di Pomeriggio Re 4, edizione 1 giugno 2026, scusate, con Andrea F sulle frequenze di Radio Capodistria. I nostri social, ve li ricordo ancora, Radio Capodistria Musica su Facebook, il Facebook ufficiale. Il sottoscritto invece su Facebook non c'è, mi trovate su Instagram @thisisandreaf o su Twitter @thisisandreaf, scritto tutto attaccato con la F finale in lettera. Perché i Rolling Stones? Perché uno dei singoli del momento, perché ci voleva una botta di energia, perché una gran bella canzone, perché il cielo ci li conservi a lungo, e anche perché Mick Jagger in questi giorni ha detto, vista l'uscita dell'album Foreign Tongues, non vedo l'ora di andare in tournée, non vedo l'ora di impegnarmi appunto in un tour che magari ci porterà nel 2027. Lui ha detto mi piacerebbe tantissimo andare in tour, non vedo proprio l'ora, e poi ha precisato che i fan non devono aspettarsi un annuncio a breve, perché dice non credo sarà quest'anno, ma penso accada il prima possibile, quindi probabilmente il 2027. Hanno collaborato con Robert Smith dei Cure addirittura per questo nuovo disco, c'è di nuovo Paul McCartney in uno dei brani, insomma grandi nomi all'interno di questo disco, di una delle più grandi band, se non la più grande band vivente del pianeta, è ovviamente un'istituzione del rock and roll internazionale che speriamo di avere in concerto. Parlando di istituzioni del rock, oggi è il compleanno di Dodi Battaglia, la chitarra dei Pooh, è nato il 1 giugno 1951, compie oggi 75 anni, lui è anche pilota di rally, appassionato di macchine, di velocità, di belle chitarre, bravissima la chitarra. Quando pensate ai Pooh, pensate alla melodia, alle voci, no? A questa bocca aperta che canta Dio delle città e tutte queste cose sulle quali si fanno i meme. Ma i Pooh sono anche stati una band bella rockettara negli anni 60, agli inizi hanno continuato in tutta la loro carriera a inserire degli elementi chitarristici di grande gusto all'interno del loro lavoro, e questi portano la zampata del bravissimo Dodi Battaglia. Oggi per il giorno del suo compleanno non vi faccio ascoltare uno dei tanti successi dei Pooh di cui lui è coautore o autore proprio in toto, ma qualcosa tratta dal suo repertorio da solista che forse è basata ancora di più sulla sua chitarra. Questa si intitola Resistere.

Un riff addirittura hendrixiano in questa Resistere di Dodi Battaglia. Nel giorno del suo compleanno, il chitarrista dei Pooh, che compie oggi 75 anni. Era nato in questo giorno anche un altro grande chitarrista della musica italiana, Alberto Radius. 1 giugno 1942, ci ha lasciati a 80 anni nel 2023, collaboratore storico di Lucio Battisti con la sua Formula 3, però insomma ha lavorato con Demetrio Stratos, degli Area, con Vince Temper, la premiata Forneria Marconi e soprattutto con la Formula 3, che è stata anche la band di Battisti ufficiale, diciamo così. E poi Radius era un personaggione, anche il suo suono di chitarra era particolare, la sua dedizione alla tecnica di registrazione della chitarra, al lavoro in studio. Ha lavorato sui dischi di varie persone importanti, di vari nomi importanti nella musica italiana, come Alice, come mi viene in mente Milva, soprattutto Franco Battiato. Anche ha fatto addirittura un brano dance chiamato Wojtyla Disco Dance, se ve lo ricordate, all'epoca di Papa Wojtyla. E con la Formula 3 oggi lo voglio ascoltare, una canzone che di nuovo è piena di chitarre. Parlando di chitarristi italiani, non si può naturalmente prescindere da quello che è il riffone di una canzone storica di Battisti intitolata Il tempo di morire, questa volta in questa versione nell'esecuzione proprio della Formula 3. Moto!

Il tempo di morire, Formula 3, bella gruvosa questa, avete sentito i suoni di chitarra particolari di Alberto Radius, lui amava questi suoni un po' aciduli, non so neanche come definirli. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, nato il 1° giugno 1942, grande della musica italiana. Abbiamo ricordato due bei chitarristi, lui e anche Dodi Battaglia. Adesso voglio ricordare un incidente increscioso che succedeva in questo giorno, 1° giugno del 1973, il batterista e membro fondatore dei Soft Machine Robert Wyatt, ma anche fondatore dei Matching Mole, del Canterbury Sound inglese, in questo giorno del 1973 cadeva da una finestra. Direte, ma come? Beh sì, era una festa, aveva deciso di lasciare questo appartamento, questo luogo dove si svolgeva la festa, non so perché, non so anche in preda a quali sostanze, scendendo dal muro, dalla parete esterna, quindi uscendo dalla finestra, attaccandosi alla grondaia. La grondaia però si staccò dal muro, non era fatta per sopportare il peso di una persona, e lui stramazzò al suolo dall'altezza del terzo piano, rompendosi la spina dorsale e finendo permanentemente in sedia a rotelle. L'avete visto a qualche concerto di David Gilmour dei Pink Floyd, che lo accompagna proprio sul palco con la sua sedia a rotelle. Non, ciò non gli ha impedito di continuare a fare musica e a rimanere un grande della musica britannica. Fra i suoi più bei successi, per ricordare la giornata di questo suo brutto incidente, c'è una canzone che io adoro intitolata Shipbuilding.

Shipbuilding, questo era Robert Wyatt. Noi siamo praticamente in dirittura d'arrivo con la puntata di oggi di pomeriggio alle 4. Devo ringraziare il dottor Jaubi al di là del vetro per la parte tecnica e l'assistenza nella puntata di oggi, tutti voi per l'attenzione e l'ascolto, naturalmente anche la label di Aldous Harding per averci fornito come featured album il suo nuovo e quinto album in studio intitolato Train on the Island, che spero abbiate gradito, un disco molto rarefatto e sofisticato. La prossima settimana un altro, ve l'anticipo come al solito, la domenica in coda ad Album Charts. Adesso vi lascio con una canzone secondo me bellissima, che è uno dei brani più belli degli anni 80, firmato da una delle band più importanti degli anni 80, The Smiths, quelli di Morrissey, sì, alla voce, quello di Johnny Marr, quelli di Johnny Marr alla chitarra, ma quelli anche di Mike Joyce alla batteria. Oggi è il suo compleanno, nato nel 1963, non tanto felice la sua dipartita dalla band, la fine dalla band, perché nel 1996 lui querelò proprio Morrissey e Johnny Marr dicendo che aveva bisogno anche lui di una fetta almeno uguale o corrispondente a quello che era effettivamente il suo input nel gruppo per quanto riguarda i diritti di performance e non i diritti di scrittura, no? Il copyright dei brani, e vinse questo caso in tribunale e gli dovettero versare, mi sembra, $1,000,000 a testa, Johnny Marr e Morrissey, che certamente non erano poche, ma ovviamente rispetto al catalogo degli Smiths non sono nulla quando in quel catalogo ci sono canzoni bellissime come questa con la quale festeggiamo il compleanno di Mike Joyce. E dico a tutti voi grazie per l'attenzione, un abbraccio fraterno a tutti. Vi lascio con How Soon Is Now.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.